vita e ti va che nessuno ci guarda. Da qua e conto ogni respiro quando ti parlo piano e mi ripeto che casino che sarà.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: 52 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Latte Miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2009.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele
2: 2025.
3: Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: sono Alberto Zanni e quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

gesto trasformo la nulla realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: 19 settembre. L'Ariete in questo fine settimana deve mettere a tacere una certa agitazione interiore, evitare l'impulsività, e poi se si ha a che fare con delle persone che non capiscono, oppure magari con un amore troppo intollerante, la prudenza dovrà essere doppia. Weekend da dedicare all'amore, quello vero, ma soprattutto alla tranquillità interiore. Toro, buone possibilità di recupero, ma valuta bene scelte e compensi. Niente decisioni per una rivalsa, soprattutto se sono decisioni importanti che possono riguardare la tua vita futura. Gemelli, questo weekend è positivo per organizzare il futuro al meglio. Le idee mi piacciono, progetti, soprattutto amore in grande forma. Saturno rappresenta un elemento di forza che ora è favorevole. Cancro, un po' di stanchezza e nervosismo. Sabato e domenica due giornate in cui devi recuperare un po' di tranquillità interiore. Attenzione, il lavoro in miglioramento, i risultati non mancano, ma ogni tanto anche tu hai bisogno di famiglia, casa e figli. Leone, recuperi energia e positività. In amore però restano dubbi su una relazione altalenante. Doppi dubbi con Ariete, Acquario e Sagittario. La Vergine ha un weekend in netto miglioramento, favoriti dialogo in amore, ripresa graduale nell'ambito del lavoro. Bisogna essere lungimirante, lo so che tu guardi al presente e vuoi ottenere risultati immediati, ma Giove sarà nel tuo spazio zodiacale a partire dal 2027. Potresti già sapere però che una situazione di crisi si sbloccherà giorno dopo giorno, mese dopo mese. Bilancia, ottime prospettive lavorative, contatti utili, possibili solo piccoli ritardi in questo weekend determinato da una luna dissonante, cambi di programmi, ma nulla di grave. Scorpione, uno dei segni più favoriti, va bene questo amore? E se non va bene, cerca di capire come mai qualcosa non funziona, perché ora il tuo intuito è doppio con Venere nel segno, lavoro, danaro, molte situazioni si possono sbloccare tra ottobre e novembre. Ad esempio, chi ha aperto una vertenza o una questione legale aperta avrà presto buone notizie. Sagittario, ottimo weekend per gli incontri, le amicizie. Io aggiungo sempre i viaggi, perché il Sagittario anche per pochi chilometri è disposto a spostarsi e cambiare prospettive. Nuove esperienze favorite, la curiosità porta opportunità. Capricorno, weekend favorevole ai sentimenti, perché bisogna ricordarlo, i Capricorno hanno un grande desiderio di sentirsi amati. Venere regala emozioni. Dedica tempo alle persone care e non pensare continuamente al lavoro, soprattutto in questo fine settimana. Acquario, situazione in miglioramento, ma evita di mandare tutto all'aria finché non hai maggiore sicurezza economica. Insomma, capisco che le provocazioni siano tante, sia in amore che nel lavoro, però bisogna essere forti. È chiaro che in famiglia ci sono dei problemi da risolvere, sei un po' preoccupato, ansioso. Pesci, weekend molto attivo, soprattutto per chi ha un amore o magari vuole cercarlo. Recupero di energia, passione. Poi sappiamo che tra i nati sotto il segno dei pesci ci sono anche tanti artisti, persone che hanno una grande creatività, e posso dirlo, sabato e domenica sono due giornate ispirate, possibili importanti passi nelle relazioni che valgono. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 8.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2021.

Siamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: 7 e 6.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Trovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos e Lab Italia. Il nuovo volto della professione al centro del congresso nazionale di categoria, nuove competenze e nuove responsabilità per la società. Il punto del presidente del Consiglio nazionale, Angelo Domenico Perrini, presidente del CNI.
2: Gli ingegneri ormai non si occupano più di infrastrutture pubbliche e private, di condotte idriche, fognarie, di trasporti di energia, ma si occupano un po' di quelle che sono le attività umane a 360 gradi. Per cui parleremo di questo e parleremo delle conseguenti responsabilità che il tecnico si assume nei ruoli nuovi che l'ingegneria prevede, per esempio quelli della bioingegneria, l'ingegneria clinica, quelle del terzo settore, quindi della intelligenza artificiale, che ormai permea tutti i ruoli della società, nei quali ovviamente l'ingegnere ha un ruolo fondamentale.
1: Nel secondo trimestre 2026 rileva l'Istat, il numero di occupati al netto degli effetti stagionali sale a 24.363.000 a seguito della crescita dei dipendenti sia a tempo indeterminato sia a termine e degli indipendenti, più 17.000 con un più 0,3%. Il secondo trimestre 2026 rileva l'Istat, aumenta anche il numero di disoccupati e diminuisce quello degli inattivi nella fascia 15-64 anni. Nel secondo trimestre 2026 rileva sempre l'Istat, il lavoro intermittente continua a crescere sebbene a un ritmo più contenuto rispetto al primo trimestre 2026 su base sia congiunturale sia annua. Anche le ore lavorative per dipendenti aumentano in termini congiunturali che tendenziali. Nel secondo trimestre 2026 rileva l'Istat, su base annua il costo del lavoro continua a registrare una crescita significativa soprattutto nella componente dei contributi sociali in confronto a quella delle retribuzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già primavera.
4: Latte e miele.
5: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Spot.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
6: Il 19 e 20 settembre ad Acquasanta Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acquasanta Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
4: Terme di Acquasanta, il tuo rifugio di benessere naturale.
7: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
7: Terme di Acquasanta e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acquasanta, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Spot. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
7: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793 012, 335 5793 012.
9: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
11: Latte Miele.
12: Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 7 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Buongiorno, sabato 19 settembre 2026, ciao dal vostro Francesco Carrubba, grazie subito alla nostra regia. Oggi parliamo di supereroi. Qual è il vostro supereroe preferito? 335-787-1910, il numero per i messaggi. Partiamo subito con Paolo Fox e il suo oroscopo.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buon weekend con le stelle di latte e miele, siamo arrivati al 19 settembre. L'Ariete in questo fine settimana deve mettere a tacere una certa agitazione interiore, evitare l'impulsività, e poi se si ha a che fare con delle persone che non capiscono, oppure magari con un amore troppo intollerante, la prudenza dovrà essere doppia. Weekend da dedicare all'amore, quello vero, ma soprattutto alla tranquillità interiore. Toro, buone possibilità di recupero, ma valuta bene scelte e compensi. Niente decisioni per una rivalsa, soprattutto se sono decisioni importanti che possono riguardare la tua vita futura. Gemelli, questo weekend è positivo per organizzare il futuro al meglio. Idee mi piacciono, progetti, soprattutto amore in grande forma. Saturno rappresenta un elemento di forza che ora è favorevole. Cancro, un po' di stanchezza e nervosismo. Sabato e domenica due giornate in cui devi recuperare un po' di tranquillità interiore. Attenzione, il lavoro in miglioramento, i risultati non mancano, ma ogni tanto anche tu hai bisogno di famiglia, casa e figli. Leone, recuperi energia e positività. In amore però restano dubbi su una relazione altalenante. Doppi dubbi con Ariete, Acquario e Sagittario. La Vergine ha un weekend in netto miglioramento, favoriti dialogo in amore, ripresa graduale nell'ambito del lavoro. Bisogna essere lungimirante, lo so che tu guardi al presente e vuoi ottenere risultati immediati, ma Giove sarà nel tuo spazio zodiacale a partire dal 2027. Potresti già sapere però che una situazione di crisi si sbloccherà giorno dopo giorno, mese dopo mese. Bilancia, ottime prospettive lavorative, contatti utili, possibili solo piccoli ritardi in questo weekend determinato da una luna dissonante, cambi di programmi, ma nulla di grave. Scorpione, uno dei segni più favoriti, va bene questo amore? E se non va bene, cerca di capire come mai qualcosa non funziona, perché ora il tuo intuito è doppio con Venere nel segno. Lavoro, danaro, molte situazioni si possono sbloccare tra ottobre e novembre. Ad esempio, chi ha aperto una vertenza o una questione legale aperta avrà presto buone notizie. Sagittario, ottimo weekend per gli incontri, le amicizie. Io aggiungo sempre i viaggi, perché il Sagittario, anche per pochi chilometri, è disposto a spostarsi e cambiare prospettive. Nuove esperienze favorite, la curiosità porta opportunità. Capricorno, weekend favorevole ai sentimenti, perché bisogna ricordarlo, i Capricorno hanno un grande desiderio di sentirsi amati. Venere regala emozioni. Dedica tempo alle persone care e non pensare continuamente al lavoro, soprattutto in questo fine settimana. Acquario, situazione in miglioramento, ma evita di mandare tutto all'aria finché non hai maggiore sicurezza economica. Insomma, capisco che le provocazioni siano tante, sia in amore che nel lavoro, però bisogna essere forti. È chiaro che in famiglia ci sono dei problemi da risolvere, sei un po' preoccupato, ansioso. Pesci, weekend molto attivo, soprattutto per chi ha un amore o magari vuole cercarlo. Recupero di energia, passione. Poi sappiamo che tra i nati sotto il segno dei pesci ci sono anche tanti artisti, persone che hanno una grande creatività. E posso dirlo, sabato e domenica sono due giornate ispirate, possibili importanti passi nelle relazioni che valgono. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, l'ultimo singolo di Gianna Nannini, che proprio stasera tiene il suo concerto evento Gianna Gold nella storica arena all'aperto Waldbühne a Berlino. Nelle scorse ore ha finito le prove la buona Gianna nazionale. Buongiorno di nuovo da Francesco Carruba, grazie al nostro Orazio in regia. Siete su Radio Latte Miele, iniziamo.

0: Noi stiamo per due ore insieme, sabato e la domenica dalle 8 alle 10. Allora, tra l'altro, oggi sarebbe la giornata internazionale del parlare come un pirata. Esiste anche questa giornata, forse un po' meno festeggiata negli ultimi anni, però insomma dovrei rivolgermi a voi dicendo, non so, ciurma, corpo di mille balere per due ore, così, ma lasciamo perdere. Oggi è anche il Batman Day, in fondo anche i pirati sono un po' dei supereroi. Comunque è il Batman Day e quindi parliamo di supereroi. Più tardi vi spiegherò meglio. Comunque, qual è il vostro supereroe preferito e perché? Valgono anche il papà, gli amici, le persone che conosciamo, delle persone che hanno fatto del bene. 335-787-1910 è il numero per i vostri messaggi scritti e vocali. Io penso spesso a un supereroe un po' dimenticato, che è Flash Gordon, quel supereroe che era davvero velocissimo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Si prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Spot. Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
6: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: Latte e miele.

Noemi su Radio Latte Miele con Tu cosa fai questa sera? Beh, stasera per esempio ci sono le partite del campionato di calcio di Serie A, ma ne parleremo più tardi, però iniziamo proprio con una notizia di calcio, dello sport della notte, un annuncio che ahimè è arrivato poco dopo la mezzanotte. Diamo l'addio a Sandro Mazzola, una bandiera dell'Inter, della nazionale, anche lui un supereroe a suo modo, una leggenda del calcio, aveva 83 anni, è stato quindi un mito della grande Inter, del calcio italiano in generale, calcio italiano che lo piange a novembre, quindi tra poco avrebbe compiuto 84 anni. Lui tra l'altro aveva perso il padre, Valentino, altro leggendario calciatore, capitano del grande Torino, l'aveva perso nella tragedia di Superga. Ha fatto una grande carriera sportiva sia nell'Inter sia in nazionale, dove ha debuttato nel 63 a San Siro, vincendo per 3-0 sul Brasile di Pelé, aveva segnato anche lui su rigore. Poi c'è stata la staffetta, la mitica staffetta con Gianni Rivera, che era un po' il suo rivale, alter ego rossonero, ma anche un po' una spalla generazionale, come viene descritto in queste ore. Il suo percorso in azzurro si è chiuso con il mondiale del 74, 170 presenze e 22 gol, ma di partite e di reti ne ha realizzate davvero, davvero tante nella sua carriera. Ricordiamo anche il suo percorso poi da dirigente, per lo più con l'Inter, è stato lui a portare Ronaldo, il fenomeno, nell'estate del 97 in Italia. Quindi davvero un grande, e lo ricordiamo anche con una canzone che è stata presentata sui campi della Serie A. Una

0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, disco weekend di Radio Latte Miele. Alfa e Gigi avevano presentato questa canzone dal vivo proprio all'inizio del campionato di calcio di Serie A. Poi magari nella seconda ora faremo anche un po' il punto sulle partite di questo weekend. A proposito del fine settimana, non so se prevede per voi anche una bella pizza a tavola, magari in compagnia del vostro supereroe preferito, papà, zio, fratello, sorella, non so. Tra poco parleremo meglio del Batman Day. Intanto, a proposito di Napoli, che abbiamo ascoltato proprio con Gigi D'Alessio nella canzone Genova e Napoli insieme ad Alfa, allora si è concluso il Vera Pizza Napoletana Champion 2026. È un campionato che celebra i migliori pizzaioli del mondo. È proprio il campionato mondiale dei pizzaioli dell'associazione Verace Pizza Napoletana. Si è svolto naturalmente a Napoli, nella patria della pizza. L'Italia si è piazzata benissimo, ma c'è stato anche un grande exploit del Giappone, che ha ottenuto la medaglia d'oro per la pizza margherita, pensate, anche per la marinara. Quindi stanno diventando bravi anche in Asia a fare la pizza. Comunque l'Italia in testa con ben 7 pizzaioli premiati, 4 medaglie d'oro, 1 argento e 2 bronzi, perché c'erano diverse categorie, diverse tipologie di pizza da fare. È italiano il più giovane pizzaiolo in gara, cileno invece il concorrente che arrivava da più lontano, invece è canadese la donna con il punteggio più alto.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 600 metri circa tra lo svincolo di Aprati e lo svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
10: Spot. Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere. Nuova stagione, nuovo stile Reign.
11: Scopri il nuovo spaccio aziendale Rain. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Rain, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
12: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
13: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
14: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
15: Latte miele.
0: Luca Carboni presenterà il suo libro Luca non parlava mai domani sera a Pordenone, perché c'è il bellissimo festival Pordenone Legge. Noi intanto lo ascoltiamo, Luca Carboni, con Vieni a vivere con me dall'87.

Tieni il tempo dal 1997 con gli 883 Max Pezzali su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica che diventa anche un viaggio nel tempo dei fumetti, dei supereroi. Perché? Perché oggi è il Batman Day. Ogni anno, il terzo sabato di settembre, i fan di tutto il mondo del Cavaliere Oscuro si scatenano. Allora, è una giornata proprio dedicata a questo personaggio iconico. Poi, insomma, esiste da una vita, se non sbaglio, il primissimo fumetto è del 1940 negli Stati Uniti. E quindi oggi si rende omaggio a questo supereroe di Gotham City, che anzi è apparso per la prima volta nel 1939 sulle pagine di Detective Comics, quindi un'origine legata proprio al fumetto che poi si è trasmessa al cinema, ai cartoni animati, insomma, quella che sentiamo è proprio il tema del film, credo del 1989. È un film che in questi giorni è tornato al cinema, si intitolava semplicemente Batman, è stato il primo film sull'uomo pipistrello prodotto da Warner Bros. Con il grande Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne, quindi l'uomo che si trasforma in Batman nottetempo, ma non solo, quando c'è bisogno di intervenire c'era Jack Nicholson, grandissimo anche lui, nei panni del criminale Joker, figura che poi è tornata al cinema negli ultimi anni, Kim Basinger nel ruolo di Vicky Vale, insomma un grande film. Tra poco parliamo delle altre iniziative per Batman, anche perché ci sono 87 anni di storia da festeggiare di questa icona della cultura pop, protagonista di fumetti, TV, serie, cartoni e molto molto altro.

0: Ecco, Buoni o Cattivi potrebbe essere il titolo di un fumetto, no? Con Vasco Rossi che è un supereroe della musica italiana, infatti gli viene assegnato il Taormina Legend Award, proprio i Taormina Music Awards, che sono la prima edizione della rassegna, si tengono stasera. Vasco non potrà esserci personalmente, anche perché ha avuto un piccolo intervento alla schiena in questi giorni, è andato tutto bene, come fanno i supereroi, lui si è ripreso subito e intanto le luminarie con i versi delle sue canzoni stanno illuminando proprio il percorso di luce che accompagna verso il Teatro Antico lì a Taormina, dove si svolgerà questa rassegna. Torniamo a parlare del Batman Day, supereroi. Proprio oggi in Italia ci sono anche delle iniziative, un evento speciale in particolare al Teatro Alcione di Milano, dove c'è la Gotham City Nights, quindi ci sono giochi, attività, possibilità di fare foto, selfie, tutti a tema con gli allestimenti legati proprio a Batman. Non solo, viene anche proiettato sul grande schermo La Maschera del Fantasma, è un film d'animazione del 1993 che arriva sul grande schermo in Italia per la prima volta, tra l'altro l'ingresso è gratuito, anche se bisogna registrarsi e prenotarsi, perché evidentemente c'è tanta richiesta e pochi posti a disposizione al confronto. Qual è il vostro supereroe preferito? Valgono anche, lo ricordo, lo zio, i volontari di un'associazione che conoscete che fanno tanto del bene, insomma i supereroi chiamate di più, come Superman o chi per lui, ma anche i supereroi delle nostre giornate quotidiane. 335 787 1910.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
6: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

0: Ogni volta è così. Emma ha appena annunciato il suo ritorno dal vivo nei Palasport, avverrà da ottobre 2027. Stiamo parlando di supereroi e c'è un messaggio di Enza al 335-787-1910 che svela forse qual è uno dei supereroi di casa sua.
1: Buongiorno latte e miele, sono Enza da Grottole.
0: Ciao Enza.
1: Oggi che è il compleanno mio marito Michele, gli volevo fare tantissimi auguri da parte mia dei figli Camilla, Fidele e Angela e dei suoi due piccoli principini Giulio e Michele. Buon compleanno.
0: Ah, vedi, quindi un supereroe festeggiato a casa di Enza lì nelle vicinanze di Matera. Allora, abbiamo parlato del Batman Day e quindi anche di fumetti, perché parte tutto da lì, no? In fondo già negli anni 40. E allora c'è il Linus Festival del fumetto. Approfittiamo per ricordare che dal 25 al 27 settembre ad Ascoli Piceno, che tra l'altro è la città italiana dei giovani 2026, si tiene proprio la quinta edizione di questo festival. Nei prossimi giorni è una rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi con la collaborazione di Sandro Veronesi, e quindi al Teatro Ventidio Basso ci saranno 3 giorni di anteprime, spettacoli, concerti, mostre, tanti confronti proprio sull'arte del fumetto, il cinema, la musica, la scienza. Non mancherà la musica, come dicevamo, sabato in particolare quella giornata si chiuderà con il concerto di Rafael Gualazzi, che mischierà, se ho capito bene, un po' la musica, la fisica addirittura e il fumetto. Radio Latte Miele è media partner di Linus Festival del Fumetto.

9 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Fuga d'amore con Sal Da Vinci, il suo ultimo singolo su Radio Latte Miele, ad aprire la nostra seconda ora insieme in questa mattinata di sabato 19 settembre 2026. Ciao di nuovo dal vostro Francesco Carruba, grazie ad Orazio in regia. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910. Stiamo parlando anche di supereroi, quali sono i vostri supereroi della vostra vita quotidiana oppure anche della vostra fantasia, quindi dai vari Batman a Superman o chi vogliate, insomma anche i calciatori vanno bene, visto che abbiamo ricordato in apertura la scomparsa di Sandro Mazzola. Allora io volevo rivolgere anche un saluto, un pensiero, un abbraccio alle zone d'Italia che nelle ultime ore hanno avuto a che fare purtroppo con il maltempo. C'è l'allerta gialla su 6 regioni, tempeste e violenti temporali davvero in diversi punti d'Italia, a partire dal nubifragio che si è verificato a Roma, quindi la capitale, ma ci sono smottamenti, allagamenti anche nelle Marche, nella capitale si parla proprio di una bomba d'acqua. E intanto c'è anche l'allerta su Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sicilia. Un abbraccio anche ai vigili del fuoco che in Italia in queste ore davvero hanno fatto centinaia di interventi, 40 nelle Marche, a Roma è intervenuta anche la polizia locale in 100 situazioni diverse. Insomma, sono ore davvero molto dure anche per chi deve intervenire. Anche loro sono i nostri supereroi.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo, la più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme, www.termeacquasanta.it, 0736 80 12 68.
8: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
9: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 57 93 012. 335 57 93 012.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Ascolti, sei grande, è grande. Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
12: Insieme, mille battaglie e poi...
13: Latte Miele.

0: Niente miele. Latte miele.
1: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
2: Radio Latte miele.
0: La tua musica italiana.

Irrecuperabile su Radio Latte Miele con Trigno, che nelle ultime ore ha pubblicato una foto del suo microfono davanti al computer, una postazione. È un, forse un home studio, e sempre di più i ragazzi giovani, gli artisti più giovani spesso si trovano a cantare al microfono anche nelle situazioni più casalinghe, più tranquille, più domestiche. Ermal Meta invece, dal canto suo, che abbiamo ascoltato proprio insieme a Trigno, ha appena chiuso il suo tour estivo. A proposito di supereroi, parliamo anche dei supereroi dello sport e del tennis. Per esempio, Jannik Sinner continua ad allenarsi a Monte Carlo, sembra che abbia superato il problema al ginocchio

mesi dalla vittoria a Wimbledon, quella che è stata la sua ultima partita, quindi è stato domenica scorsa al Gran Premio di Monza a tifare per l'amico Kimi Antonelli, poi si è visto anche Milan-Juve, già che c'era, dice che sta bene, l'infiammazione al tendine dovrebbe essere superata, quindi insomma gli facciamo un grande in bocca al lupo per il suo ritorno. C'è un nuovo singolo da ascoltare insieme su Radio Latte Miele, poi magari tra poco ne parliamo. È un duetto, Annalisa per la prima volta insieme a Madame.

Amica è la canzone di Annalisa, che era già contenuta nel suo album Ma io sono fuoco, uscito ormai un anno fa, e che ora torna in questa nuova versione con l'arrivo di Madame al suo fianco, e loro duettano per la prima volta. E un po', l'avete sentito, un po' come se il brano fosse un dialogo proprio tra amiche. Tra l'altro Annalisa ha annunciato che dal 9 ottobre, quindi fra una ventina di giorni, uscirà Ma io sono fuoco Platinum Edition, una nuova edizione del suo disco. Poi ovviamente Annalisa si prepara, perché ci sono circa 10 mesi di tempo prima del suo grande primo concerto allo Stadio San Siro di Milano. Sarà sabato 12 giugno 2027, sarà anche l'unico suo concerto.

dell'anno prossimo. Annalisa ha annunciato questa canzone che abbiamo ascoltato insieme con un video realizzato da un grande regista che si chiama Nabil El Derkin, è un fotografo di fama mondiale, ha diretto videoclip di artisti come Kanye West, Kendrick Lamar, Dua Lipa, The Weeknd, Billie Eilish, Travis Scott, insomma i più grandi. Ha collaborato anche con Marina Abramovic, pensate, per un bel progetto teatrale dei suoi. Cosa succede in questo video? Annalisa cammina e attraversa tutte le sue trasformazioni artistiche di questi anni e naturalmente va verso proprio lo stadio San Siro, dove festeggerà oltre 15 anni di carriera.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Il 19-20 settembre ad Acquasanta Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acquasanta Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
10: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
11: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
12: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
11: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
12: E per il tuo matrimonio?
11: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
13: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
14: Latte Miele.
15: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con due big: Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck dal 1966, poi andiamo nell'82 con il maestro Franco Battiato, Voglio vederti danzare.

0: Voglio vederti danzare dal 1982, è il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele che ci ha fatto riascoltare ancora una volta. È il maestro Franco Battiato e restiamo proprio nella Sicilia di Battiato con il messaggio di Rosario al 335-787-1910.
1: Buongiorno Latte Miele.
0: Buongiorno.
1: Rosario da Siracusa.
0: Ciao Rosario.
1: Gentilmente, dalla mia pasticceria vi chiamo, gentilmente.
0: Sì.
1: Vi chiedo di fargli gli auguri oggi 19 settembre,
0: sì,
1: San Gennaro, a mia moglie che compie gli anni, si chiama Giulia.
0: Tanti auguri.
1: Se potete mettere una bella canzone del grande mitico Vasco, brava Giulia. Grazie. Siete
0: allora,
1: fantastici.
0: Grazie Rosario. Allora Vasco l'abbiamo ascoltato prima, auguri alla tua Giulia. Tra l'altro nel tuo messaggio ricordi anche che oggi è San Gennaro, in effetti a Napoli c'è parecchio fermento proprio per il mitico famoso miracolo di San Gennaro. Allora, tra l'altro il Napoli gioca domani, perché appunto a proposito di San Gennaro, con la Fiorentina fuori casa, c'è anche la Serie A in corso in queste giornate, poi oggi ci sarà Roma-Inter alle 18, lì alleggerà sicuramente il ricordo di Mazzola che è scomparso, come abbiamo ricordato. Torna in pista anche la MotoGP, Gran Premio d'Austria, qualifica e gara sprint oggi. Arriva l'ombelico del mondo.

0: Mondo Lorenzo Giovanotti dal 1995 su Radio Latemiere. Lorenzo è fresco di Giova Summer Party, il suo tour che si è concluso da poco anche con un grande exploit al Circo Massimo di Roma, e sui social di Giova stanno ancora rivivendo quelle serate, quelle feste, quei concerti. Parliamo della nuova nazionale di Mancini, del CT Mancini, che è tornato sulla panchina azzurra e ha annunciato i 34 convocati per la Nations League. Ci sono 9 azzurri che arrivano per la prima volta e tra i nomi troviamo anche delle sorprese, per esempio Pessina, pensate, è un portiere di soli 18 anni del Bologna. Poi c'è Kouadio, che ha 20 anni, un difensore del Monza di origini ivoriane. Poi ancora Ghilardi della Roma, che è di anni addirittura ne ha già 23, quindi è quasi un senatore. C'è anche Daniel Maldini nel gruppo, è il giocatore del Cagliari che è finito in questi giorni sotto i riflettori dopo l'incidente. Penso sia giusto, insomma, che quello che è successo non influisca sul suo percorso come calciatore. Esordisce nel ruolo di capodelegazione azzurra Diana Bianchedi, che è la prima donna in questo ruolo, già campionessa olimpionica di scherma, quindi facciamoli in bocca al lupo anche a lei. La Nations League è un po' una maratona, quindi si giocano tante 4 partite in una decina di giorni. Si parte con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma il 25 settembre e insomma gli azzurri si ritrovano già domani e poi lunedì il primo allenamento. Ora arrivano gli aggiornamenti del meteo.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
4: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes.

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 € al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo o brosme, 14,35 € al chilo.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

La tua ragazza sempre dal 2000, Irene Grandi, Radio Latte Miele. Sapete che al mattino, nel weekend, parliamo spesso anche delle cose belle che si possono fare, per esempio in un fine settimana, o comunque le cose belle che succedono nel nostro paese. Allora, siccome arriva l'autunno, con lui arriva anche una tradizione curiosa degli ultimi anni, una nuova tendenza, sono i campi di zucche che aprono un po' in tutta Italia, da nord a sud, quindi ci sono delle fattorie, dei prati, dei campi che si trasformano proprio in parchi a tema, dove puoi scegliere la tua zucca e portarla via, scattare delle foto sui prati per Instagram, anche un po' respirare quell'atmosfera, diciamo, da film americano, che ormai è diventata anche nostra. Allora, tra i campi di zucca in Italia, facciamo qualche esempio: c'è il Pumpkin Patch di Pignataro Maggiore, siamo in Campania qui, e appunto il Pumpkin Patch è quello stile proprio di allestimento americano di un campo con le zucche magari anche intagliate, spesso i bambini anche le decorano e le dipingono per portarle via. Poi c'è il Parco delle Zucche di Bologna, che ogni anno rinnova le sue scenografie e fa anche dei percorsi ad hoc per le fotografie. In Lombardia ce n'è uno tra i più grandi d'Italia, è quello di Lodi. Qui non c'è un biglietto d'ingresso, tu entri e prendi un buono spesa che si trasforma in prodotti della terra, quindi porti via zucche, frutta, verdura di stagione. È un po' un modo intelligente per fare una bella esperienza, passare una bella giornata sostenendo direttamente chi coltiva. Spesso, insomma, i campi di zucche diventano quindi teatro di eventi, laboratori creativi per i bimbi, incontri con le associazioni all'insegna della solidarietà. Un bel modo di vivere l'autunno.

0: 10 in punto.
1: Guido Monti e Dania Cericola, buongiorno, benvenuti.
2: Buongiorno Francesco,
3: buongiorno.
2: Ciao, come
3: Francesco.
2: Stai? Tutto bene?
1: Ma sì, dai, tutto bene, c'è anche Orazio in regia. Voi come state?
2: Ma direi a posto, guarda, okay. Con questo bel freschetto si sta bene.
1: Esatto, esatto. Stiamo combattendo un po' con la tecnologia questa mattina?
2: Sì, un pochino, sì, okay. Un pochino sì. E ogni tanto questa tecnologia ci fa dei brutti scherzi.
3: Ma sai perché? Perché è l'ultimo weekend estate.
2: Forse e allora se
3: la tecnologia si arrabbia. Sì, la tecnologia sì,
1: si ribella. Si ribella. Forse
2: ce la faremo comunque.
1: Va bene, allora io vi lascio per latte e miele a casa mia. Noi invece ci ritroviamo domani, ed è sempre dalle 8 alle 10. Quindi ciao da Francesco Carruba e buon sabato.
3: E
2: ciao,
3: allora,
2: Francesco,
3: buona giornata.
2: Ciao Francesco.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buon weekend con le stelle di Latte Miele, siamo arrivati al 19 settembre. L'Ariete in questo fine settimana deve mettere a tacere una certa agitazione interiore, evitare l'impulsività, e poi se si ha a che fare con delle persone che non capiscono, oppure magari con un amore troppo intollerante, la prudenza dovrà essere doppia. Weekend da dedicare all'amore, quello vero, ma soprattutto alla tranquillità interiore. Toro, buone possibilità di recupero, ma valuta bene scelte e compensi. Niente decisioni per una rivalsa, soprattutto se sono decisioni importanti che possono riguardare la tua vita futura. Gemelli, questo weekend è positivo per organizzare il futuro al meglio. Le idee mi piacciono, progetti, soprattutto amore in grande forma. Saturno rappresenta un elemento di forza che ora è favorevole. Cancro, un po' di stanchezza e nervosismo. Sabato e domenica due giornate in cui devi recuperare un po' di tranquillità interiore. Attenzione, il lavoro in miglioramento, i risultati non mancano, ma ogni tanto anche tu hai bisogno di famiglia, casa e figli. Leone, recuperi energia e positività. In amore però restano dubbi su una relazione altalenante. Doppi dubbi con Ariete, Acquario e Sagittario. La Vergine ha un weekend in netto miglioramento, favoriti dialogo in amore, ripresa graduale nell'ambito del lavoro. Bisogna essere lungimiranti, lo so che tu guardi al presente e vuoi ottenere risultati immediati, ma Giove sarà nel tuo spazio zodiacale a partire dal 2027. Potresti già sapere però che una situazione di crisi si sbloccherà giorno dopo giorno, mese dopo mese. Bilancia, ottime prospettive lavorative, contatti utili, possibili solo piccoli ritardi in questo weekend determinato da una luna dissonante, cambi di programmi, ma nulla di grave. Scorpione, uno dei segni più favoriti, va bene questo amore? E se non va bene, cerca di capire come mai qualcosa non funziona, perché ora il tuo intuito è doppio con Venere nel segno, lavoro, denaro, molte situazioni si possono sbloccare tra ottobre e novembre. Ad esempio, chi ha aperto una vertenza o una questione legale aperta avrà presto buone notizie. Sagittario, ottimo weekend per gli incontri, le amicizie. Io aggiungo sempre i viaggi, perché il Sagittario, anche per pochi chilometri, è disposto a spostarsi e cambiare prospettive. Nuove esperienze favorite, la curiosità porta opportunità. Capricorno, weekend favorevole ai sentimenti, perché bisogna ricordarlo, i Capricorno hanno un grande desiderio di sentire amati. Venere regala emozioni. Dedica tempo alle persone care e non pensare continuamente al lavoro, soprattutto in questo fine settimana. Acquario, situazione in miglioramento, ma evita di mandare tutto all'aria finché non hai maggiore sicurezza economica. Insomma, capisco che le provocazioni siano tante, sia in amore che nel lavoro, però bisogna essere forti. È chiaro che in famiglia ci sono dei problemi da risolvere, sei un po' preoccupato, ansioso. Pesci, weekend molto attivo, soprattutto per chi ha un amore o magari vuole cercarlo. Recupero di energia, passione. Poi sappiamo che tra i nati sotto il segno dei pesci ci sono anche tanti artisti, persone che hanno una grande creatività, e posso dirlo, sabato e domenica sono due giornate ispirate, possibili importanti passi nelle relazioni che valgono. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: siamo qua a casa nostra.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: Buongiorno, buon sabato 19 settembre.
1: Buon sabato a tutti, siete collegati con casa di Dania
0: e di Guido, ovviamente sempre ospite. Sì,
1: vi diamo il buongiorno, siamo vicini dopo Francesco Carrubba, dopo l'oroscopo che spero sia stato come è.
0: Sì, non l'abbiamo sentito, ma sì, speriamo per tutti.
1: Siamo pronti per questo appuntamento che vi accompagna fino alle 13. Sì, siamo qui proprio per tenervi compagnia in modo molto leggero.
0: Certo.
1: Anche se stamattina la prima notizia che ho visto è la scomparsa di Mazzola,
0: sì,
1: che è stato un eroe della mia infanzia, della grande Inter naturalmente,
0: sì, non
1: mi aspettavo una notizia del genere aprendo gli occhi, però vabbè, diciamo che noi cerchiamo di alleggerire. Lui ha avuto la capacità di far sognare i ragazzi come noi, quando eravamo ragazzi una volta, perché è stata la bandiera dell'Inter e della Nazionale per tanti anni. E tra l'altro lui si è riscattato da un dolore atroce, perché sai che suo papà era finito con l'aereo che riportava a casa la squadra del Grande Torino,
0: Lisbona,
1: contro il muraglione del terrapieno di Superga.
0: Se siete stati da quelle parti,
1: c'è qualcosa di molto molto doloroso in quel luogo. Nell'impatto persero la vita tutti i passeggeri, compresi i giocatori, i dirigenti, quindi Mazzola si è un po' riscattato e ha rappresentato l'essenza del romanticismo calcistico, proprio l'essenza vera. Perché? Perché ha legato la sua carriera professionistica a un solo colore, che è quello nerazzurro. Agnelli gli aveva anche chiesto: vieni alla Juventus, ti diamo il doppio, e lui ha detto no.
0: È rimasto fedele alla grande.
1: Un ricordo molto emozionato per quello che mi riguarda, e un saluto a tutti voi che avete scelto Radio Latte e Miele. Diamo subito la linea
0: alle news,
1: alla redazione, alle news, e ci sentiamo tra pochissimo.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Buongiorno da Alessandro. Cisilin è morto a 83 anni a Milano. Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e 2 anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente sportivo nella stessa Inter, nel Genoa e nel Torino, dove era nativo, e infine apprezzato commentatore televisivo. Storica la rivalità da atleta con l'altra bandiera di Milano, il rossonero Gianni Rivera, nel segno del reciproco rispetto. Assieme cofondarono il sindacato dei calciatori. Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Prevederebbe che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere una base in essa, una presenza militare o effettuare investimenti sensibili senza l'autorizzazione della Casa Bianca. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo, sostenendo che riconoscerebbe gli interessi e il ruolo dell'isola nella cooperazione internazionale. Lo stesso Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza la Casa Bianca a imporre dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. Ancora stallo invece su nuove sanzioni europee. A opporsi nell'ultima riunione ieri tra i 27 sarebbe la Slovacchia e per la prima volta la Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia gli interventi ieri di vigili del fuoco, specie nel nord-est ma anche altrove. A Firenze un temporale ha causato infiltrazioni d'acqua nella galleria degli Uffizi, danni e disagi a Roma per una bomba d'acqua nelle ore centrali, molti gli interventi per un acquazzone anche a Palermo. MotoGP domani in Austria nelle prequalifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale compagno di team Aldeger, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia che sarà costretto a passare dal Q1, alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio all'interno.

0: la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
4: Latte Miele.
5: Ma ecco un umido sguardo azzurro aprirsi nel chiuso volto del cielo. Lentamente si allarga fino a trovare la strabica pupilla del sole. Leonardo Sciascia.

0: c'è. Laura Pausini su Radio Latte e Miele, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un classico della musica italiana.
1: Sì.
0: Siamo abituati a sentirlo nella versione di Raff.
1: E invece
0: ma
1: questa
0: anche
1: volta
0: così,
1: esatto, no, bella. La nostra lauretta nazionale, oramai la chiamerei così, lauretta nazionale, sei d'accordo?
0: Sì. Ci sono le bambole di pezza?
1: Ma va?
0: A settembre.

0: Radio Latte Miele con Dani e con Guido, questa era settembre. Bambole di pezza.
1: Se ne va l'estate,
0: l'ultimo weekend.
1: Evviva!
0: Dell'estate, poi evviva, arriva l'autunno.
1: Magari.
0: Ed è un weekend anche particolare perché c'è la

0: Gruppo Gita di Classe. Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Spot.
2: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
1: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
2: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
1: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
5: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
7: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, ristorante 3x3, dove se mangia e se beve lui.
8: Ristorante Country House 3x3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3x3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.

0: Radio Ottimiele con Dani e con Guido in questo appuntamento del sabato mattina.
1: Eccoci, ci siamo, ci siamo.
0: Dicevamo prima, molto prima, che è un giorno speciale perché si è datato il via con la tradizionale sfilata all'Oktoberfest.
1: Sì,
0: circa 1000 partecipanti, osti, tendoni, famiglie.
1: Tutti ubriachi.
0: Tutti ubriachi.
1: Sì, me lo immagino.
0: Anche il sindaco di Monaco, che ha raggiunto l'Oktoberfest in carrozza e poi ha spillato la prima botte di birra, che segna ogni anno l'apertura ufficiale di questa festa molto sentita. Poi sparano 12 colpi a salve e questo dà il via ai tendoni dove la birra può essere finalmente servita.
1: Hai detto che costa un boccale, no,
0: infatti, ti ho detto,
1: 16 euro
0: birra come se piovesse, mica tanto, perché il prezzo medio di un boccale da un litro è di 16 euro.
1: Un litro, ragazzi, non è proprio poco.
0: Noi brindiamo idealmente,
1: sì,
0: così non costa nulla,
1: certo, ovvio,
0: all'Oktoberfest e a tutte le persone che hanno scelto stamattina di stare con Radio Latte Miele.

0: Tiziano Ferro su Radio Latte Miele con Ed Ero Contentissimo. Sembra ieri, invece, era il 2006.
1: Mamma mia, davvero? 2006, sì, hai ragione, 2006.
0: Sì, sì, mamma quel periodo mia. Lì dove insomma Tiziano Ferro ha pubblicato questo album,
1: sì,
0: e aveva avuto anche un grandissimo successo,
1: sì,
0: per questo concetto del rimpianto, delle parole non,
1: sì,
0: dette.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché
1: sì,
0: in effetti ci dimentichiamo a volte di dire delle cose importanti a chi ci sta vicino.
1: È vero, a volte rimandiamo
0: sia,
1: diciamo,
0: sia nel bene sia nel male,
1: certo.
0: E poi dopo hai un pentimento.
1: Sì,
0: hai
1: è vero, rimandiamo sempre.
0: Un po' di rimpianto.
1: E sai qual è la cosa? È che a volte fai proprio fatica a dire ti voglio bene.
0: Sì.
1: Che è una parola semplicissima.
0: Sì, è vero.
1: Però ti vergogni quasi. Magari a volte anche i genitori, io invece vedo che magari in altri, non so, in America per esempio, spesso dicono ti amo al bambino, non soltanto al marito.
0: Non fa testo, in America bevono come dei pazzi.
1: Eccolo, ma lo sapevo che mi toglieva la poesia. Niente, non c'è niente da fare, è rude.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
6: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
6: Globo Biancheria, per la tua casa.
5: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.

0: Autonoleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
1: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
0: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
1: E per il tuo matrimonio?
0: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona. Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
3: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio.
2: Ma sai che mi piace proprio tanto?
1: Che fastidio.
2: Dico nella piaga.
1: Sì.
2: Mi piace tantissimo,
1: beh,
2: è proprio brava.
1: Piace, brava, devo dire la verità. Fa piacere anche riascoltarla, anche se
2: molto.
1: È tanto ormai che suona sta canzone.
2: Sì, sì.
1: Però non ci ha stancato. A differenza di altre che a volte, vero?
2: Vabbè, succede. Però lei è a questo ritmo, a questo. Perché ti ricordi anche Chimica con la Rettore? Io ogni tanto la riascolto e devo dire che ha una forza, una carica quella. Perché lei ha questa forza, questa energia che ti arriva proprio e ti viene voglia di muoverti. Comunque, che fastidio. Ragazzi, ma dov'è l'autunno?
1: Che fastidio
2: questa cosa qui, che non ci sia l'autunno.
1: Ma dai, stai nel chill.
2: Ma senti, ascolta un attimo, ho guardato così proprio per perdere tempo le previsioni un po' in là, no? Cioè, io ho visto 2 ottobre 30 gradi, ma sarà possibile?
1: Beh, obiettivo raggiunto.
2: Cioè?
1: Hai perso tempo.

10 e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sì, sì, questo appuntamento si chiama proprio così, Latte Miele a casa mia, in diretta da casa di Dania. Io sono ospite.
1: Sì, sempre certo.
0: Collegati ovviamente con lo studio centrale di Radio Latte Miele. Non ti agitare, dai, stai nel chill,
1: Non sono agitata per niente proprio, guarda, per niente stamattina. Ti da lì.
0: Stavo facendo una riflessione sul fatto che noi che siamo baby boomers,
1: sì,
0: figli del boom economico, avevamo un modo di parlare che è molto, molto, molto diverso da quello che hanno i ragazzi di oggi.
1: Eh beh, certo.
0: Perché quei ragazzi della generazione alfa dicono delle cose che per noi sono incomprensibili.
1: Eh sì, è vero, loro parlano una lingua diversa
0: allora,
1: dalla nostra.
0: Fino a che dicono sto nel chill, dici vabbè, sta nel chill, più o meno si capisce.
1: Ma no? Traduci, vuol dire?
0: È tranquillo, no?
1: È tranquillo, stai nel chill, vuol dire sei tranquillo.
0: È a suo agio.
1: Okay.
0: Ma quando dicono altre cose diventa più complicato.
1: Hai un esempio?
0: Sì, per esempio, cringe.
1: Cringe. No, sì, non saprei proprio.
0: È qualche cosa di imbarazzante o che fa provare vergogna per gli altri.
1: Ah, ok.
0: Cringe. Poi noi diremmo siamo spacciati.
1: Sì.
0: E loro dicono cooked.
1: Ma dai, cooked.
0: Cucinato, sì, cioè in una situazione da cui è impossibile
1: sei
0: uscire.
1: Cucinato,
0: sei spacciato,
1: cotto,
0: sei finito.
1: Oh, ok.
0: Oppure, e questo l'ho sentito dire da tuo nipote,
1: sì,
0: che è proprio, cioè.
1: Lui a 12 anni.
0: Generazione che alfa, no? I nati tra il 2013 e il 2015.
1: Sì.
0: Dice: gli ho dato un palo.
1: Gli ho dato un palo. Cioè, non si è presentato.
0: No.
1: Beh, è dato buca.
0: Ha rifiutato qualcuno in modo sentimentale, cioè quello che noi avremmo detto dare un due di picche.
1: Oppure ti ho dato buca, cioè non sono andato all'appuntamento.
0: Dare palo.
1: Va bene, dobbiamo.
0: Allora, bisogna adeguarsi. Adesso vado a studiare il vocabolario dei giovani e poi magari ne parliamo in un'altra occasione.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's con

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma che solo di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
9: Latte e miele.

0: Kintsugi, Elisa, noi abbiamo detto che cos'è questa tecnica, vero? Kintsugi,
1: sì, sì.
0: Cioè quella di riparare le ciotole o qualcosa che si rompe e praticamente seguire la rottura con dell'oro. Ed è una cosa veramente
1: sì,
0: particolarissima, bellissima.
1: E non è solo un concetto artistico.
0: No, ma è anche proprio un...
1: Ci sono le radici nella filosofia zen.
0: Sì,
1: cioè evidenziare le tracce che ti hanno fratturato
0: e si possono riparare con certo. L'oro, quindi ti aiutano a proseguire, andare avanti e diventare più forte.
1: Vabbè, anche qui il discorso che facciamo spesso è quello di mettervi in contatto con noi.
0: Certo.
1: Lo ricordiamo, c'è un numero telefonico che è il 335-787-1910.
0: Telefonico ma WhatsApp,
1: messaggi di Radio Latte Miele che naturalmente noi leggiamo con piacere, magari non li leggiamo in onda, ma
0: vi ringraziamo tantissimo perché ci fa davvero piacere
1: non
0: ricevere
1: è arrivato
0: i vostri...
1: neanche un insulto.
0: No, meno male.
1: Uno ha scritto, non so da dove, ma immagino uaglio, sì, grosso.
0: È vero, è un po', il ragazzo è un po' grossino. Ragazzi, è così. Dai, dopo però.
1: A proposito di Napoli,
0: no, mi dovresti

0: ci dividerà.
1: Beh, infatti,
2: mi chiedevo, ma il mare cioè unisce?
1: Unisce.
2: Oppure distanza?
1: No, unisce decisamente. Unisce. Vabbè.
2: Questo è il pensiero del mio Anelide Polichete preferito.
1: Ecco, lo sapevo. A proposito di Napoli, il nostro ascoltatore ha scritto dicendo: cara Dania, guarda che sì, grosso non vuol dire che è grosso, vuol dire sei un mito, sei un grande. Scusa Marco, non lo sapevo.
2: Sei formidabile.
1: Scusa, non lo sapevo.
2: Beh, perché ci sono questi modi di dire che sono molto legati al territorio, oppure all'età, no? Come dicevamo prima, cioè noi boomers, figli del baby boom, abbiamo difficoltà a capire quello che dice la generazione alfa.
1: Ecco, e infatti ce ne sono ancora due che volevo che tu dicessi.
2: Sì, per esempio, abbiamo detto prima alcune cose, no? Cioè, qual è l'abbreviazione di carisma? Cioè l'abilità di affascinare, di conquistare qualcuno in modo sentimentale, però sentimentalmente è Ritz. E quindi chi ha molto Ritz è un Ritzler.
1: Ecco, perfetto, chiaro, molto chiaro.
2: Poi c'è cap no cap, che significa bugia, senza bugie, insomma, quando le cose vengono prese sul serio, dette sul serio, un po' come equivale al nostro giuro.
1: Sì.
2: E poi ce n'è una che riguarda invece la musica: quando una canzone è molto bella, orecchiabile e fa ballare, si dice bop. Lo sapevi?
1: No, assolutamente.
2: Guarda,
1: no.
2: Siamo veramente dei boomers.
1: Eh sì.

0: domani quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
5: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
6: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
9: Latte Miele. La cambio io la
10: vita che... Da piccoli ci insegnano ad avere paura del lupo, per poi scoprire da grandi che il vero pericolo è il gregge di pecore. Francesco Caramagna.
11: Lucio Dalla e Francesco De Gregori si chiedevano ai tempi come fanno i marinai.

0: Questo è il momento più appassionante dell'ora per me, che sono un boomer.
1: Sì, e io perché, no, cosa sono secondo
0: anche
1: te?
0: Anche tu. Perché siamo di quel decennio là.
1: E vabbè, io sono nata nel 59,
0: esatto.
1: Fate voi calcoli.
0: Facciamo sostanzialmente un viaggio nel tempo, prima negli anni 70, Lucio Dalla, Francesco De Gregori con Come fanno i marinai, poi Zucchero con Diamante, e adesso entriamo anche negli anni 90 con una canzone che mi ricorda quell'album registrato per, è stato l'album di esordio peraltro di Ligabue negli anni 90, nel 90 proprio.
1: Pensa
0: che l'hanno registrato in 20 giorni solamente, un album intero, non consecutivi, pochissimo, in uno studio qua di Milano che credo esista ancora, che è lo Psycho di Milano, e nessuno dava credito a Ligabue perché era un giovane sconosciuto,
1: certo.
0: Addirittura il produttore fu proprio Angelo Carrara, che decise di produrlo di tasca propria perché le case discografiche
1: non ci credevano.
0: In quell'album lì c'è praticamente metà della storia delle canzoni di maggior successo di Ligabue, e una è questa, Non è tempo per noi. C'è ancora

0: Invece per lui c'è stato il tempo.
1: Sì, direi.
0: È ancora oggi, dopo tanti anni, veramente sulla cresta dell'onda, un personaggio grandissimo della musica italiana, che è Luciano Ligabue, che all'inizio faceva fatica, no? Mandava le cassette
1: e le rifiutavano.
0: Con le registrazioni, no, le mandava a Pierangelo Bertoli,
1: che era una
0: persona squisita che non c'è più e ci manca molto. E poi Pierangelo Bertoli contattò quello che era il suo produttore dell'epoca, Angelo Carrara, e gli portò la cassetta dicendo: oh,
1: questo ragazzo
0: qua è bravo.
1: Insomma,
0: è riuscito a convincerlo e hanno registrato questo album nel 90, come dicevo, in uno studio di Milano che si chiama Psycho. Nella sala di fianco c'erano Elio e le Storie Tese.
1: Pazzesco,
0: che anche loro erano veramente molto lontani dai successi arrivati dopo.

0: che voi avete la signora Kat.
1: Sotto signora, scusa un attimo, io sto cercando i signori.
0: Guardi, innanzitutto ha appena lavato il pavimento e quindi è lei chi è che cerca?
1: Stavo cercando i signori, che quelli lì che fanno la radio sopra. Posso andare su?
0: No, ma lei chi è? Scusi, si presenti.
1: Sono un collaboratore, vorrei andare su e magari collaborare con loro.
0: Un attimo, perché prima signore? Ci sono io, c'è anche la mia nipote e poi magari viene anche lei.
1: Qual era grandissima maleducata, va bene?
0: E io sarò maleducata, ma le cose le so fare, va bene? Allora Guido, io vengo su perché devo parlare con la signora Kat, perché mi deve dare le chiavi di casa vostra.
2: No, non credo
0: va
2: proprio.
0: Bene?
3: Va bene, non va bene. La signora Kat sarebbe Cutter, comunque.
2: Sarebbe Cutter, va bene. Caterpillar.
3: Caterpillar.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
7: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su Start.

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Latte e miele.

0: Beh, se siete mai stati a un concerto dei Nomadi, avrete notato che Io voglio vivere, questa canzone, si trasforma in un grandissimo rito collettivo, no? Perché, sai, il primo ritornello lo fanno cantare al pubblico.
1: Sì.
0: Qui, vabbè, Nomadi, grandissimo gruppo, peraltro estremamente vicino a Radio Latte Miele.
1: Sì.
0: Insomma, siamo sponsor dei loro concerti da tanto, tanto tempo. E a proposito di segreterie, c'era la signora Naso, ma è arrivato un vocale
1: subito di Caterpillar. Caterpillar ha risposto immediatamente.
2: Cara signora Naso, il mio nome non è Caterpillar e non Cat. E poi bisogna vedere se io la faccio salire per dare le chiavi. Visto che io ho pulito, può anche darsi che non le do il permesso. E con questo le dico ciao.
0: Ciao.
1: No, vabbè, adesso cominciano tra tutte e due. È un disastro.
0: Ciao.
1: Ragazzi, è un disastro. Ciao.
0: Ciao.

0: 12 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Achille Lauro su Radio Latte Miele, la città degli angeli, e siamo entrati in quella che è l'ultima ora insieme.
1: Sì, io comincio ad avere un po' fame.
0: È l'ora dedicata ai manicaretti, quindi mi sembra assolutamente normale.
1: Ho veramente famina in questo momento.
0: Questa è Radio Latte Miele, questa è Dania che ha famina.
1: A famina.
0: Io sono Guido che mi si occuperà dei manicaretti.
1: Boh, vabbè, dipende. Dai, io ho cucinato questa settimana.
0: Sì, questa settimana
1: dai,
0: devo
1: su.
0: Dire di sì. E la redazione si occupa invece delle notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il mondo dello sport, e non solo quello del calcio, piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta giornata, l'Inter con il lutto al braccio affronterà la Roma con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump altre 2 mosse, ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Il 19-20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
3: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
5: Latte e miele.
6: Giù le mani, giù i pensieri, giù tutto il...
7: Ma dopo il pianto, una volta bevuto un buon bicchiere di vino, iniziamo a parlare dei nostri sogni e scoprimmo che erano sempre gli stessi: forti, irriverenti, indomabili, inflessibili, ostinati, necessari, indistruttibili. Luis Sepúlveda.

0: d'amore.
1: Saif, parlare d'amore, bella, bella, bella, bella anche questa. Quante volte l'abbiamo sentita?
0: Tante volte.
1: E ci fa piacere.
0: Assolutamente.
1: Come ci fa piacere ogni tanto, non sempre, ma no, sempre.
0: Sì, vabbè, poverino,
1: perché è
0: dai.
1: Simpatico.
0: Sì.
1: Sentire cosa ci ha lasciato in segreteria telefonica il nostro vicino di casa, il DJ Aldo. Ciao DJ Aldo.
2: Amici, ho bisogno di voi anche oggi. Venuta a trovarmi la mia figlioccia Paloma Lefron e la figlia di Bob Sinclair. Beh sì, ai tempi noi lavoravamo spesso insieme, insomma l'ho vista crescere. Certo. Ecco, e lei sta cercando, è venuta perché cerca una canzone italiana e solo che in inglese non si sa spiegare, in francese io non capisco. Dice che questa canzone è dedicata a Paloma e lei la cerca. Allora, diglielo tu, Paloma, voi parlate francese, no?
3: Parlez-vous français? Merci.
1: DJ
3: Aldo me dit que vous connaissez toutes les chansons italiennes.
1: Si,
3: je cherche celle qui fait comme ceci.
4: Il chante Paloma dans les rues, comme à Medellin.
3: Je crois que le titre est Paloma.
2: Ecco, insomma, sta canzone dice che cantano Paloma per le strade come a Medellin. Io non la conosco, voi la sapete, no? Cioè,
1: no,
2: la riuscite a trovare?
1: Però,
2: no, vuol fare il remix e quelle robe lì. Siccome si chiama come lei, dai Paloma, adesso i nostri amici la trovano di sicuro, loro sanno tutto della musica italiana.
1: Certo. Se gli dici che noi le conosciamo tutte,
0: siamo rovinati.
5: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, Benji e Fede su Radio Latte e Miele nella mattinata del sabato.
2: Signor Guido, lei è un monello. Ma povera signora Dania. Ciao.
3: Grazie.

0: Vale.
1: No, no, vale, vale, perché lei ti conosce, non ti conosce, quindi sa che io sono una santa,
0: vale.
1: Una vera santa. No, adesso, a parte gli scherzi, io volevo accennare a quella notizia dell'insegnante che era stata accoltellata dal ragazzino di 13 anni. Beh, l'insegnante, la signora, è pronta a tornare in classe e ha detto l'ho perdonato, e io la ammiro moltissimo, e dice che non ha paura e che appunto è pronta a riprendere il suo ruolo. Ma quello che mi fa pensare è questo, cioè un ragazzino di 13 anni che compra dei coltelli via internet con la carta di credito dei genitori. Ma ragazzi, ma come si fa ad arrivare a pensare di accoltellare un insegnante perché ti ha dato dei brutti voti? Cioè, è una cosa che per me è fuori dal mondo. Bisogna stare molto molto attenti. Io però ho la mia idea, cioè, e continuerò a urlarla. C'è troppa violenza ovunque, dai telefilm ai film, a queste cose di TikTok che sono molto probabilmente non selezionate nel modo esatto. Cioè, ragazzi, basta, basta, tornate sulla terra. Ci sono dei sentimenti da rispettare e io vorrei che questi ragazzi giovani, 12, 13, 14 e via andare, si rendessero conto che la vita non è quella lì. Vieni.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Spot. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit. Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01. Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
4: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
5: Nient'altro viviamo se non dei nostri poveri, belli, splendidi sentimenti. Ogni sentimento cui facciamo torto è una stella che spegniamo. Herman S.
6: 1982, viaggio nel tempo sulla Latte Miele, certo, non succederà più, Claudia Mori.

0: Musica italiana nel cuore del sabato mattina. Ci stiamo avvicinando al momento del congedo, ma abbiamo ancora un po' di spazio.
1: Ah, certo.
0: Siamo in vostra compagnia fino alle 13. Un ringraziamento a chi ci scrive e ci manda dei messaggi
1: al numero
0: tipo questo
1: 3355781910. Vai.
0: Sto facendo la spesa al mercato, cerco il nasello e non lo trovo. Non si è firmata.
1: Non so, non si sa.
0: Cosa sarà?
1: Prendi un altro pesciolino, ce ne sono tanti buoni.
0: Sto cercando il nasello,
1: ma non lo trovo.
0: Vabbè. Senti, se invece vuoi cercare un angelo, guardati intorno e vedrai che lo incontrerai.

0: Francesco Renga su Radio Latte Miele, questa era Angelo e c'è la nostra cagnolina che sì. Fa bau.
1: Perché?
0: Perché vorrà mangiare. Ma l'orario è quasi quello dei manicaretti.
1: Il problema è che continuano a mangiare. Questo è la terza volta che arrivano
0: apposta,
1: a chiedere.
0: Lo fanno apposta.
1: Assolutamente.
0: Sono
1: sì.
0: Veramente bastardi. No, non è vero, sono di razza, ma sono bastardi.
1: No, quando voglio. Adesso oramai hanno capito questo gioco. Noi siamo appunto in una stanza e facciamo la radio e loro sanno che per farmi alzare devono fare questi rumori qua, cioè abbaiare. È diventato un gioco per loro, per me un po' meno comunque. Vabbè.
0: Senti, invece di parlare di manicaretti, sì. che mostra ci ecco, presenti, mostriciattolo?
1: Vorrei mostrarvi questa mostra che è ancora attiva per pochi giorni a Palazzo Reale di Palermo. Le sale Duca di Montaldo del Palazzo dei Normanni si tingono delle sfumature dell'impressionismo. La mostra Tesori impressionisti, Monet e la Normandia, un viaggio visivo straordinario tra le scogliere della Manica e le campagne francesi proprio nel centenario della morte di Claude Monet. L'esposizione raccoglie circa 100 opere provenienti da istituzioni prestigiose, in particolare Claude Monet, protagonista assoluto con le sue riflessioni sulla luce e sull'acqua. I maestri de l'en plein air, opere di Renoir, Courbet, Corot, Baudin e Delacroix, che raccontano la nascita della pittura moderna. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia, fino al 28 settembre a Palermo.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se c'è nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuali e sportivi, free shoes.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.

0: Altra canzone che fa sempre piacere riascoltare.
1: È vero.
0: Questa Non sì. vivo più senza te per Biagio Antonacci.
1: Allora, cominciamo con i ringraziamenti, eh?
0: Sì.
1: Sì, sì, sì, sì. Allora, la signora Naso, Maurice Modica, e anche questo signore è passato di lì, strano, che voleva salire, non si sa chi sia. Vabbè, poi, appunto, vabbè. Alex Peroni, che è il nostro DJ Aldo, Cutter, che è la nostra grande signora che ci aiuta a casa.
0: Certo, certo.
1: E poi ringrazio così.
0: Che dice che sono un monello.
1: Ed è un monello, ha ragione. E poi così a caso voglio ringraziare Gino da Savignano in provincia di Treviso che ci manda un ciao grande. Grazie infinite.
0: Chissà se ha trovato il nasello quello là.
1: Non si sa.
0: Vabbè, un ringraziamento va anche a Orazio per la regia.
1: Sì, grazie.
0: Abbiamo questo
1: Orazio.
0: Nuovo personaggio che si occupa di noi. Grazie, sei molto gentile. So che stanno facendo per le regie così un po' di turnazioni.
1: Sì, sì, sì,
0: chissà
1: sì.
0: chi arriverà nelle prossime settimane.
1: Domani vedremo.
0: E poi un grazie doveroso va anche a Gianmarco Cecconi per la programmazione musicale, perché è lui che se ne occupa ed è giusto anche dirlo.
1: Assolutamente vero. Ci sentiamo tra poco.

0: 13 in punto.
1: Beh, allora anche oggi abbiamo terminato, il nostro tempo a disposizione scade qui. Vi lasciamo però in ottima compagnia. Dani e Guido vi danno appuntamento a domattina alle 10 con Latte Miele a casa mia, ma state assolutamente in sintonia, perché anche oggi potete pranzare, se volete, con le gambe sotto il tavolo mentre ascoltate La Dolce Vita di Matteo Osso.
2: Io vi voglio salutare con un brano di Luigi Pirandello, è tratto dal saggio sull'umorismo del 1908. Ciascuno si racconcia la maschera come può, la maschera esteriore, perché dentro poi ce n'è un'altra che spesso non s'accorda con quella di fuori. E niente è vero. Vero il mare, sì, vera la montagna, vero il sasso, vero un filo d'erba, ma l'uomo sempre mascherato, senza volerlo, senza saperlo.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Latte Miele. Benvenute e benvenuti alla Dolce Vita.
2: La Dolce Vita.
1: Ma quanto è vero che il tempo vola quando ci si diverte, tant'è vero che è già volata una settimana. Siamo di nuovo insieme, sabato, è passata da poco l'una, qualcuno di voi starà pranzando, qualcuno forse starà tornando, arrivando a casa o uscendo in questo momento. Insomma, qualunque cosa voi stiate facendo, sappiate che per le prossime tre ore stiamo insieme e chiacchiereremo un po' di cose. Avremo una storia che riguarda molti di noi, che molti di voi, io non ne ho animali, che hanno animali in casa e che hanno stabilito un legame di affetto con gli animali. Chiacchiereremo su questo tema e poi, come sempre, ci saranno tutti i nostri contenuti. Prima di partire però con la nostra puntata della Dolce Vita, come sempre ascoltiamo gli aggiornamenti che arrivano dalla redazione di OK Salute.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: OK Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Sindrome della pelle tostata, è questo l'argomento di oggi. Allora, l'uso sempre più diffuso e prolungato di laptop, tablet e smartphone tra i più giovani sta portando all'attenzione dei medici patologie dermatologiche un tempo riscontrabili quasi esclusivamente nella popolazione adulta. L'allarme arriva dalle pagine della rivista scientifica British Medical Journal Case Reports, dove i medici britannici ci hanno documentato un caso emblematico di eritema ab igne, noto anche come sindrome della pelle tostata, in un bambino in età prescolare. Il piccolo è giunto al pronto soccorso pediatrico con una evidente eruzione cutanea a rete, simile a un ematoma spontaneo, localizzata sull'addome. Inizialmente né il giovane paziente né i genitori sono stati in grado di indicarne la causa. Il bambino non presentava febbre, traumi recenti o perdita di peso e sia le analisi del sangue sia l'ecografia avevano solo dato esito negativo, portando a una prima dimissione. Due settimane dopo, tuttavia, la situazione è peggiorata. La pelle si è arrossata ulteriormente, diventando dolente e iniziando ad squamarsi. Soltanto un'indagine più approfondita sulle abitudini quotidiane ha svelato l'origine del problema. Seguendo lezioni scolastiche da casa, il bambino utilizzava il computer portatile appoggiandolo direttamente sulla pancia scoperta fino a 8 ore al giorno, spesso mantenendo il dispositivo collegato al caricabatterie. L'eritema ab igne è una dermatosi causata dall'esposizione ripetuta e prolungata a fonti di calore a bassa intensità, generalmente tra i 43 e i 47 gradi, insufficiente a provocare una vera e propria ustione immediata, ma capace nel tempo di danneggiare i vasi sanguigni superficiali e il tessuto cutaneo. Storicamente associato all'uso scorretto di borse dell'acqua calda, termofori o stufette, il fenomeno è in aumento tra bambini e adolescenti a causa dell'abitudine di posizionare i dispositivi elettronici a diretto contatto con la pelle o attraverso indumenti molto sottili. I sintomi: macchie rossastre o brunastre disposte a rete o a ragnatela, talvolta accompagnate da prurito, bruciore o desquamazione. Nella maggior parte dei casi la patologia è reversibile. Rimuovendo la fonte di calore, la pelle torna gradualmente alla normalità nell'arco di alcune settimane, a volte anche mesi. Complicazioni: in caso di esposizione prolungata per anni, l'iperpigmentazione può diventare permanente e in rari casi evolvere verso forme cutanee più gravi. La dottoressa Mara Zagovenu, che è prima autrice dello studio ospedaliero, ha sottolineato come la patologia sia spesso poco riconosciuta in ambito pediatrico. L'uso crescente di dispositivi elettronici, dice, rappresenta una causa sottostimata di eritema ab igne nei bambini. Una diagnosi tempestiva basata su un'anamnesi accurata sulle abitudini digitali del piccolo permette di evitare ansie ai genitori ed esami invasivi o non necessari come prelievi di sangue e TAC. Per prevenire il disturbo, la raccomandazione degli esperti è semplice: non utilizzare mai computer portatili e tablet appoggiati direttamente sulle gambe o sull'addome, preferendo sempre l'uso di un tavolo, di una scrivania o di appositi supporti rigidi distanziatori. Attenzione a tenere anche il caricabatterie attaccato quando usiamo il computer. Grazie per essere stati con noi.
4: spot.
6: L'Octoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
11: Latte Miele.

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Latte Miele con la nostra, il nostro primo blocco in cui come sempre vi raccontiamo le curiosità successe in giro per il mondo durante questa settimana che ci siamo lasciati alle spalle. Comincerei da una curiosità tutta italiana perché andiamo a Brescia. Che succede? Un passeggero italiano atterra a, in realtà a Torino, ma lui è di Brescia, con una testa di coccodrillo essiccata dentro la valigia. Come avrete vagamente intuito, la cosa non è propriamente regolamentare, tant'è che non solo gli è stata sequestrata, ma rischia una multa fino a 15.000 euro. Perché? Perché la CITES, che è la convenzione di Washington che tutela le specie animali in via d'estinzione, chiaramente proibisce questo genere di traffico internazionale, tant'è che la testa dell'animale è stata immediatamente sequestrata dai funzionari dell'agenzia dogane e dai carabinieri forestali. Le sanzioni saranno fino a 15.000 euro. L'uomo si è giustificato definendo l'oggetto un semplice souvenir bizzarro acquistato in un mercatino in Florida, ignaro delle leggi internazionali, comunque rimane il fatto che la testa è stata sequestrata e che verrà probabilmente adesso donata ad un museo o utilizzata a fini didattici, quindi diciamo non si butta, però non te la puoi portare a casa, e è partita la procedura amministrativa per verificare se ci sono gli estremi per sanzionare il viaggiatore con un massimo di 15.000 euro. Come si

Cesare Cremonini con la sua Paparazzi su Radio Latte Miele. Continuiamo a raccontare il mondo intorno a noi con le curiosità che succedono. Andiamo a Londra in questo caso. Se siete amanti, come moltissimi anche italiani, forse magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha partecipato a questo evento, se siete amanti, dicevo, di Star Trek, saprete che è appena stato conquistato il Guinness dei, per il Guinness dei primati, un record a Londra, che ha visto centinaia di persone, ovviamente tutti fan del film e della serie televisiva, che si sono cimentati in una sorta di atto collettivo. Cioè si trattava di radunarsi tutti quanti e mantenere il saluto di Spock completamente immobili per almeno 60 secondi. La precisione doveva essere millimetrica. Per convalidare il record, i giudici del Guinness World Record hanno dovuto controllare i partecipanti uno per uno. Non bastava alzare la mano, bisognava mantenere lo spazio a V. Avete presente la divisione tra il dito medio e l'anulare, che doveva essere ben aperta e netta, e la posa doveva essere mantenuta rigorosamente immobili per almeno 60 secondi consecutivi. Solo il battito delle ciglia era un movimento consentito. Il raduno è stato organizzato in occasione di una convention di fantascienza e ha visto la partecipazione di intere famiglie travestite da membri dell'equipaggio della flotta stellare. Ha trasformato questa piazza di Londra, che in questo periodo dell'anno non è particolarmente, diciamo, colorata, in una sorta di festival, di sagra delle orecchie a punta e costumi blu e rossi.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Lobo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: Latte e miele.
7: Tutti a bordo del nostro treno nel tempo, parte il nostro viaggio dal 1974, la voce quella graffiante di Drupi con Sereno E. E poi nell'88 incontreremo invece il grande Antonello Venditti che ci canta Mitico Amore.

0: Antonello Venditti, 1988, mitico amore, Radio Latte e Miele, invece è arrivata per la dolce vita il momento di scoprire chi c'è in copertina in questo numero del sabato del nostro magazine settimanale. Abbiamo delle code che si intrecciano e sullo sfondo il volto sorridente di Olivia Gobetti, che ce ne parla e ci racconta di Sorelle per la coda. Ciao Olivia, benvenuta.
1: Ciao Matteo, ciao a tutti quanti, buongiorno.
0: Allora, Sorelle per la coda, tu intanto insomma sei una donna, diciamo, avvezza ai mezzi di comunicazione, perché ti abbiamo vista in televisione, Rete 4, la Rai, hai lavorato in radio, quindi molti dei nostri ascoltatori potrebbero anche averti già incontrata in qualche modo. Però poi hai anche cominciato a scrivere, non è il primo libro che scrivi, e in questo caso sei voluta andare a, come dire, radiografare il cuore degli animali che abbiamo a casa per capire qual è il loro punto di vista rispetto a noi umani.
1: È vero, guarda, io non ho mai scritto prima di Sorelle per la coda delle storie che riguardassero gli animali. Normalmente i miei sono romanzi che parlano di rapporti di coppia, eccetera eccetera. Questa volta invece per me è stata una cosa molto importante, perché probabilmente succede anche a voi che mi state ascoltando e anche a te Matteo. Oggi soprattutto sui social, no? Ci sono tante notizie che riguardano gli abbandoni degli animali, le violenze sugli animali, che sono questi esseri meravigliosi che scendono sulla terra per farci un dono, per proteggerci molto spesso, hanno un'anima purissima, eppure ancora oggi c'è tanta gente che per andare in vacanza o non lo so perché non conoscono l'empatia nei loro confronti.
0: Mi mordo la lingua perché le parole che mi uscirebbero a definire le persone che prima comprano un cane perché fa moda avercelo e poi lo mollano all'autogrill, mi rischierei il posto di lavoro. Però abbiamo capito lo spirito che c'è dietro Sorelle per la coda, che è la storia di Kelly e di Zoe. Continuiamo a parlarne con te Olivia tra poco, abbiamo un po' di musica e poi torniamo.

0: Laura Pausini, Le cose che vivi, Radio Latte Miele, invece Olivia Gobetti in libreria con Sorelle per la coda, editore Armando, racconta la storia di Kelly e di Zoe, ma racconta un po' la storia di tantissimi di noi che hanno un animale in casa e che con quell'animale poi costruiscono non soltanto, diciamo, un rapporto padrone-animale, che oramai padrone diventa parte della famiglia, cioè c'è uno scambio di affetto. Olivia?
1: Eccoci. Ti sentivo, la tua voce si è affievolita.
0: La mia voce adesso, si è affievolita, mamma mia.
1: Sì, adesso ti sento invece, ok.
0: Dicevo, Sorelle per la coda, la storia di Kelly e di Zoe, racconta questa storia, mm-hmm. ma racconta la storia di tantissimi ascoltatori, di tantissime persone che hanno in casa un animale con cui c'è un rapporto che va ben al di là del rapporto padrone-animale, come si poteva intendere 50 anni fa.
1: Esatto, però se posso dirti, Matteo, Sorelle per la coda è una storia che può essere formativa e anche molto accessibile da tutti, perché aiuta a sviluppare l'empatia. Che cos'è l'empatia? Molti purtroppo ancora non conoscono molto bene il significato, però comprendere soprattutto il valore della responsabilità che abbiamo verso gli animali. E questo libro vorrebbe offrire una chiave delicata, non traumatica, attenzione, per cercare di capire anche il concetto della perdita, perché tutti noi probabilmente abbiamo passato un'esperienza terribile, perché si soffre tantissimo quando il nostro amico a quattro zampe, che magari ci ha accompagnato per una parte del nostro percorso di vita e che abbiamo considerato come famiglia, se n'è andato, e stiamo veramente male. Però una cosa che io ho sperimentato proprio nella mia vita, che loro rimangono, che l'amore, quando è sincero e puro come quello che c'è tra noi e gli animali, non se ne va, rimane sempre. E loro, se stiamo attenti, perché è una possibilità che abbiamo tutti noi, quando se ne vanno ci mandano dei segnali molto chiari.
0: Sì, poi c'è anche Olivia, magari ci ritorniamo tra poco dopo aver ascoltato il prossimo brano, un po' uno stigma rispetto al far vedere di aver avuto affetto nei cioè in fin dei conti è solo un cane, è solo un gatto. Non è vero, quando ci sono di mezzo i sentimenti sono bruciano per sono fuoco e quindi bruciano tutti uguali.
1: L'amore è amore.
0: E non ci si deve né vergognare né sentire deboli se si dispiace anche moltissimo della perdita di una componente della nostra vita. Rimani con noi, abbiamo ancora un sacco di tempo per chiacchierare insieme a te, e intanto
1: che
0: pubblicità
1: bello.
0: E poi musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Il 19-20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
5: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
6: perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
8: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.

0: Giovanotti, mi fido di te, su Radio Latte e Miele continuiamo a chiacchierare insieme ad Olivia Gobetti, Sorelle per la coda, il titolo del libro che è appena uscito in libreria, e abbiamo capito che si parla di affetto, di amore nei confronti degli animali, anche quando gli animali poi vengono a mancare. Purtroppo la biologia non la stabiliamo noi, mediamente la vita di un uomo è più lunga di quella di un animale domestico, di un animale a quattro zampe, quindi inevitabilmente incorriamo in queste situazioni. Ci sono anche molte persone che sono magari in là con gli anni, che sono restie, Olivia, a prendersi un animale perché pensano, e poi se muoio prima io lo lascio solo, che sarà di lui? Perché è una delle tante cose che succedono,
1: sì,
0: no?
1: Sì, allora è una riflessione questa che si fanno le persone che sono un pochino avanti con gli anni, però posso dire, non so se voi avete mai avuto l'esperienza di girare per esempio tra i box di un canile. Io sono andata una volta soltanto e mi sono sentita quasi male, devo dire. Allora io preferisco prendere un animale con me, e poi succede quel che succede, voglio dire, non è che la nostra vita ci consente di dire ok, allora me ne vado soltanto perché sono anziano, perché succede purtroppo anche a qualsiasi età, quindi
0: certo.
1: Come facciamo noi
0: così
1: a prioristicamente a dire no, non lo faccio, perché poi magari tra un anno, due anni, dieci anni, come facciamo noi a dire queste cose? Intanto salviamo l'animale, diamogli tutto l'amore possibile, che poi quello che avremo sarà tantissimo. E io lo so che voi che avete avuto e amato un animale tantissimo, lo sapete che è così. Loro ci danno veramente tanto. E quindi è una cosa meravigliosa che
0: bisogna vivere anche il momento, pensando che poi insomma nessuno di noi ha la certezza. Io sono in un'età in cui pensare alla morte forse è prematuro, perché ho neanche 52 anni. Ciò non toglie che sappiamo che potrebbe succedere fra 10 minuti. Spero
1: allora,
0: di finire la puntata, però non è detto non è detto, quindi insomma teniamoli. Torniamo tra poco invece.
1: No, cerchiamo di tirare su un pochino l'umore.
0: No, esatto, cambiamo tono, lo facciamo con un po' di musica e poi continuiamo a chiacchierare insieme a te, Olivia.
1: Va bene, grazie.
2: Latte 14:01 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga, Radio Latte Miele invece con la nostra Olivia Gobetti e i suoi animali e le storie che ci racconta in questo libro che si intitola Sorelle per la coda. Ti volevo raccontare un piccolo episodio personale a proposito, cioè cambiamo passo sì. Ma rimaniamo nell'argomento di cui abbiamo parlato poco fa, e del fatto che ci sono persone che magari essendo avanti con l'età dicono io non prendo un animale perché non vorrei che poi rimanesse da solo. Io personalmente ho una zia che ha 75 anni che ha avuto per 22 anni un gatto in casa che era praticamente diventato suo marito, nel senso che era a tutti gli effetti un personaggio della famiglia, che a un certo punto è morto. E lei ci ha pensato un po' e poi a un certo punto ha deciso di prendere un altro gattino da un gattile nella zona in cui abita, e mi dice questo che mi ha colpito molto e che volevo condividere con te e con i nostri ascoltatori. Dimmi. Mi dice: guarda, dice, ci ho pensato che lo prendo perché così per almeno 10 anni non posso morire, perché non posso lasciarlo.
1: Intelligente. Quindi, la tua zia, sì.
0: Si è attaccata, diciamo, a sto gatto il gatto che si attacca, invece si è attaccata lei al gatto per trovare un motivo per andare avanti. Quindi è anche questo.
1: Ma posso dirti una cosa, Matteo? Scusa, ti ho interrotto.
0: Dimmi.
1: Perché mi è sorta una sorta di riflessione proprio su questa cosa che mi hai raccontato adesso. È che quando noi abbiamo comunque un obiettivo nella nostra vita, uno scopo importante, noi non ce ne andiamo, non ci chiamano da altre parti, capisci, in altre dimensioni. È soltanto invece quando non abbiamo più voglia di fare niente, non amiamo più, non sentiamo più, non abbiamo più sentimenti. A quel punto non c'è uno scopo nella nostra vita. Invece un animale, un gatto, un cane, anche un canarino può darci una spinta emotiva importantissima.
0: E sono molto meglio dei fidanzati e delle fidanzate, diciamolo.
1: Diciamo allora, Matteo.
0: Molto
1: diciamo,
0: più fedeli delle fidanzate.
1: Non tutte
0: però.
1: No, dai, no.
0: Statisticamente
1: certi, sì.
0: Diciamo che i fidanzamenti sono meno stabili dei rapporti con gli animali domestici, benché alle volte di animali si tratta. Rimani con noi, non scappare.
1: No, sto qui.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
4: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
3: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
4: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
3: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre.
6: Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
7: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
8: Non vorrei farmi commuovere con quella musica lì, quel vocione là.
9: Eppure soleticarmi con quelle battute.
8: E non vorrei proiettarmi in un colossal. Insomma, non vorrei mica farmi sognare. Sì, invece, allora usa la radio. Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi mi emoziono.
10: Sarà perché la radio emoziona in ogni momento.
11: Ma la pubblicità in radio arriva al cuore di tutti in un istante. La radio rende indimenticabile. Occhio, anzi orecchio.
12: Latte miele.
13: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia.
12: Latte miele.
14: Oh, io ti vivi cara Italia. Oh, sei la mia dolce metà.
15: Radio Latte Miele.
16: La tua musica italiana.

0: diciamo, in libreria. Tu ne hai fatte di tutti i colori, se, insomma, hai lavorato in televisione, hai lavorato in radio, eccetera. C'è sempre stato un animale che ti ha accompagnato anche quando facendo programmi itineranti? Come gestivi questa cosa? Se c'era un animale o hai scelto di sospendere o di prenderlo dopo quando ti sei stabilizzata? Come è andata?
1: No. Allora ti dico una cosa che forse è anche divertente da raccontare. Io ho condotto per circa 4 anni, forse qualcosa in più, un programma su Rete 4 e andavo in giro per fare nelle varie location per fare servizi televisivi, no? E in quel periodo io avevo una cagnolina che si chiama Kelly, come la protagonista insieme a Zoe di Sorelle per la coda. Allora Kelly non era una cagnolina col pedigree, era una meticcia, un po' cicciottella, con le zampine un po' più corte del dovuto, ma era di una dolcezza, di un'intelligenza, di un amore pazzesco, è una cosa, guarda, indescrivibile. Io me la portavo ovunque Kelly, e una volta mi chiama la redazione del programma che conducevo: allora domani avrai un servizio a Milano, ci sarà una mostra canina, cioè cani praticamente che sul tappeto rosso, no? Sì. Cominceranno a sfilare, e cioè, sai quelli che
0: d'alto rango, diciamo così.
1: D'alto rango. Io mi sono portata Kelly e a un certo punto ho osato dire: ma se io facessi sfilare anche Kelly?
0: Ti avranno accoltellata alle spalle, penso.
1: Mi hanno guardato all'inizio un po' così, poi il regista ha detto: perché no? Mi ha risposto. E Kelly tranquillamente ha cominciato a sculettare e è andata con la sua bella mole, no? Oltre il tappeto rosso. Sì, ma la guardavano con sbalorditi.
0: Possiamo dire, Olivia, che Kelly è stata la prima cagnolina modella curvi della storia?
1: Assolutamente sì.
0: Ci ritroviamo tra poco.

0: niente ci dividerà.
1: Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, e noi invece rimaniamo in Lombardia perché la nostra ospite che stiamo per salutare, Olivia Gobetti, è bresciana e noi siamo a Milano, ma poi la radio, in realtà il bello della radio è che arriva in tutta Italia e quindi racconta storie che in qualche modo appartengono a tutti. Allora,
2: sì, ma poi la temiele è seguitissima, quindi
1: ma devo dire
2: per
1: fortuna sì, non ci lamentiamo, devo dire
2: siete bravi, siete molto bravi.
1: Questo è un complimento che accolgo volentieri, soprattutto perché lo posso condividere con tutte le persone che lavorano sia davanti ai microfoni che dietro certo. Le quinte, la parte tecnica, l'organizzazione, insomma è una radio relativamente piccola dal punto di vista dell'organico, ma in cui c'è molta molta passione per questo, che è un lavoro stupendo, del resto tu lo sai.
2: Ma perché... si sente che siete molto affiatati. Beh, e questo è molto bello, io te lo posso dire francamente, anche perché ho fatto tanti anni di radio. Per me la radio è stato veramente il primo amore, e quindi so quello che si prova, so la grande condivisione, no? Che c'è dietro le quinte, diciamo, bellissimo.
1: Sì, è veramente un bel lavoro, del resto. Per me non è stato il primo amore, è stato il secondo, ma quello più grande. Olivia, è arrivato il momento in cui io ti devo dire ciao, perché il tempo è finito. Okay. E ricordo ai nostri ascoltatori che se vogliono leggere la storia di Kelly e Zoe possono trovare in libreria Sorelle per la coda. Olivia Gobetti è l'autrice, ti ringrazio molto per aver passato un pomeriggio insieme a noi e spero di ritrovarti presto.
2: Benissimo, grazie mille, grazie. Posso dire una frase velocissima?
1: Spara.
2: Perché se impariamo a dare agli animali l'importanza e l'amore che meritano, ecco, noi non salviamo soltanto loro, ma riqualifichiamo noi stessi come esseri umani.
1: E con messaggio ricevuto. Grazie Olivia.
2: Grazie. Grazie a voi, a presto.

0: Danny, quello di colazione da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Di nuova Ticross. Scopri il city SUV Volkswagen per il city SUV Volkswagen a settembre e fino a 900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 600 metri circa tra lo svincolo di Aprati e lo svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Nuova stagione, nuovo stile Rein. Scopri il nuovo spaccio aziendale Rein. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Rein, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Il 19-20 settembre ad Acquasanta Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acquasanta Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
7: Sono in arrivo gli anni 80 su Radio Latte Miele con una canzone che adorava la mia nonna all'epoca, Fotoromanza di Gianna Nannini, e poi andremo invece agli anni 90 con Ligabue e ascolteremo insieme Hai un momento di...

Hai un momento, Dio, la voce di Ligabue su Radio Latte Miele dal 1996 e noi, a proposito di viaggi nello spazio e nel tempo, torniamo indietro con la nostra classifica. Sapete che tutte le settimane, sia il sabato che la domenica, scegliamo a caso, veramente a caso, un anno della nostra musica internazionale, anche una piccola finestra che apriamo alle volte quando ci sono con dei pezzi che arrivano dall'estero, e raccontiamo questo anno attraverso la musica. La Hit Parade è composta di 10 posizioni e come sempre noi cominciamo dalla decima. Io penso che abbiate vagamente capito che siamo negli anni 80. Era il 1985, alla decima posizione della Hit Parade internazionale, e c'è Paul Hardcastle con 19, canzone di cui io avevo dimenticato l'esistenza, onestamente penso anche molti di voi. Per fortuna che al nono posto ci sono loro.

0: Ecco, questa è una canzone del 1985 che credo nessuno abbia dimenticato in Italia. Bellissima ancora oggi, e questo è anche il momento dell'anno perfetto per cantarla, perché l'estate sta veramente finendo. Andiamo all'ottava posizione.
1: Devi venire con noi, siamo ragazzi di oggi, noi dai coloriamo questa.
0: Grande successo di Sanremo di quell'anno, non arriva in testa, lui diventa un caso internazionale. Luis Miguel, messicano di mamma italiana, 14 anni all'epoca, canta questo pezzo scritto per lui da Toto Cutugno e diventa la fan prodige del momento. Poi la sua carriera è continuata all'estero, è ancora oggi una grande star in Sud America. Andiamo alla settima posizione. Simple Minds, grande pezzo, Don't You Forget About Me per chi la canta tutta quanta, settima posizione che ci porta alla sesta. Gli anni 80 erano anche anni di band, diciamo, alle volte ibride, sperimentali, gente che si staccava da una, andava nell'altra. Gli Arcadia era un esempio di questo, con una parte dei Duran Duran che erano andati a, come dire, trovare altre strade per conto loro. Election Day è il titolo di questo pezzo, sesta posizione nel 1985, andiamo.

proposito di band, l'85 per i Duran Duran è stato un anno di quelli che credo se lo siano tatuato veramente sul palmo della mano, perché questa è la quinta posizione con A View to Kill, ma andiamo subito a sentire chi c'è alla

E sono ancora loro, i Duran Duran, Wild Boys, e forse il loro primo grandissimo successo, quello che gli ha aperto diciamo la scena internazionale. Mi ricordo anche il video, fece molto scandalo perché erano legati ad una sorta di croce che girava e finivano con la testa nell'acqua a rotazione, se ne parlò un sacco. Grande successo, ma noi dalla quarta posizione andiamo alla terza. Potevano passare gli anni 80 senza che Madonna sganciasse una hit che arriva in alto nella classifica? Ovviamente no. Into the Groove, terza posizione, Madonna 1985, secondo posto. Un'operazione voluta da Michael Jackson e Lionel Richie, che raccolgono una serie di artisti di caratura internazionale, tutto il meglio che c'era in quel 1985, per raccogliere fondi per aiutare i bambini in Africa. Era We Are The World, seconda posizione nella classifica del 1985, e adesso ci ascoltiamo la prima posizione. Quante

0: Una storia importante, 1985, alla prima posizione della classifica di quell'anno c'è Eros Ramazzotti che presenta a Sanremo, dopo aver trionfato con Terra Promessa nell'84 tra le giovani proposte, si ripresenta l'anno successivo ma non arriva nemmeno sul podio. Poi sappiamo che tornerà nell'86 e vincerà con Adesso Tu, per cui diciamo la sua carriera era tutt'altro che in una fase di stallo, anzi era decisamente in salita. Un pezzo romantico che in quell'epoca ha conquistato il cuore di tutte le ragazze. Io avevo delle amiche che erano pazze di Eros Ramazzotti, lo sono ancora, è rimasto un grande artista e anche un bell'uomo nonostante siano passati più di 40 anni. Era la prima posizione della nostra classifica, noi tra poco vi raccontiamo che cosa è successo a Sanremo, torniamo tra poco.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Spot. Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Nota al numero 0861 1751 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
8: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, ristorante 3x3, dove se mangia e se beve lui.
9: Ristorante Country House 3x3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3x3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
8: Ristorante 3x3, dove se mangia e se beve lui.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.

Achille Lauro con Rose Villain e Fragole su Radio Latte Miele. Torniamo al 1985 con il Festival di Sanremo, 35esima edizione, Teatro Ariston come al solito. Dal 78 a oggi soltanto l'edizione del 1990 mi pare è stata fatta al Palafiori, perché era un anniversario particolare, e tra l'altro non andò benissimo dal punto di vista logistico, perché insomma ci furono dei problemi, ma ne parleremo magari quando tratteremo il 1990. 1985 invece dal 7 al 9 febbraio, conduzione di Pippo Baudo, affiancato da quella che è all'epoca era ed è ancora oggi, penso, in Italia una totale sconosciuta, Patty Brad, che è una conduttrice televisiva olandese nei Paesi Bassi e ha lanciato anche delle hit, Hold On to Love nell'81 e Woman in Love nell'85, però si è fatta questa scelta per dare un tocco internazionale. Tocco internazionale sostenuto fondamentalmente dagli ospiti, Duran Duran. Un piccolo aneddoto riguarda il fatto che loro erano talmente popolari all'epoca che avevano scatenato scene che non si vedevano dai tempi dei Beatles, con gente che sveniva, fan in delirio, gente che si ammucchiava fuori dal teatro cercando di entrare, eccetera. E per farli uscire dal teatro Ariston senza che si scoprisse che erano loro, e quindi evitando tutto il macello che ne poteva conseguire, è stata utilizzata l'ambulanza di emergenza di proprietà del teatro Ariston, che la tiene lì nel caso ci fossero delle necessità. Loro sono stati caricati sull'ambulanza in gran segreto ed è stata fatta uscire l'ambulanza con dentro i Duran Duran, che poi li ha accompagnati fino a Nizza, dove avevano l'hotel per stare un po' lontani dai riflettori e dalle fans. E quell'anno vincono i Ricchi e Poveri con questa canzone, ascoltiamola insieme. In questo

0: 15 e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

1985, il vero tormentone di quell'estate, che poi è rimasto un tormentone che ci portiamo dietro ancora dopo 41 anni, e l'estate sta finendo, che è una canzone lanciata in primavera ed è in controtendenza rispetto a qualunque modello classico di tormentone, perché ha un'aria, come dire, un po' nostalgica, quasi malinconica, un ritmo non particolarmente come dire festaiolo, ha quell'aria un po' che, col sapore in bocca, quel nodo in gola che ti rimane quando sei molto giovane e sai che le estati che stai vivendo sono un po' quelle che ti rimarranno sempre nel cuore, poi quando sei vecchio come noi l'unica cosa che cerchi d'estate è l'aria condizionata. Comunque è stato un grandissimo successo dei Righeira e giustamente il nostro tormentone dell'85. Noi continuiamo tra poco, aspettatemi qua su Radio Latte Miele.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Spot.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
4: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa. L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo, con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
8: Power Laser, dal 2008, rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche e in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?

0: Latte Miele.
1: Che amica sei,
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, Julie e Bresh su Radio Latte Miele. Torniamo al nostro anno di questa puntata insieme, 1985, con eventi che hanno lasciato il segno. È stato l'inverno più freddo del secolo, 40 centimetri di neve a Firenze, mezzo metro a Milano e a Roma. Molti di noi che eravamo bambini in quegli anni, in quell'anno,

Era la notte degli American Music Award e Michael Jackson insieme a Lionel Richie riescono a far convergere tutti nello studio di registrazione, tutti gli artisti che hanno dato disponibilità per cantare un pezzetto di questa canzone. We Are The World è il titolo, il progetto era USA for Africa, che era un progetto che si proponeva di, attraverso la vendita di questo singolo che è stato un successo mondiale, raccogliere fondi per aiutare i bambini bisognosi in Africa. È stato un successo gigantesco, 45 artisti si sono alternati tra solisti e anche voci del coro con nomi incredibili, da Michael Jackson stesso, Stevie Wonder, Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Bob Dylan, Bruce Springsteen, insomma Cyndi Lauper. C'è stato veramente tutto il meglio della musica internazionale, un grande fatto. Siamo nel 1985 e tra poco ne racconteremo degli altri.

0: Annalisa con Madame su Radio Latte Miele, amica, il titolo di questa canzone che ha delle sonorità anni 80. Del resto sappiamo che alle volte, no? Alle volte ritornano, e è anche bello che tornino. A proposito di ritorni, sentite un po' cosa abbiamo preparato per voi.
1: Hey, McFly!

0: ci voleva.
1: Mi sembrava di averti detto di non farti vedere qui.
2: E il 3 luglio del 1985 e al cinema esce quello che sarà destinato a diventare uno dei film più famosi e amati della storia del cinema di sempre. Si tratta di Ritorno al futuro ed è la storia di Marty McFly, questo ragazzo interpretato da Michael J. Fox, che in quegli anni era uno degli attori che a Hollywood faceva tutto lui, cioè era diventato famosissimo con una serie televisiva che si chiamava Casa Keaton, e poi da lì è partita una carriera che l'ha portato a lavorare tantissimo, fino anche a ben oltre l'inizio della malattia del morbo di Parkinson, che purtroppo gli è capitato di incontrare sul suo cammino, e che nonostante questa malattia invalidante non gli ha impedito di continuare a fare l'attore. La storia è quella di Marty McFly, studente liceale e musicista, e di Doc Brown, che è interpretato da Christopher Lloyd, che è un geniale scienziato che inventa la macchina del tempo. È anche un'occasione per lanciare un marchio automobilistico che aveva avuto una sfortuna incredibile, perché la DeLorean, che è la macchina utilizzata per il Ritorno al futuro, proprio fisicamente utilizzata per il Ritorno al futuro, era una macchina che era stata prodotta dal signor DeLorean, ma che aveva avuto una sfortuna incredibile, era andata veramente malissimo l'azienda. Da lì quella macchina diventa una sorta di cult, e oggi, se avete il coraggio di comprarla, dovete tirare fuori un gran sacco di soldi. Ritorno al futuro, cinema 1985.

0: nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia. Informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Latte e miele.

In arrivo su Radio Latte Miele gli anni 70 con la musica di Gianni Bella, era il 1976 e ci cantava Non si può morire dentro. E poi andremo all'83 e ci sarà Gianni Togni che ci canta Caro amore del futuro.

0: Gianni Togni, Caro amore del futuro 1983, e noi invece torniamo al presente, penso, non lo so, lo scopriremo tra poco, perché immagino che il nostro ospite, che è una voce amica di Radio Latte Miele e anche una presenza fissa oramai per la seconda stagione, ci parlerà di cinema e di quello che sta succedendo o che addirittura sta per succedere. Abbiamo in linea il direttore di Hotcorn, piattaforma su cui trovate la qualunque quando si tratta di cinema, Dario Cangemi, e benvenuto.
1: Ciao Matteo e ciao a tutti gli ascoltatori. Beh, che dire, non posso che partire da quello che è stato l'evento un po' di queste ultime settimane, chiaramente discusso o non discusso, con sempre le sue polemiche. Parlo ovviamente della 83esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, perché oltre il Leone d'Oro bisogna sempre un po' chiedersi cosa ci lascia questa edizione, no? I premi li conosciamo, il
0: cosa
1: Leone d'Oro
0: ci
1: è andato a Woman Unknown, mentre Possible Love di Lee Chang-dong ha conquistato il gran premio della giuria. Però sai, forse cosa ci lascia, dicevamo, la passata è un po' la serata dei premi. La cosa più interessante, secondo anche noi di Hotcorn, che abbiamo fatto un po' questo studio, c'è un dato che racconta molto più di una semplice classifica. Cioè, sono stati venduti, pensa, quasi 118.000 biglietti, che è il 15% in più rispetto all'anno scorso. E c'era chi diceva anche quest'anno, camminando, beh, quest'anno c'è meno gente. In realtà non è proprio così. Che era già stato appunto l'anno scorso un dato abbastanza significativo, un record. Oltre 14.000 accrediti e 3.000 professionisti che hanno partecipato a tutta quella parte di Venice Production Bridge. Persino sui social, e poi questo invece l'ha comunicato proprio la Biennale, la mostra ha prodotto oltre 37 milioni di visualizzazioni. Più o meno, diciamo, quelle che facciamo Hotcorn, qualcosina in meno.
0: Quando posto io dalla vasca da bagno le ginocchia che escono dalla schiuma, faccio quei numeri lì.
1: Sì. Certo, c'è da dire che la cosa interessante, secondo me, è perché quest'anno Venezia ha messo insieme cose diversissime, perché da un lato avevamo Moretti, che è tornato in concorso dopo 45 anni, c'era Danny Boyle che ha aperto il festival, ma anche fuori concorso Mario Martone, Gianni Amelio, Giovanni Veronesi. E anche lo stesso lavoro di Luca Guadagnino, che ha prodotto anche l'ultima sceneggiatura di Bertolucci. Insomma, c'era l'Italia, però nessuno dei cinque film italiani in concorso ha conquistato uno dei premi principali. Alcuni hanno avuto una vita anche fuori dal verdetto della giuria, perché ci sono stati i famosi premi no secondari, l'Estranea di Strippoli come miglior film italiano da Arca Cinema Giovani, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis ha ricevuto il Book Tack Award, insomma premi collaterali.
0: Sì, un po' la consolazione. Dimmi.
1: In chiusura vi dico che la domanda più interessante è quanto conteranno questi film tra sei mesi, parlo soprattutto di quelli italiani.
0: Rimaniamo su questa domanda che ci tormenterà l'anima per tutto l'inverno, mandiamo un po' di musica e torniamo fra poco.

0: Noi no, è Claudio Baglioni su Radio Latte Miele e noi invece torniamo insieme a Dario Cangemi a parlare di cinema. Abbiamo fatto un riassunto di quello che è successo a Venezia, lanciando anche una cosa, una domanda che sicuramente accompagnerà le nostre notti insonni. Dario, dove ci vuoi portare?
1: Allora, archiviata a Venezia, per il cinema italiano comincia immediatamente un'altra partita, questa volta destinazione Hollywood, caro Matteo, perché sono infatti 21 i film italiani che hanno presentato la propria candidatura per rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria del miglior film internazionale. Il 23 settembre si saprà, perché una commissione dovrà sceglierne soltanto uno. La cosa interessante è che questa selezione arriva sempre dopo Venezia, piuttosto particolare per il nostro cinema, perché dopo, appunto, dicevamo, 5 film italiani nel concorso principale, nessuno che è riuscito a conquistare un premio ufficiale della giuria. Fuori dal concorso principale però ci sono dei titoli che stanno facendo parlare di sé: I figli della scimmia di Tommaso Landucci, che ha portato a casa 2 premi, compreso quello di Riccardo Scamarcio come migliore attore. Insomma, bisogna trovare un'opera che possa parlare anche a un pubblico internazionale, che abbia, ricordiamo sempre, perché poi per gli Oscar è fondamentale, una distribuzione, una campagna che possa essere sostenuta negli Stati Uniti e che riesca a emergere in mezzo a decine, se non di più, di film provenienti da tutto il mondo.
0: Tu hai un pronostico al volo da fare, secondo te chi potrebbe essere?
1: Guarda, proprio questo, a me, nonostante non abbia preso, diciamo, premi, cioè Ritorno a Buenos Aires di Marco Beghis, che era in concorso a Venezia, che è un gran film. Poi ti dico I figli della scimmia di Tommaso Landucci, che è giovanissimo, che è stato prodotto anche dallo stesso Riccardo Scamarcio. Ti dico che secondo me è una chicca veramente interessante, quest'anno era nella sezione Orizzonti, dove spesso si trovano, devo dire, i film forse anche più interessanti. Insomma, quindi vabbè, quella...
0: Il 23 hai detto settembre?
1: Il 23 avremo un nome.
0: E allora manca pochissimo.
1: Lo leggerete su Hotcore.
0: Lo leggeremo su Hotcore, ce ne parlerai tu la settimana prossima quando tornerai, e se avrai voglia di tornare con noi, naturalmente sai che sei il benvenuto. Grazie a Dario Cangemi, Hotcore.com. Andate a cercare tutte le notizie del cinema.
1: Ciao.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Spot. Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app C-IP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app C-IP, disponibile per Android, iOS e web. C-IP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172. L'Octoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23

0: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona. Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
1: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
2: Latte Miele.

Elisa, con una poesia anche per te ci porta al momento poetico, direi, in cui diamo voce alla voce magica di Catina Ranieri.

0: E anche per oggi siamo arrivati al momento in cui ci salutiamo, care amiche e cari amici di Radio Latte Miele. La dolce vita finisce qui, continua però ovviamente la nostra radio, arriva la classifica e poi tutti i programmi che vi tengono compagnia durante il weekend. Noi ci ritroveremo domani, quando saranno da poco passate le 13, con altre storie, altre copertine, altre canzoni, altri viaggi nel tempo, un'altra edizione della dolce vita da sfogliare insieme. La puntata è finita, ciao!
1: Sedici in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte miele ovunque. Portala sempre con te. La classifica di Latte miele. La classifica di Latte miele. Latte miele.
3: Inizia una nuova puntata della classifica di Latte Miele, sabato 19 settembre. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Io sono Doug, anche oggi pronto ad accompagnarvi in questa scalata verso la numero uno delle canzoni più trasmesse qua da noi su Radio Latte Miele. Un saluto ad Umberto Cappellato in regia, maestro, buon pomeriggio anche a lei. E noi siamo pronti per cominciare, come sempre facciamo un po' di preamboli prima di partire, dicendo ciao grazie a quelle canzoni che ci hanno salutato e che non sono più in classifica, come Gaia con Bossa Nostra e Buon Vento di Alfa e Jovanotti. Il riepilogo degli ultimi primi tre posti della scorsa settimana invece vedeva al terzo posto Antidroga, Emma e Fabri Fibra. Perché i tuoi occhi mi stringono. Alla seconda, Flamenco Paranoia di Samurai J.
4: Che non importa se bruciasse il mondo intorno da te.
3: E al primo posto Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Questa è la top 3 della scorsa settimana, sarà ancora uguale? Sarà cambiata? Gianna Nannini è ancora la regina della musica italiana? Dobbiamo aspettare 25 canzoni per scoprirlo, prima però partiamo come sempre da con ordine e precisione dalla posizione numero 25, dove troviamo una ex numero 1 che ci ha accompagnato per tutto questo periodo estivo. La band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari in discesa rispetto alla scorsa settimana con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore, posizione numero 24. Anche loro si stanno lentamente accomodando verso l'uscita dalla nostra classifica. Negli ultimi post Angelina Mango ha raccontato alcune novità. Intanto la certificazione d'oro per il successo ottenuto proprio da Canto d'Amore in collaborazione con Marco Mengoni, ma c'è un altro grande successo ancora più apprezzato dai fan di tutte le età e di tutti i generi, e cioè il nuovo look di Angelina. Un bel taglio di capelli così per la nuova stagione, una bella frangetta e capelli scuri quasi corvini per Angelina, e devo dire che le stanno anche parecchio bene, le donano molto. Posizione numero 24 per Angelina e Marco Mengoni, mentre la posizione numero 23, anche qui una vecchia conoscenza della nostra classifica, in giro da ben 16 settimane ne perde 8 rispetto alla scorsa. Bresh, da Dio.

0: Posizione numero 22 per Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors e la loro Partenope. Devo dire che questo è l'anno magico proprio del duo Merck & Cremont. Coppia di produttori, la estate è stata decisamente la loro. L'anno con la vittoria al Festival di Sanremo da parte di Saldavinci, canzone prodotta da loro. E loro giustamente adesso cosa fanno? Sognano in grande, perché dicono: il nostro più grande sogno è fare una canzone con Dua Lipa, superstar della musica internazionale, ma non finisce qua, perché sognano anche il palco di Sanremo, ma come artisti principali e non solo come produttori. Queste sembrano tutte e due cose abbastanza abbordabili per una coppia molto rodata come Merck & Cremont, che abbiamo ritrovato alla posizione numero 22 della classifica di Latte e Miele. A tra poco per la 21.
1: Spot. No, non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia se beve lui.
7: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 34 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 34, dove se mangia se beve lui.
8: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
11: Latte e miele.
12: Solo che in Italia è già prima.
13: Latte e miele.
14: Viva l'Italia! L'Italia che è in mezzo al mare.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. La classifica di Latte Miele.
2: Riparte la classifica di Latte Miele appena cominciata, ne abbiamo ascoltate solo 3 o 4 finora e quindi siamo pronti ad accedere alla posizione numero 21, dove troviamo anche qui un'altra conoscenza degli ultimi mesi della nostra classifica, e cioè Noemi, posizione numero 21 con Tu cosa fai questa sera. Stare con

Trigno ed Ermal Meta con Irrecuperabile, ancora lì alla posizione numero 20 rispetto alla scorsa settimana, guadagnano anche un posticino, quindi dopo tutto gli sta andando anche tutto sommato molto bene. Canzone che ha caratterizzato decisamente l'estate di entrambi gli artisti, soprattutto quella di Ermal Meta, che ha fatto un lungo tour estivo, è stato protagonista della Notte della Taranta e proprio qualche giorno fa ha chiuso il suo tour con una data a Mondovì, in provincia di Cuneo, dove volano le mongolfiere, così mi hanno detto. Poi gli amici di Mondovì mi sapranno confermare o ribaltare le mie affermazioni. Posizione numero

0: settembre con 2 settimane alla posizione numero 18 della classifica di Radio Latte Miele. Settembre che con questa canzone ha inaugurato un nuovo periodo artistico e sono sicuro che sta lavorando anche a qualcosa di nuovo. Però si sa che i primi mesi della ripartenza dopo l'estate sono sempre quelli un po' più enigmatici per quanto riguarda gli artisti della musica italiana, quindi secondo me per quanto riguarda il giovane settembre possiamo anche aspettarci nuove canzoni in arrivo nei prossimi giorni o nei prossimi mesi. Si trova alla posizione numero 18, a tra poco con la 17.
1: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Spot. Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
9: Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. 2 giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
10: Quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 90 86 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
11: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
2: La classifica di Latte Miele.
0: Ecco la classifica di Radio Latte Miele, come sempre in onda ogni fine settimana, sabato e domenica. A partire dalle 16 ci ritroviamo qua, ascoltiamo ben 25 canzoni, una in fila all'altra, così facciamo una bella scorpacciata di musica italiana. Ciao a tutti, io sono Doug, siamo arrivati ai piedi della posizione numero 17, dove troviamo una delle sorprese di questa classifica. In discesa di ben 15 posti rispetto alla scorsa settimana, c'è Flamenco Paranoia di Samurai J. Don't

0: Erika Jan, detto tra noi, anche questa è una delle novità delle ultime settimane, in classifica solo da due, con la posizione numero 16, a 5 anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio. Malika Jan è pronta a pubblicare un nuovo album, il titolo di Inediti è Cicale, che un po' richiama, ma non richiama, cioè lo richiama, è un'omonimia in realtà con la famosa canzone di Heather Parisi, ma non c'entra assolutamente niente. È uscito proprio venerdì 18, cioè ieri, anche con un video molto divertente sui social che vede Malika vestita da cicala in una riedizione di un omaggio a Isabella Rossellini e alla sua serie Green Porno sui rituali di accoppiamento di animali e insetti. Quello di Isabella Rossellini devo dire molto bello, fatto molto bene, però c'è Isabella Rossellini vestita da insetto la maggior parte delle volte. Comunque bisogna un po' prenderla con la giusta ironia anche questo tipo di contenuti. Se non l'avete mai visto, cercateli online perché sono molto divertenti, ma anche informativi perché ti raccontano esattamente tutti i rituali di vari insetti che sono stati presi in esame. Posizione numero 16 per Malika, alla posizione numero 15 invece torna un vecchio leone della musica italiana che però ha ancora tantissima fame. Posizione numero 15 per Edoardo Bennato e Ogni settimana nella classifica di Latte e Miele.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Si chiama Los Angeles, la prima delle novità di questa settimana nella classifica di Radio Latte Miele. Lui, Giuse Delizia, che i più attenti si ricorderanno sicuramente per una sua partecipazione a Sanremo Giovani, poi non andò in porto l'accesso alla fase finale, però lui c'era ed era lì. Eppure, giovanissimo, classe 2002, nome d'arte di Giuseppe Puleo, nato in provincia di Palermo. Giovanissimo, inizia a fare musica, inizia fin da subito a interessarsi al mondo della musica da adolescente, impara a suonare la chitarra alle superiori e fonda con gli amici una cover band degli Strokes, così giusto per rimanere in ambito rock. Poi le cose si evolvono, inizia a scrivere le sue cose e oggi è pronto per partire con una tournée davvero molto interessante, perché farà due date a Largo Venue a Roma nei primi giorni di dicembre, poi ci sono veramente tante tante date un po' in tutta Italia. Questa era una delle novità di questa settimana nella classifica di Radio Latte Miele, a tra poco con la posizione numero 13.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: preferita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 € al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo brosme, 14,35 € al chilo.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Latte e miele.

0: Achille Lauro e la città degli angeli su Radio Latte Miele. Bello lì, tranquillo, non lo smuove più nessuno da metà classifica. Infatti ormai è un po' di tempo che fa 12 13 13 12 12 13 11 13, e ritorna insomma sempre nello stesso punto. Achille Lauro così ci arriva, ci introduce alla metà della nostra classifica. È il momento quindi anche di riascoltare tutto il bel riassuntone di tutto ciò che è successo dalla 25 fino ad ora.
1: Posizione 25.

0: 16. No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no. Tra poco nella classifica di latte e miele, le posizioni dalla 12 alla 1. La classifica di latte e miele, la classifica di latte e miele, latte e miele.
1: La classifica di latte e miele percorre una strada in maniera molto rapida e spedita, tant'è che siamo già arrivati a metà del nostro percorso insieme, a metà scalata verso la numero uno della musica di Radio Latte e Miele. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato, buon pomeriggio maestro. Anche oggi insieme tra le 16 e le 18 con queste 25 canzoni da sentire una in fila all'altra. Se siete arrivati adesso siete arrivati più o meno a metà strada, quindi comunque benvenuti e unitevi pure a questa simpatica carovana. Siamo arrivati ai piedi della posizione numero 12, dove troviamo anche qui un vero rocker italiano, reduce da un anno splendido e da anche un documentario splendido che l'ha visto protagonista. Questa è una delle canzoni presenti, Qualcosa per te, Ligabue.

0: Ed ecco un'altra delle sorprese di questa giornata di classifica su Radio Latte Miele, perché Emma e Fabri Fibra perdono il podio e si assestano al posizione numero 11, meno 8 per loro rispetto alla scorsa settimana. Però Emma sicuramente si può ampiamente consolare, no, di questo piccolo tracollo, perché finalmente è riuscita a mandare in porto il suo concerto all'Ippodromo San Siro di Milano, nonostante la pioggia della primissima data, dovuto rimandarla una seconda. Però ce l'hanno fatta con tantissimi ospiti, tra cui la sua grande amica Alessandra Moroso, c'era Giuli, c'era Arcomi, c'era Fabri Fibra, c'era Tony F e c'era anche Ligabue, tra i tanti che sono intervenuti per sostenere la voce e la presenza di Emma. Posizione numero 11, alla posizione numero 10 anche qui c'è una delle canzoni più ascoltate su Latte Miele quest'estate, quella di Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Coffee con Carmela su Radio Latte Miele ci introduce alla top 10 della classifica di Radio Latte Miele. E se cercate su internet Carmela e Cioffi all'interno della stessa barra di ricerca, sappiate che vi verrà fuori la signora Carmela Cioffi, perché esiste. La signora Carmela Cioffi c'è ed è una professoressa dell'Università di Venezia Ca' Foscari, quindi comunque una signora di tutto rispetto, professoressa. Tanti saluti anche a lei, benvenuta nella classifica di Radio Latte Miele. Posizione numero 10 per Carmela, canzone di Cioffi, a tra poco con la posizione numero 9.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo €34,99.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo €19,90. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, €6,90 a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, €7,90 a confezione.
9: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortorito. Il movimento è benessere.
10: Latte Miele.
11: Si può scivolare se così si può dire. Questioni di cuore.
10: Latte Miele.
12: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
13: Radio Latte Miele.
10: La tua musica italiana. La classifica di Latte Miele.
0: Questa è la classifica di Radio Latte Miele in onda tutti i fine settimana, sabato e in replica anche la domenica, sempre però a partire dalle 16. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Pronti? Siamo entrati nella posizione numero 9, siamo già belli dentro la top 10 con una coppia che in molti non si aspettavano, quella formata da Alfa e Gigi D'Alessio. Genova e Napoli si uniscono in questa canzone. Un amore.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, stabile, tranquillo, alla posizione numero 8, anche lui una delle canzoni più longeve della nostra classifica, presente da ben 12 settimane. Un po' di consolazione Tommaso se la merita, perché proprio nelle ultime settimane è stato punto da un pappataccio e quindi ha subito anche un'infezione che l'ha costretto a dover rinunciare a due date del suo tour estivo. Non è bello, non è assolutamente bello, però non vi preoccupate, Tommaso sta bene, è guarito e quindi è tutto rientrato. Bollettino medico aggiornato dai dottori di Radio Lattemiere. Posizione numero 8 per Tommaso Paradiso, alla posizione numero 7 invece ritroviamo altre due conoscenze ormai dell'ultimo periodo qua in radio. Sono Julie e Bresh, la loro canzone insieme si chiama Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: classifica.
1: Anche questa è una delle novità di questa classifica. Kintsugi, la nuova canzone di Elisa. E per tutti quelli che hanno detto: ma sai che Rocky del King Kong Kun coso? Il Kintsugi è una tecnica giapponese molto antica che consiste nel riparare oggetti di ceramica rotti usando lacca e polvere d'oro, in modo tale che non si nascondono le fessure, anzi si valorizzano proprio con questa polvere d'oro. Però in questo caso il Kintsugi diventa anche un po' una metafora, se vogliamo, cioè le cicatrici come un valore, non come qualcosa che rovinano noi stessi o un oggetto, ma anzi sono qualcosa che ci arricchisce, rende la nostra storia ancora più interessante. Questo è il messaggio che ci lascia Elisa, mentre c'è un altro messaggio che ci lascia un'altra grande artista della musica italiana, e cioè che bisogna valorizzare il nostro patrimonio artistico ovunque, in tutto il mondo, e così sta facendo Laura Pausini con il suo Io Canto 2 e questa canzone qui.

0: c'è. Ha un bel tiro alla questa edizione di Laura Pausini di Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è, posizione numero 5 nella classifica di Radio Latte Miele, in salita di ben 5 posti rispetto alla settimana scorsa. E Laura Pausini negli ultimi giorni è entrata un po' nell'occhio del ciclone per alcune polemiche riguardanti una foto pubblicata sui suoi social. È stata a Monza, ha fatto una fotografia insieme a Kimi Antonelli, fresco vincitore del Gran Premio di Monza, però in una foto c'era Laura Pausini versione naturale, in quella che ha postato lei c'era Laura Pausini con i filtri, e quindi ha detto non si fa, però non va bene, che messaggio vogliamo mandare e che cosa vogliamo raccontare, ma abbiamo fatto per anni le foto con le orecchiette da coniglio, adesso vogliamo rompere le scatole a Laura Pausini, ma lasciamola stare, e se si vuole fare le foto con i filtri che li faccia, saranno cavoli suoi o no, giusto? Lasciamo in pace la povera Laura Pausini, bella, tranquilla e serena alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte Miele, e tra poco invece c'è la posizione numero 4.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap-Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
13: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
14: La classifica di Latte Miele.
15: Posizione 4.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica alla posizione numero 4 della classifica di Radio Latte Miele, una delle canzoni che si stanno affermando proprio nel corso di questi primi giorni di settembre. Una canzone dedicata però alla sua città, alla città di Milano, che secondo me descrive proprio bene Ernia in questa canzone. Si parla di una natura contraddittoria della capitale lombarda, un luogo che dà tante possibilità ma allo stesso tempo però ti mette costantemente alla prova e sotto torchio. E chi abita a Milano lo sa bene, perché qua è vero, hai tante possibilità, ma devi correre per andartela a prendere. Posizione numero 4 per Ernia, alla posizione numero 3 invece un'altra delle belle canzoni dell'ultimo periodo. C'è Safe e questa è Parlar d'amore. Che bello!

0: Parlar d'amore.
1: Alla posizione numero 3 c'è Safe con Parlar d'amore, che conquista così il suo podio in questa edizione della classifica di Radio Latte Miele. Safe che si sta affermando non solo con le sue canzoni, ma anche rispetto a tutti gli altri colleghi. Tant'è che Biagio Antonacci, in uscita il 25 settembre con il suo nuovo album Mustang, lo ha scelto per l'unica collaborazione presente in tutto l'album. Si chiamerà Spirituale questa canzone e ha pescato ancora una volta un giovane artista a cui dare, insomma, una sorta di badge, chiamiamolo così, una medaglia al valore, perché comunque una collaborazione con Biagio Antonacci non è da tutti e bisogna tenerla da conto. Posizione numero 3, quindi, si assesta al gradino più basso del podio il buon Safe. Alla posizione numero 2 invece c'è anche qui una delle novità dell'ultimo periodo, Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.
2: Ma quanto è piccola.

0: che bella vita.
1: Ariete ed Angelina Mango alla posizione numero 2 della classifica di Radio Latte Miele con Che bella vita, che bella vita, che sarà inserito nel nuovo album di Ariete in uscita il 2 ottobre. Tutti tornano a casa dopo 3 anni di praticamente totale silenzio da parte di Ariete. È tornata con un nuovo look, è tornata con un nuovo progetto musicale curato interamente da un altro bravissimo produttore come Golden Ears, e quindi uscirà anche qualcosa di nuovo. Quindi 2 ottobre da segnale in rosso sul calendario per il nuovo album di Ariete. Siamo arrivati però a un momento fondamentale della classifica di Radio Latte Miele, quello in cui riascoltiamo tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2.
2: Posizione 12.

0: che bella vita.
1: E queste erano tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
2: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Spot.
4: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
7: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
6: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
7: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, centro benessere e piscina termale.
6: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
12: Latte e miele.
13: Latte e miele.
14: La classifica di Latte e miele.
1: Siete arrivati adesso? Siete arrivati proprio nel momento giusto, quello in cui si scopre chi è alla posizione numero uno della classifica di Radio Latte e Miele. Se c'eravate all'inizio sapete già che la scorsa settimana c'era una signora della musica italiana, la vera rocker tutta azzurra del nostro patrimonio artistico nazionale, ed è ancora lì, bella salda e tranquilla al primo posto con una canzone che è una vera e propria poesia, scritta da due autori meravigliosi, uno come Bruno Risas che ci ha sempre regalato delle gran belle canzoni. Il brano è Meraviglioso Errore e lo canta Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore occupa la posizione numero uno per un'altra settimana nella classifica di Radio Latte e Miele, e secondo me sarà difficile da spodestare. Però per scoprire se sarà ancora la numero uno oppure se cambierà posto, se qualcuno le fregherà lo scettro, dobbiamo aspettare 7 giorni per scoprirlo, perché torniamo la prossima settimana, sempre il sabato e la domenica in replica a partire dalle 16 con la classifica di Radio Latte e Miele. Io ringrazio il maestro Cappellato in regia, vi do appuntamento anche durante la settimana a partire dalle 15:30 con Arena Latte e Miele. Da Dag è tutto, un abbraccio, ciao.
2: La classifica di Latte e Miele. Latte e Miele.
3: Latte e Miele 18 e 1. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque. Portala sempre con te.
4: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
5: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
6: Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
7: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
8: Con quelle tue mani il treno Palermo Francoforte.
9: Latte miele.
10: Questo è il treno che viene e va. Un nuovo treno che viene.
9: Latte miele.
11: Il treno delle 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima.
12: Radio Latte Miele.
13: La tua musica italiana.

raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così

cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Bobo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giuste.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo, con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
3: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
4: Il 19 e 20 settembre ad Acquasanta Terme torna il Simposio del Travertino. 2 giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acquasanta Terme, dove la pietra prende forma. Segui

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il simposio del Travertino. Due giorni in cui il Travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
12: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Diciotto e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Scegli un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
2: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Montalcino nel Senese si prepara alle nozze più glam e blindate della stagione. Giovedì è in programma nello storico palazzo comunale il fatidico sì tra Damiano David, ex frontman dei Maneskin, e l'attrice e cantante statunitense Dove Cameron. Dopo la cerimonia la coppia e i loro ospiti si sposteranno nel cuore della Val d'Orcia in una location esclusiva che negli anni ha già ospitato Paul McCartney che festeggiava un compleanno e Barack Obama che si è fermato a giocare a golf. Intanto però va avanti il ricchissimo calendario dei festival nella penisola. Non ha niente da invidiare al matrimonio in materia di ricercatezza ed eleganza il Lake Como Design Festival. Giunto alla sua 8ª edizione, è un appuntamento annuale che mette in relazione il patrimonio storico e architettonico del lago di Como con il design e la creatività contemporanea attraverso mostre, installazioni, incontri ed eventi diffusi in diverse location. L'edizione 2026, che si conclude nel weekend, è dedicata al tema confine. Da nord a sud, mostre, installazioni e incontri portano la cultura del progetto ad animare la Salerno Design Week, che si conclude sempre in questo fine settimana. In calendario anche laboratori, aperi design e appuntamenti con ospiti italiani e stranieri. Il tema Alchimie del Design mette in relazione manifattura, creatività, innovazione e rigenerazione urbana. Gran finale in questo weekend per Pordenone Legge, oltre 650 voci internazionali, centinaia di eventi in 5 giorni e 45 sedi di incontro sparse nel Friuli Venezia Giulia, con un cuore a Pordenone che il prossimo anno sarà capitale italiana della cultura. La festa del libro e della libertà si è aperta con lo scrittore e saggista Salman Rushdie e si conclude con l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella. Tra le novità di quest'anno la Dissensio Arena, spazio dedicato alle voci dall'esilio o dai margini che combattono per la libertà d'espressione. E inizia in questo weekend, va avanti fino al 3 ottobre, la Sagra Musicale Umbra, il più antico festival di musica sacra. Giunto all'81esima edizione, il festival porta in luoghi spirituali dell'Umbria un ricco programma corale, sinfonico e cameristico tra Perugia, Assisi, Norcia, Spello, Terni e altri centri. Promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica, la manifestazione di richiamo internazionale per questa edizione ospita l'installazione dell'opera elettroacustica Cantico delle creature, realizzata dall'artista multimediale Yuval Avital nella prigione di San Francesco a Perugia. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon proseguimento.
4: Spot.
5: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
7: Nuova stagione, nuovo stile, Reign.
4: Scopri il nuovo spaccio aziendale Rain. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Rain, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
7: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
11: Latte miele. Latte miele.
12: Che amica sei.
13: Radio Latte Miele.
11: La tua musica italiana.

0: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
1: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
3: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
4: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
5: Ti aspettiamo al mercato!
4: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato.

0: Info 347 88 48 381.
1: Come un pensiero che sa di felicità.
2: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
3: Del mondo, ma solo qua.
4: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
3: Io sono ancora qua.
5: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info chiocciola powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
6: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lama.
7: Se il tuo veicolo ha bisogno di attenzioni speciali, se vuoi farlo tornare come nuovo, c'è solo un nome su cui puoi contare. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini ad Ascoli Piceno. In via Piceno a Prutina 33, l'autocarrozzeria 2003 è il punto di riferimento per riparazioni di alta qualità e restauro impeccabile. Il nostro team di esperti qualificati è pronto a prendersi cura del tuo veicolo con competenza e dedizione. Chiama subito al numero 0736 34 15 42 e prenota il tuo appuntamento. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini. La scelta giusta per il tuo veicolo.
8: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te.

0: iniziare la quinta giornata di andata del campionato di Serie B KT di fronte Ascoli e Avellino. Un saluto da Alberto Crementi,
1: Edoardo Ciriaci.
0: La regia, come al solito, affidata a Eugenio Gaspari, che ringraziamo per la partecipazione. Intanto vi diamo conto del grande entusiasmo che si respira oggi al Del Duca. Due squadre con 7 punti in classifica, squadre che cercano ovviamente di migliorare la loro posizione, di scontrarsi come ai bei tempi, perché Ascoli-Avellino non è una partita qualunque dai nomi delle due città, oltre che squadre e società sportive, che si sono affrontate nella massima categoria negli anni 80, e quindi la memoria rimane. Ci sono tante cose che accomunano Ascoli ed Avellino, però quest'oggi, con ben 900 tifosi avversari presenti e praticamente il tutto esaurito negli altri settori del Del Duca, è una partita veramente bellissima. Edoardo, dammi le tue impressioni, che aria respiri?
1: Un'area di elettrica, di entusiasmo, di una piazza che vuole spingere la squadra al risultato, a ritrovarlo dopo la caduta con il Padova. Il mio occhio va subito sulla nuova maglia, che stasera fa l'esordio. E classica, quando si sceglie la via classica a me piace, perché non si sbaglia mai. E sembravano esserci dei dettagli oro, invece la maglia è completamente bianconera, salvo ovviamente il logo dell'Ascoli, che è di diversi colori, il retro è tutto bianco con il numero, bello, bello, mi piace la maglia, mi piace.
0: La manica ha una riga nera, non è bianconera con le righe strette.
1: Sì, esatto.
0: Esatto, ha una riga nera, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi per l'Ascoli. Ora un minuto di raccoglimento
1: per Sandro Mazzola.
2: Il fisco di inizio sarà osservato, un minuto di silenzio per onorare la memoria di Sandro, icona del calcio italiano e mondiale, scomparso a 83 anni.
0: Terminato il minuto di raccoglimento, le due formazioni si preparano all'inizio di questa partita, che sarà diretta dall'arbitro Marchetti, assistente numero 1 Luciani, assistente numero 2 Scarpa, quarto uomo Cerbasi, al VAR Daniele Paterna, assistente al VAR Stefano Del Giovane. L'Ascoli attaccherà da sud verso nord, il primo pallone verrà calciato dall'Avellino. Gli allenatori, lo saprete, sono Francesco Tomei per l'Ascoli e Alessandro Nesta, un campione del mondo, sulla panchina dell'Avellino. Nesta, che ha dichiarato fin dalla vigilia, addirittura alla fine della scorsa partita disputata dall'Avellino, aveva dichiarato che la partita con l'Ascoli era secondo lui la più difficile del campionato che doveva affrontare la sua squadra. Edoardo, quanto ci può essere di vero in un'affermazione così e quanto invece un po' di scaramanzia, ruffianeria, non lo so?
1: Ma entrambe, perché comunque ne abbiamo parlato anche giovedì ad Occhio alla Prossima. Nesta è stato sempre abbastanza sincero nelle sue dichiarazioni, poi capisce che venire al Del Duca con la Serie B ritrovata e quindi un entusiasmo dilagante non sia facile giocare, soprattutto con un Ascoli caduto e che quindi deve tornare a fare risultato. Sarà comunque una bella partita tra due squadre che vogliono dirsene, perché poi ci sono anche storie di amicizia al di fuori del campo.
0: Sì, con chi?
1: Beh, l'Avellino ha una storica amicizia con la Sammanettese, quindi diciamo è un derby, però
0: non è storia d'amicizia,
1: ci sono anche queste.
0: No,
1: vabbè, sì, nel senso,
0: mi preoccupavo di non ricordarmi più qualcosa.
1: No, assolutamente.
0: Nella maniera più assoluta. L'Avellino ha battuto quindi il primo pallone, è andato all'indietro per cercare di risucare i bianconeri in avanti, e tanto che sono andati ben in 6 gli uomini di Tomei a pressare la formazione di Nesta, e l'Avellino è riuscito a uscirne bene. Parte sulla destra con la discesa di Izzo, un giocatore molto particolare, lo ha definito così anche Nesta, per i suoi trascorsi, per il suo vivere il calcio ma anche la vita al di fuori, e spesso sui social battibecca con i tifosi anche normali, qualunque, diciamo così, e ne ha detto: non è che lo possiamo cambiare, è così e basta e ce lo teniamo. Però in campo da tutto, è un giocatore che sicuramente per noi è molto prezioso. Ora l'Avellino richiama un fallo, richiama l'attenzione dell'arbitro per un presunto fallo su Missori, che si rantolava in terra, poi si è alzato e di corsa è tornato indietro quando l'arbitro non ha fischiato. Allora ha ragione Orsato.
1: Abbiamo ogni settimana ci rendiamo conto di quanto minutaggio è stato guadagnato, quindi bene così, ma il fallo non mi sembrava molto grave.
0: Assolutamente. Intanto l'Ascoli parte sulla sinistra con Bolsius in campo da titolare per la seconda volta consecutiva. Don Bolsius, il nuovo acquisto arrivato dal Perugia, numero 77, ed è un giocatore che sembra essere stato promosso a discapito di chi, Edoardo? Oggi
1: di Perciun.
0: Oggi di Perciun, perché oggi gioca Silipo, l'altra volta Silipo era in panchina, invece quest'oggi si accomoda a metà campo Bolsius, che è uno che può giocare sia lì che sulla fascia.
1: Sì, anche se comunque a Padova Don Bolsius aveva preso il posto di Perciun con De Pieri, che era stato schierato al posto di Silipo, quindi oggi diciamo si va a confermare il numero 77, che chiaramente dà molte più soluzioni in fase offensiva, e forse è lì che l'Ascoli deve sbloccarsi un po', e per dare anche più supporto a Brunori, che parte dall'inizio. Questa secondo me è la notizia della giornata. Esatto. E si punterà quindi sul caricare a Molla Gori per poi farlo entrare come una bestia
0: nell'Ascoli. Allora la seconda novità l'ha anticipata poco fa Edoardo Ciriaci, è quella di Matteo Brunori titolare, né Gori né Chakir, ma Brunori, che magari non ha tutti i 90 minuti nelle gambe, come ha detto fin da subito mettendo quasi le mani avanti Tomei la settimana scorsa, a chi gli chiedeva quando giocherà Brunori titolare, ha detto: non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, quindi non ci aspettiamo sicuramente una partita da 90 minuti, a meno che non si dimostri in una forma particolarmente scoppiettante. Fino adesso i contrasti sono stati quasi tutti a metà campo e non c'è stato nessun pericolo. Stiamo ancora letteralmente presentando la partita, ma sono già passati 3 minuti effettivi, entriamo nel quarto adesso. L'arbitro sta contando i secondi per la rimessa in gioco dell'Avellino. La palla è su Izzo, che è il capitano dei Lupi Irpini, i Lupi che sono stati accolti dai 900 tifosi arrivati appunto dall'Irpinia proprio con la Lupi, e intanto c'è un fallo che viene reiterato sulla fascia destra contro l'Ascoli. L'arbitro lascia correre Milanese, è a duello con Moruzzi, l'arbitro lascia correre sia le scorrettezze dell'uno che quelle dell'altro, e alla fine il lancio in verticale è per i bianconeri, che cercano di conquistare la fascia destra, ma l'Avellino si rifugia in rimessa laterale sotto la tribuna Mazzone. I cori incessanti dalla curva sud fin dall'inizio. Oggi dalla curva sud è stato distribuito anche un diktat, letteralmente, dalla curva sud Rozzi Ultras 1898, invitando tutti i tifosi a fare il loro mestiere, tra virgolette, con tante piccole accortezze a cui sono chiamati tutti i tifosi che si recano in curva. Ve lo risparmiamo perché è molto lungo e non ha tempi radiofonici, diciamo così. Intanto l'Ascoli prova ad andare sulla destra ancora una volta del lancio su Silipo, ancora una volta Moruzzi protegge bene la palla che va in fallo laterale. La formazione dell'Avellino ve la diamo in ordine di numero, a parte Martinelli che è in porta, il portiere numero 50 con un completo color senape. Che colore è quello?
1: Sì, è un
0: vorrebbe essere oro, ma secondo me è senape.
1: Sì, lo stesso che aveva il portiere del Brescia alla finale playoff, tra l'altro.
0: Benissimo, ciò ci piace moltissimo, mentre dalla parte opposta il nostro portiere Samuele Vitale ha il color fluo rosa, che tanto gli piace quest'anno. L'anno scorso aveva il verde oliva, oggi non se lo poteva mettere perché l'Avellino è tutto verde. Comunque Tommaso Martinelli è il portiere dell'Avellino, a seguire Missori, Izzo, Di Maggio, Chedira, Russo, Palumbo, Venturi, Moruzzi, Besaggio e Enrici. In panchina Iannarilli, Sala, Di Bitonto, Palmiero, Pandolfi, Biasci, Faticanti, Berenbruck, Sunas, Adamo, Di Paolo e Andrea Favilli, che è un po' il grande ex di questa partita. Favilli lo abbiamo apprezzato come giocatore bianconero, giocatore dalla buonissima tecnica, sicuramente frenato dai troppi infortuni piccoli e grandi che ha subito, però un giocatore scuola Juve, venne ad Ascoli proprio in prestito dalla Juve. Ad Ascoli si rivelò per la prima volta come buon bomber, fece dei gol pregevoli e si è presentato, essendosi lasciato bene con il Del Duca e con i tifosi, in settimana sui social con la maglia bianconera per salutare il proprio passato. Intanto c'è un calcio di punizione per l'Ascoli con Izzo che non perde occasione, insieme a Chedira però, per andare a protestare con l'arbitro Matteo Marchetti per questo calcio di punizione. L'arbitro ha dialogato però fino a un certo punto, diciamo così, ecco, perché mi sembra ben deciso a seguire i dettami del direttore degli arbitri. Intanto Duffizzi cerca di entrare in campo, viene contrastato fallosamente con un tackle da Martin Palumbo, si era allungato la palla, Duffizzi forse l'aveva persa, è un fallo un po' generoso questo.
1: Però l'Ascoli, diciamo, sta cercando di metterla secondo me anche su questo piano, giocatori dell'Avellino un po' nervosi, l'arbitro sta iniziando a fischiare tanto per essere solo il settimo minuto, insomma i contrasti aumentano e Bolzius va a parlare con Tomei, quindi diciamo che oggi l'uomo a immagine e somiglianza del mister in campo è il numero 77.
0: A onor del vero ha chiamato Agostinone, ha parlato con Agostinone, sì. E Agostinone gli ha detto l'allenatore lui.
1: Sì, sì,
0: ha paura di avvicinarsi troppo a Tomei.
1: Una cosa che ho notato subito è che ogni volta che Bolzius riceve palla lo raddoppiano, escono in due fortissimi su di lui, hanno capito che devono bloccare il fulcro del gioco.
0: Sì, intanto c'è il calcio di punizione per l'Ascoli, siamo a 30 metri spostati verso la panchina di Tomei con il mancino Andrea Sidipo pronto a battere. Sidipo però va all'indietro, l'Ascoli prova con Milanese, un po' di spazio ce l'ha, non tira perché siamo troppo lontani dalla porta, ma restano tutte le torri in area. Lancio lungo, troppo lungo per Brunori sulla sinistra, la palla esce sul fondo, un lancio forse un po' azzardato in questo caso da parte di Corradini. Non ho capito perché non ha messo la palla in mezzo, perché c'erano tutti.
1: No, infatti anch'io non l'ho capita benissimo questa scelta, però va bene, dai, è una squadra che inizia a carburare, mi piace l'atteggiamento, messi bene in campo. Sto cercando di capire più che altro il modulo dell'Avellino, un 4-3-2, non capisco, un po' disordinato.
0: Vabbè, non lo puoi capire quando partono dal portiere perché fanno semplicemente movimenti diciamo canonici per partire, una destra, una sinistra e un centrocampista che scende a ricevere il passaggio.
1: Sì.
0: Ora l'Ascoli aveva lasciato un corridoio che è stato però chiuso molto bene da Damiani. Ghiebre bravo a intervenire, lo scambio con Rizzo, Damiani adesso un po' di pressing, no un po', un bel po' di pressing furioso da parte dell'Avellino, perché vedo che corrono, sì. Non fanno il pressing che hanno fatto altre squadre. Questo è secondo me una delle cose che Nesta ha raccomandato ai suoi: non andate a fare il pressing tenero, ma andate sull'uomo o sulla palla, perché mi sembrano veramente caricati a pallettoni i lupi irpini. Intanto Rizzo interrompe un'altra discesa dell'Avellino con Damiani che tocca e arriva la palla poi su Brunori, azzoppato con un fallo sul ginocchio da Venturi. Ogni fallo ci sono almeno 4 se non 5 giocatori dell'Avellino intorno all'arbitro. Spero che questa solfa finisca presto.
1: Sì, ovviamente capitano Izzo, perché è quello che
0: non ho capito.
1: Primo...
0: ogni volta che fischia, tre volte. Che ha fischiato qui in avanti vanno in 4 o in 5 attorno all'arbitro.
1: Però comunque si è arrabbiato giustamente Tomei, perché sulla ripartenza c'era troppo spazio qui sulla loro corsia destra. Lì l'Ascoli deve stare attento perché loro comunque in contropiede sono veloci. Tomei si è arrabbiato perché non vuole che si lasci spazio.
0: Esatto, anche e soprattutto dopo il gol che avevamo preso a Padova, e aveva detto che c'erano chiaramente, come sempre, meriti agli avversari ma dei meriti anche nostri, no? Intanto 2 tocchi di tacco dell'Ascoli, prima con Damiani e poi con Duffizzi, per dare la palla a Bolzius, che però la perde con un dribbling di troppo quando poteva aprire immediatamente sulla destra. Questo a Tomei non piace sicuramente, e fallo quindi di Don Bolzius, che ha perso la palla e poi ha dovuto abbattere l'avversario di turno che aveva recuperato il pallone, che nella circostanza era Besaggio. Quindi è il calcio di punizione per l'Avellino. Siamo poco oltre il cerchio di centrocampo, stiamo attaccando verso la curva sud con Izzo pronto a scodellare una palla, forse non in mezzo perché non c'è nessuno, infatti apre sulla destra per la discesa di Missori. Quando siamo entrati ora nell'undicesimo minuto di gioco e la situazione fra Ascoli e Avellino è ancora di 0-0, l'Avellino ora prova un dribbling sulla destra, forse c'è un fallo di Ghiebre davanti alla panchina di Nesta, forse stavolta invece un po' generoso l'arbitro nei confronti della formazione irpina. Calcio di punizione battuto dall'Avellino, va in pressing d'Uffizi, sbagliano poi l'ultimo tocco, il passaggio di Moruzzi è andato direttamente in fallo laterale, quindi rimessa in gioco per l'Ascoli, già effettuata con Rizzo che non deve perdersi in dribbling sbagliati, anche perché c'è un cartellino giallo combinato a Luca Di Maggio, che per fortuna aveva recuperato una palla costringendo all'errore Rizzo, ma poi è andato dritto sull'uomo. La palla era stata persa ed era appannaggio dell'Avellino, dritto per dritto verso Vitale, ma il fatto che Di Maggio non si sia fermato e abbia colpito Ghiebre è costato il calcio di punizione e l'ammonizione a Di Maggio, primo cartellino giallo sventolato al 12° minuto dall'arbitro Matteo Marchetti. Proprio davanti a Nestra, che prima ha provato a protestare, poi Marchetti, hai visto?
3: Sì.
0: Ha detto vieni qua che ti spiego.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: E Nestra, da buon allenatore e soprattutto da buon difensore, sa benissimo che quello è fallo. Ed è un fallo volto forse a intimorire. Sono quei falli, per intenderci, Edoardo, che ha fatto il Catania per tutta la partita e puff di ritorno. Cioè, appena tu dai via la palla, loro ti bastonano. E a Catania era stato permesso di tutto ai giocatori di casa. Qui, invece, evidentemente, no. Intanto l'Ascoli, con un po' di fatica perché è pressato molto bene dai giocatori di Nesta, riesce a superare la metà campo. C'è un altro fallo a metà campo, D'Uffizi, questa volta il fallo probabilmente andava fischiato, però la palla persa da D'Uffizi è pericolosa perché lancia l'Avellino verso le corsie centrali, apertura sulla sinistra dove evoluisce adesso Moruzzi, uno contro uno, poi un altro fallo. È una squadra, diciamo, che veramente palla o gambe è la stessa cosa, almeno fino a questo momento.
1: Sì, o passa uno o passa l'altra.
0: Sì, non,
1: diciamo.
0: Non possono passare sia palla che gambe. In effetti ha fischiato tanto l'arbitro, ha già tirato fuori un giallo, ha già richiamato due volte, ci sono state tante proteste per falli non fischiati, quindi sapevamo sarebbe stata una partita piuttosto spigolosa, però adesso lo sta diventando oltremodo.
1: No, ma provando a fare una lettura tattica, io credo che le direttive ai giocatori dell'Avellino siano: cercate di andare subito su di loro per non farli giocare. L'Ascoli però che fa? Aumenta i tocchi di prima e quindi se poi gli sbagli il tempismo vai dritto sulla gamba.
0: Damiani aveva la possibilità di lanciare D'Uffizi, non se l'è sentita, si lamenta un attimo D'Uffizi con Damiani per non aver preso questo rischio, perché erano in anticipo su di lui ben due giocatori in maglia verde. Se Damiani li avesse scavalcati avrebbe avuto un corridoio davanti. Ora ancora D'Uffizi che va verso il centro con un pregevole stop a seguire che lo porta libero verso il centro della tre quarti. Si sposta poi il gioco da Milanese a Silipo, uno contro uno, raddoppiato Milanese, ancora su Silipo che cerca l'uno contro uno, trova il corridoio per Corradini, anticipato. Corradini cerca di recuperare palla, non ce la fa, Silipo è l'ultimo a toccare, rimessa in gioco, rimessa laterale per l'Avellino sotto il settore ospiti, ricordiamolo, oggi pieno di 900 tifosi biancoverdi.
1: Sì, bella partita, ritmo alto, le squadre insomma si stanno divertendo, non si nascondono, anzi mi piace come l'Ascoli sta cercando di giocare il pallone, cerca tanto le corsie laterali, vuole provare a mettere palloni in mezzo, si crea densità. Però insomma serve la qualità anche di un Brunori e mi sorprende come sia entrato nei meccanismi, cioè se noti proprio gioca di prima, chiede la palla, era lui che chiedeva ai compagni di stare, di muoversi, insomma si è integrato veramente benissimo.
0: Intanto la palla adesso con molta calma è in possesso dell'Ascoli nel cerchio di centrocampo, vediamo la flemma con la quale Curado sta cercando di richiamare a sé i giocatori dell'Avellino, che infatti appena Curado gli ha voltato le spalle sono partiti in tre a inseguirlo e quando Curado se ne è accorto era troppo tardi, ha dovuto sventagliare un po' alla cieca verso la porta di Martinelli dove Izzo ha fatto da sponda per recuperare questo pallone. Ora sulla destra Luca Di Maggio, il numero 8 dell'Avellino, se ne va mentre Nesta protesta per un fallo tattico di Bolsius che ha impedito una discesa del laterale Missori. Ancora Missori a subire un fallo, l'arbitro non lo rileva, protesta ancora Nesta. È infuriato con l'arbitro per questi falli, ma poi saranno falli, non lo so. So che adesso Borsius ha un corridoio davanti a sé, ha aspettato un po' troppo e ha permesso il recupero di Martin Palumbo. L'aveva trovato con una verticale pregevole il portiere Vitale, che dopo aver fatto finta di aprire lateralmente aveva verticalizzato la palla. Lui, Borsius, non era pronto a girarsi, convinto probabilmente di essere marcato. Ascoli gira ora la palla sulla destra, da Damiani lo scambio con Milanese, ancora Milanese prova in verticale su Brunori, la sponda di Brunori per Silipo, anticipato però dal centrale difensivo avellinese Venturi, che mette la palla in fallo laterale. Palla ancora tra i piedi di Damiani, che oggi potrebbe essere la pedina decisiva, se non altro importante, perché tocca un'infinità di palloni.
1: Sì, arrivano sempre più conferme sullo stato di forma. C'era un po' di paura nelle ultime partite, stanno mancando un po' di linee di passaggio per l'Ascoli e quindi dobbiamo aumentare le palle lunghe. Questo è un po' un rischio, perché diciamo Silipo è meno bravo di Duffizi sugli stop aerei, però è una soluzione da provare.
0: Intanto Missori è andato via sulla destra, poi ha cercato non il tiro in porta, ma la palla è finita oltre Vitale. Sembrava quasi un tentativo di pallonetto, ma ha chiesto scusa subito dicendo che proprio ha colpito male il pallone, che in realtà voleva servire un compagno libero sulla sinistra. Era una fase di contropiede piuttosto pericolosa. Scatta Ghiebri al centro, viene visto e servito, ma non ha la possibilità di agganciare, anche perché ha marcato molto da vicino. Ora l'Avellino però si allunga troppo la palla con Chedira, con uno stop che però riesce a mantenere tra i piedi, perché con il suo fisico tiene indietro il pressing di Duffizi, che era andato a disturbarlo. Corridoio centrale per Palumbo, che si avvia verso la porta, poi va sulla destra, attenzione, pericolosissimo l'Avellino, il tiro e la rete. Si è presentato solo davanti a Vitale per un buco della difesa Raffaele Russo, sempre lui. Russo è il bomber di questa squadra, porta in vantaggio l'Avellino 0-1 al 18° minuto. Una voragine sul centro sinistra difensivo e Avellino in vantaggio.
1: E Tomei giustamente si arrabbia perché c'era troppo spazio al centro, non bisogna lasciarglielo, perché l'Avellino è forte, recupera palla e riparte, lo ha fatto con qualità. Ci abbiamo messo un po' troppo a chiudere le linee, un po' troppo a chiudere la via del passaggio, poi lì davanti alla porta devi soltanto scegliere dove metterla, lo fa con qualità.
0: Ora Borsius viene catechizzato da Tomei, perché il buco di centrocampo da dove è nato tutto lo ha lasciato lui, e poi dietro qualcuno ha dovuto andare a coprire un buco, e quindi se lo copre da una parte il buco è dall'altra, è inevitabile. Quindi 1-0 per l'Avellino al 18° minuto. Si mette male, perché mandare in vantaggio questa squadra è pericoloso, perché abbiamo visto quanto possa essere feroce il pressing degli avellinesi e quanto siano bravi ad andare in velocità.
1: Sì.
0: Intanto Brunori steso, colpito alla testa, è bene che si rialzi perché l'Ascoli è in possesso di palla e l'arbitro non ha fischiato niente. Ghiebre per Rizzo all'indietro, prova ancora l'Ascoli. Intanto un fumogeno in campo da parte dei tifosi dell'Avellino,
1: due
0: fumogeni, quindi si prevede che interverranno i vigili del fuoco per liberare il terreno di gioco dai due fumogeni, uno verde e uno rosso, mentre l'Avellino però è sulla sinistra che tenta di entrare in area. La conclusione, attenzione, ribattuta dalla difesa bianconera, prova a recuperare la palla Moruzzi. Il gioco dovrà essere interrotto fra poco per questi fumogeni in campo, che non possono consentire il regolare svolgimento della partita. Intanto c'è un corner per l'Avellino e l'arbitro ferma il gioco, autorizzando l'ingresso evidentemente dei vigili del fuoco, che però non entrano in campo. E quindi ci va il portiere Martinelli a toglierli, non ho capito. Primo calcio d'angolo della partita a favore dell'Avellino, che ricordiamole in vantaggio per 1-0.
1: Non capisco che cosa stanno aspettando.
0: Che si spengano.
1: Ma di solito però quando sono fuori dal campo lo prendono pure quando è spento.
0: Ma infatti dovrebbero, hanno paura che esploda, un petardo, quando invece sono semplici fumogeni colorati, ecco, traccianti, diciamo così. Non sappiamo che cosa stiano aspettando, perché si sono anche spenti, adesso possono tranquillamente andare a toglierli.
1: Non capisco. Sono andato uno dello staff dell'Ascoli a... Ah, forse il manutentore del campo, Sergio Cordaro.
0: Sì, è lui col cappellino che si muove per andare a prendere, ma non capisco perché i vigili del fuoco che sono lì non le hanno tolti. Se non li tolgono loro, chi
1: forse
0: li
1: non
0: tolti?
1: Possono entrare in campo?
0: Ma adesso entro.
1: No, adesso entro.
0: Adesso sono capace anch'io, no? Infatti, bastava dargli due calci, erano fuori e era finito così. Vabbè, abbiamo perso due minuti, questo è chiaro, e non è il momento giusto per perdere due minuti. Intanto il primo calcio d'angolo, come abbiamo detto, è a favore dell'Avellino. Siamo al 21esimo minuto.

0: Tanto l'Avellino ha battuto il corner, la palla è sulla destra con Izzo che cerca lo spazio per andare al cross. La palla non esce, balla sulla linea e poi viene messa in fallo laterale dall'intervento di Milanese. Siamo poco oltre la panchina di Nesta, la rimessa in gioco viene lasciata a Missori, l'arbitro sta contando naturalmente per far accelerare le operazioni della rimessa in gioco. Palla buttata in mezzo alla Belle Meglio da parte Lavellino, Brunori la recupera, la mette giù, si gira su se stesso due volte, va a spingere sulla destra con Milanese, adesso anche un petardone da parte dei tifosi dell'Avellino che può dar fastidio alla partita naturalmente. Corradini sulla fascia mette la palla sul secondo palo dove era pronto Duffizzi, ma esce Martinelli, blocca la sfera e aspetta che i suoi ripartano per andare sulla destra dove Izzo aspetta il piazzamento di tutti i compagni nelle loro disposizioni tattiche, poi va all'indietro per Missori, Missori ancora per Martinelli, ora Lavellino a buon gioco mentre viene lanciato un altro fumogeno in campo, viene fermato il gioco questa volta dall'arbitro.
1: Poi dopo ci chiediamo perché chiudono gli stadi.
0: È un giocatore dell'Avellino stavolta a buttarlo fuori.
1: Adesso bisognerà mantenere i nervi saldi, perché queste cose i giocatori, soprattutto dopo lo svantaggio, ti danno sì un'adrenalina fortissima, però devi essere bravo, non sprecare energie a vuoto.
0: Izzo è andato a rimproverare i suoi tifosi per questi lanci in campo perché il bombone era esploso sotto la curva, però insomma è un discorso che parte a monte, è proprio molto tradizionale della tifoseria campana questo. Intanto lo scambio di Bolsius che recupera un pallone, poi lo perde, poi lo mantiene, riesce a servire Curado con qualche difficoltà, l'Ascoli aggredito letteralmente dall'Avellino con Besaggio che prova a recuperare il pallone, deve disfarsene Milanese cambiando gioco, si va sulla sinistra dove Ghiebre supera la metà campo, poi deve tornare indietro per Rizzo. Avellino mantiene il ritmo alto ancora con Russo, di nuovo la palla per Rizzo che vede libero Ghiebre, raddoppio su di lui a metà campo, raddoppiano molto a metà campo i giocatori di Nesta e poi all'indietro il tentativo dell'Ascoli con Duffizzi che arriva quasi nella propria area di rigore per dare una mano a portare su il pallone e eludere il pressing di centrocampo. Ora lo facciamo con Silipo che verticalizza bene per Duffizzi che sta giocando sulla fascia destra, tre su di lui addirittura, non riesce infatti a passare il numero 15 e Lavellino che finora praticamente ha giocato una partita egregia perde un pallone perché Brunori lo recupera davanti al portiere, grandissima la parata di Martinelli, recupera un'altra palla l'Ascoli, deviazione miracolosa di Missori sulla conclusione di Duffizzi, una palla che poteva benissimo entrare in porta, è stata invece deviata in extremis, l'errore della difesa avellinese al limite dell'area. Ascoli che guadagna il primo corner ed è anche il primo bagliore offensivo della squadra di Tomei, importante recuperare subito, vediamo come Bolsius ma soprattutto Brunori stiano incoraggiando la squadra, è stato lui a recuperare la palla importantissima. I segnali di Agostinone sono un 4 e un 2, vediamo un po' questa palla, Silipo sul secondo palo, la palla schiacciata da Curado però non va verso la porta e quindi si ferma lì la palla fra le braccia di Martinelli con lo schermo effettuato da Brunori per impedirgli di lanciare il contropiede veloce, ma sulla destra Silipo non è pronto per il pressing e allora Lavellino con tutta calma porta avanti il pallone con Enrici che dopo si gira e mette in movimento il proprio portiere, sbaglia ora l'anticipo Ghiebre, se ne va Lavellino sulla destra, attenzione ancora una volta Russo l'autore del gol, riesce a servire Di Maggio, la conclusione va a sbattere sulla schiena di Rizzo che protesta con i compagni di reparto per non aver chiuso un malinteso anche questa volta, ora Duffizzi potrebbe dare la palla in mezzo, Ghiebre la tocca appena, non riesce però a dare la giusta forza per far proseguire la sfera verso Bolsius che si era catapultato in area, ora Curado sulla destra recupera un pallone, c'è una spinta su di lui, l'arbitro lascia correre, non so perché è caduto addirittura Curado mentre respingeva questa palla, recupera Di Maggio, All'indietro l'Avellino ricomincia da metà campo verso la nostra porta, 26esimo minuto.
1: Noi tanto scollati, a centrocampo su ogni ripartenza si crea proprio un buco.
0: Non siamo abituati ad essere aggrediti con questa vigoria fisica e l'Avellino quando recupera la palla verticalizza subito. Siamo anche imprecisi in questi passaggi perché adesso Bolsis per esempio ha dato una palla di prima che è finita sui piedi di un difensore e così si fa fatica anche a recuperare perché sei lanciato in corsa, la palla viene intercettata e tu, in questo caso Silipo, non riesci a tornare indietro velocemente. Avellino padrone del campo in questa fase della partita con Izzo sulla destra che lancia un pallone nel vuoto, fischi per lui naturalmente dalla curva sud. Avellino ha segnato sotto la nostra curva e quindi l'Ascoli dovrebbe rendere pan per focaccia, speriamo al più presto. Vediamo il pressing di Khedira su Samuele Vitale che si libera del pallone alzandolo e andando sulla sinistra verso Rizzo affiancato da Ghiebre, sceglie il centro, lo scambio con Damiani. Devo dire che in questa partita, questa è la partita nella quale forse abbiamo fatto meno possesso palla, Edoardo.
1: Eh sì, è anche difficile perché loro, come hai detto, ti vengono a prendere alto. O vai con i lanci lunghi, o devi rischiare la giocata di prima, ma siamo un po' imprecisi.
0: Il lancio ora per Silipo, trovato libero sulla destra, vedremo poi la posizione, per ora si gioca, Silipo trova il fondo, poi ritorna all'indietro, palla sul sinistro, la mette in mezzo e cross Brunori, spinto, anticipato da Missori, uno contro uno, c'è Duffizzi che prova a entrare in area, scarica fuori per Ghiebre, carica il sinistro, entra in area lui, scarica un sinistro che poi viene intercettato dalla difesa, ancora palla per l'Ascoli al limite dell'area, Duffizzi, l'uno contro uno che riesce, prova a metterla sul suo piede forte, il destro, però poi deve scambiare con un compagno che non c'è, sbaglia tutto e lancia il contropiede di Khedira che è marcato proprio da Duffizzi che ha recuperato comunque la posizione, è stato bravo almeno in questo, però l'Avellino si ferma, non va in contropiede veloce come ha fatto finora, anche se Besaggio prova a cambiare zona, va sulla sinistra e per l'Avellino si è mosso in questo caso Venturi, vediamo che però la palla è troppo lunga e se ne va sul fondo. 1-0 per l'Avellino, ricordiamolo, siamo al 29esimo minuto, la rete realizzata da Russo al 18esimo minuto a causa di un clamoroso buco nella difesa nella zona del centro-sinistra. Si è aperta una voragine, Russo è entrato, ha avuto anche il tempo di controllare la palla, fare due ulteriori passi dal limite dell'area fino a Vitale e poi trafiggerlo. Intanto Silipo in uno contro uno sulla sinistra lascia Milanese, Milanese cerca lui uno spiraglio che non c'è, fermato dalla difesa, l'Ascoli ha sprecato un'occasione per andare in contropiede veloce, però questa è la nostra caratteristica, giocare sempre. Adesso Ghiebre si ferma e aspetta Samuele, sì, ma è Damiani al limite dell'area per Brunori da terra riesce a calciare, strattonato mentre calciava, però è riuscito a calciare, quindi l'arbitro lascia correre, comunque non avrebbe mai fischiato un fallo del genere, quindi almeno ci ha provato, non l'ha presa bene perché naturalmente calciare sdraiato non è esattamente il massimo della vita. Palla ora tra le mani di Martinelli che è costretto a metterla a terra perché l'arbitro stava finendo il conteggio, si butta poi un giocatore dell'Avellino cercando di intenerire l'arbitro che non abbocca questa provocazione di Besaggio, si è letteralmente lasciato cadere una volta persa la palla, l'arbitro lascia correre, se ne va allora Curado, davanti a lui ha un solo avversario che è Russo, preferisce però appoggiare a Damiani. Damiani vede Bolsius ma deve chiedere ancora aiuto al capitano bianconero che stavolta supera la metà campo, chiuso da Khedira, passaggio un po' troppo all'indietro per Bolsius, però è stata almeno superata la prima linea del pressing e la linea di metà campo. Vitale ancora Damiani di prima riesce a superare due avversari, va a servire Bolsius che ha spazio sulla destra, ora prova sulla sinistra l'uno contro uno che non riesce con Ghiebre che ha dovuto rientrare dal fuorigioco, per questo ha dovuto fare il gioco destro-sinistro e non lanciare nessuno Bolsius perché era in fuorigioco Ghiebre, allora si prova dal lato opposto, stavolta l'uno contro uno è di Silipo che mette la palla però troppo corta, interviene facilmente Palumbo a rinviare, mette la palla in fallo laterale, l'Ascoli rimette subito in gioco il pallone con Curado ben oltre la metà campo, non c'è più nessuno, Il pressing adesso è diventata una muraglia, invece di pressare i giocatori dell'Avellino sono con due linee strettissime, 5 nella prima e 4 nella seconda, a proteggere come un fortino la propria area. La palla però è a Damiani, che riesce a liberare sulla destra per Milanese. Silipo si gioca veramente nello strettissimo, ancora Milanese, ancora Silipo, che riesce a trovare uno spiraglio in mezzo a Brunori, il colpo di testa fuori di poco. Erano andati in due a saltare, Brunori all'ingresso dell'area piccola e Ghiebre dietro di lui, l'ha spizzata Brunori, ma la palla è uscita a fil di palo alla destra del portiere Martinelli.
1: No, va bene, però l'Ascoli insomma ha reagito con la solita qualità, come dicevo prima, cerca tanto l'esterno e poi deve mettere palloni in mezzo, è l'unica soluzione quando è una hai due linee di difensori così chiusi, non ci sono spazi neanche per tentare l'uno contro uno. Ecco, forse questo è il problema di Bolsus trequartista, nel senso che in partite come queste poi si trova un muro davanti e praticamente non può muoversi.
0: Sì, è vero, il ruolo del trequartista in quel caso prevede o un passaggio illuminante in questi casi, oppure
1: imbrigliato,
0: un qualche dribbling alla Roberto Baggio, però chiediamo troppo e ci rendiamo conto, quindi non escludo qualche cambiamento di Tomei all'intervallo se le cose dovessero essere così, per dare subito una scossa alla squadra. Comunque, tanto per incominciare, diciamo che l'Avellino negli ultimi 5 minuti non è uscito dalla propria metà campo, hanno rallentato anche la loro ferocia nel pressing, anche perché l'Ascoli ha cominciato a dialogare con un po' più di precisione dopo, diciamo, un momento di sbandamento dopo il gol, che ci sta ma che è sempre molto pericoloso. Ora Vitale esce dalla propria area, deve intervenire di testa anticipando Russo, che per fortuna è forse uno dei pochi giocatori nell'attacco avellinese più basso di Vitale, perché se era che dire, quella palla era persa.
1: Sì.
0: È dovuto uscire 5 metri fuori dall'area di rigore, colpire la palla, però con una precisione approssimativa. L'Avellino si ripresenta in attacco dopo la rimessa in gioco dalla laterale che era stata battuta. Russo prova un'altra conclusione, questa volta da fuori, girandosi spara un diagonale che non impensierisce minimamente il nostro portiere, che mette giù il pallone pronto per la rimessa dal fondo. I minuti sono 33 passati, il 34esimo è iniziato adesso ed è in corso. L'Ascoli mette giù la palla, l'arbitro osserva attentamente i movimenti, va a contare e a quel punto è costretto Vitale a lanciarla verso Brunori, che la protegge molto bene, viene trattenuto e trattiene a sua volta Venturi. Siamo per la nostra tre quarti, l'Avellino recupera un altro pallone pericolosissimo e questa volta Vitale fa buona guardia sul tiro ancora una volta di Russo, indirizzato alla sua sinistra. Abbiamo perso palloni importanti e da lì sono nate le occasioni più pericolose dell'Avellino. Ora il fallo subito da Duffizzi, che era sceso fino alla bandierina del calcio d'angolo, seguito sempre da Missori come un'ombra che non l'ha mollato mai, neanche quando è sceso appunto ad Armanforte. Evidentemente le disposizioni sono ben precise di Nesta, andiamo uomo su uomo, perché tanto se va in giù ad aiutare non c'è nessuno da coprire dietro, vallo a seguire. Difesa a 5 dell'Avellino in questo
1: 5-3-2
0: momento.
1: Si vede nettamente adesso,
0: nettissimo proprio, chiaramente. Brunori trattenuto per la maglia, trattiene a sua volta, litiga un po' con Izzo, ma fra i due c'è molta conoscenza di categoria, quindi come se niente fosse. La palla poi va verso Rizzo e c'è la protesta di Nesta ancora una volta, stavolta Rizzo è stato bravo a non farsi vedere, ma ha steso letteralmente Khedira quando la palla era in aria, l'arbitro non ha visto, l'assistente non ha visto, il quarto uomo non è intervenuto, quindi siamo rimasti con la stessa situazione di prima, di un fallo non ravvisato, e con l'Ascoli che può ripartire. Curado sopra la metà campo e interviene Khedira per chiuderlo, è bravo però a intervenire nell'uno contro uno al centro Milanese, Milanese per Ghiebre, all'ultimo secondo spunta il piede di Izzo che blocca tutto, ma Milanese aveva cercato una delle sue incursioni. E intanto c'è il cartellino rosso per la panchina dell'Avellino, viene indicato un dirigente dell'Avellino invitato ad andarsene perché non doveva alzarsi, ha protestato prima per il fallo, evidentemente
1: sì, su Rizzo.
0: È stato il quarto ufficiale o l'assistente a dire che questo dirigente deve lasciare il campo. Si perde quel giusto quel minutino, 37esimo minuto.
1: Comunque, la regola che bisogna aspettare che un componente dello staff esca dallo stadio quando è espulso non l'ho mai capita, sinceramente.
0: Sì, una volta gli hai detto vai via,
1: basta,
0: se sta camminando puoi ricominciare, dai.
1: Non ho mai capita, guarda. Avesse le maglie simili.
0: Rimessa in gioco per l'Ascoli davanti alla panchina di Tomei, proprio di fianco a Tomei, anzi Ghiebre è costretto a darla a Rizzo. Rizzo ancora Ghiebre, Ghiebre per Curado. Curado nel cerchio di centrocampo, che Dira lo va a pressare questa volta più da vicino. Damiani si libera, Bolsius va incontro al pallone e lo riceve, prova ad andare a destra, ancora Corradini che finalmente si fa vedere, apre per Duffizzi che ha lo spazio per uno contro uno, cercherà sicuramente il fondo, infatti la palla è sul sinistro, deviata da Missori. Secondo calcio d'angolo per l'Ascoli, il minuto, il 39esimo, 1-0 per l'Avellino, reti di Russo al 18esimo minuto. Aspettiamo anche noi un bel errore della difesa irpina come abbiamo fatto noi, perché sugli errori che si giocano queste partite così chiuse. I giocatori dell'Ascoli partono da lontano, nessuno nell'area piccola. Ora solamente Damiani un po' a disturbare la difesa avversaria, però i nostri sono poco oltre il dischetto. Palla sul primo palo, calciata malissimo da Bolsius, ma veramente male. Bolsius però la va a recuperare lui stesso, serve Ghiebre, Ghiebre trova spazio, poteva darla anche a Bolsius che riceve adesso, sbaglia ancora Bolsius, l'errore poi dell'Avellino a mettere la palla in area, palla che viene lanciata in profondità con Rizzo spinto, che in qualche modo riesce a tenere il possesso della palla, poi lo perde su Khedira. Khedira se ne va a destra, attenzione a Khedira all'interno dell'area, spara un destro che però è troppo largo, larghissimo, e finisce alla bandierina del calcio d'angolo. Già battuta la rimessa dal fondo dall'Ascoli, che non ha perso tempo, giustamente così non si sono piazzati i giocatori dell'Avellino. Non c'è riposo, 38esimo minuto. Qui si tratta di chiacchierare molto velocemente, Edoardo.
1: Bella partita, ritmo alto, l'Ascoli cerca tremendamente la reazione, però questo significa alzare la linea soprattutto dei difensori, e quindi l'Avellino poi ne approfitta.
0: Intanto l'Ascoli trova spazio con Brunori all'interno dell'area, doppio tackle, vinti tutti e due da lui, trova spazio per Damiani, Damiani cerca di girare ma non ci riusciamo, la palla era in area, siamo dovuti uscire, non si era presentato Duffizzi a ricevere la palla perché era troppo verso l'area, mentre Damiani voleva aprire, infatti questo rimprovera Tomei ad Uffizi, ma seguiamo Silipo. Silipo palla sul sinistro, calcia in porta, la deviazione di nessuno purtroppo, e Martinelli si accartoccia sul pallone. In questi casi sulla traiettoria è santa una deviazione di chiunque che non c'è stata.
1: Si aumentano i palloni in aria, si stanno liberando spazi, l'Ascoli li cerca più con Silipo che con Uffizi. Chiaramente Simone deve sacrificarsi, correre di qua e di là.
0: Sì, perché sulla fascia destra l'Avellino è sicuramente molto temibile con le discese di Missori e con Izzo che spinge da dietro, anche perché Russo parte da destra per andare a sinistra ed è il più pericoloso nell'uno contro uno, è basso, è velocissimo, ha un gran piede, ha già segnato più volte in questo campionato e ha timbrato il cartellino anche qui al Del Duca al 18esimo minuto per portare in vantaggio i suoi. Sempre 1-0 il risultato, con Izzo che va a chiedere aiuto al portiere Martinelli mentre l'Ascoli alza il baricentro. Vediamo come il portiere classe 2006, 20 anni, alza la testa, la palla in direzione della nostra zona difensiva di sinistra, interviene Ghiebre, chiama Rizzo, Rizzo pressato da due giocatori è costretto a chiedere l'aiuto a sua volta di Ghiebre, che non viene chiuso dai giocatori dell'Avellino, quindi con un colpo di tacco serve Duffizzi che riesce finalmente a cambiare gioco, e questo dobbiamo farlo un po' più velocemente come abbiamo fatto adesso, sbilanciando la difesa dell'Avellino che è costretta a rinunciare al pressing a centrocampo per chiudersi nel castello della difesa a 5. Adesso l'Ascoli trova ancora Curado da primo regista difensivo, spazio sulla sinistra, Ghiebre non riceve da Rizzo, ancora indietro. Sappiamo che l'Ascoli in questo caso a volte fa innervosire i tifosi perché sembra perdere tempo, ma in realtà si cerca solo lo spazio giusto. Adesso c'è Brunori in mezzo all'area, doppio tocco, palla in rete, si alza la bandierina dell'assistente, un'azione da rivedere al VAR, forse c'è un fuorigioco, fa Brunori e Bolsius, uno dei due probabilmente era in posizione irregolare. L'assistente ha giustamente aspettato la fine dell'azione, cosa che non è successo, ricordiamolo, nella scorsa partita di Padova. Scarpa ha aspettato ad alzare la bandierina, sembrano tutti abbastanza convinti, forse anche i nostri si sentivano in fuorigioco. L'arbitro sta comunque attendendo la conferma del VAR, Daniele Paterna. Il gioco è fermo. Curado va a parlare con l'arbitro, non so cosa gli deve dire in questo
1: caso.
0: Non lo
1: so, infatti, secondo me va solo a mettere pressione, diciamo un po'.
0: Ma tanto la decisione viene.
1: No, vabbè, infatti.
0: Casca dall'alto in questo caso. Stanno vedendo comunque la visione prosegue, più tempo passa più le speranze aumentano, anche se la posizione oggettivamente poteva sembrare dubbia. Non vorrei che magari sull'altro lato del campo magari c'era qualche unghia di qualcuno. Dalla panchina bianconera non arrivano segnali particolari, però neanche esultanze.
1: No,
0: e infatti il fuorigioco viene riconfermato adesso con Martinelli che guadagna una quindicina di metri buoni. Come fa a essere fuorigioco 10 metri fuori dall'area se erano tutti e due dentro l'area? Vabbè, lasciamo perdere questi dettagli, ci perdiamo in bicchieri d'acqua. 42esimo minuto, Martinelli calcia, la palla è sulla linea laterale sinistra, è bravo a mantenerla in campo l'Avellino e a servire Di Maggio, molto presente nei dialoghi di centrocampo dell'Avellino, però è anche l'unico ammonito della sua squadra fino a questo momento. Recupera una palla Ghiebre che sbatte su un giocatore avversario, rimessa in gioco effettuata dall'arbitro. La rimessa è stata però battuta molto molto più avanti.
1: Si ripete, regola è giusta.
0: Sì, era troppo avanti, cioè era meno avanti del calcio di punizione di prima, però una rimessa in gioco che ti apre un contropiede, diciamo che si nota.
2: No, ma c'era un'altra palla. L'ha fatta ribattere perché c'erano due palloni in campo.
0: No, gli ha detto di andare indietro.
2: No, c'era una palla lì, okay. Davanti a Nesta. Sì, infatti secondo me Uffizi protestava perché non si era reso conto, c'erano due palloni, per quello ha fischiato.
0: Ma neanche io ho visto il secondo pallone.
2: Sì, era proprio davanti a Nesta.
0: Ok, quindi una delle due è buona. Sicuramente il pallone non doveva essere in campo.
2: Sì.
0: È Brunari che si libera all'interno dell'area, va a colpire un pallone. Forse con un contrasto protestano i bianconeri, perché sul tiro di Brunori c'è stato un contrasto con il piede di un avversario che dovrebbe essere Enrici. Vediamo se interviene il VAR in qualche modo, perché il tentativo di calcio di Brunori c'è stato. Brunori l'ha colpita la palla che è andata oltre la traversa, purtroppo. Non so quanto abbia influito l'intervento dell'avversario. Agostinone in questo caso sta protestando dalla panchina. Non so se il VAR ha qualcosa da dire.
1: No, ha già preso la decisione.
0: Infatti Brunori si rialza. Comunque Brunori pericoloso già due volte e mezzo.
1: Sì, ho cercato tantissimo, si sta muovendo, mi piace lì davanti, fa sportellate, beh, anche la sua esperienza in partite come queste aiuta nel trovare quegli spazi necessari.
0: Brunori si rialza e di corsa va a pressare sul suo uomo Venturi, lamentandosi un po' con Bolsius, che non è andato lui a proteggere la sua posizione visto che era a terra in aria. Ora recupera un altro pallone. Questa volta la spinta di Curado è sembrata molto leggera, si è lasciato cadere il giocatore dell'Avellino che l'aveva persa questa palla e qualche dubbio rimane. Protesta il Del Duca all'ultimo minuto del primo tempo che ha appena iniziato, un fallo quantomeno dubbio che poteva aprire le porte di una superiorità all'interno dell'area biancoverde. Calcio di punizione battuto da Izzo in verticale, la palla che Ghiebre colpisce verso Rizzo, all'indietro ancora per Ghiebre, va in verticale sperando in un lancio in una corsa veloce di Duffizi, però esce sulla tre quarti Martinelli, il portiere dell'Avellino, che la butta al di là della metà campo, la recuperano i suoi compagni di squadra. Poi il dialogo con Missori che deve servire Izzo all'indietro. Izzo aspetta che gli venga incontro Di Maggio. Di Maggio è bravo a servire all'indietro Palumbo, di prima alla cieca per Chedira, l'errore di Curado che serve un avversario al limite dell'area. L'Avellino verticalizza, il tocco di Damiani su un avversario che stava entrando in area, protesta Russo per questo intervento. Sono due minuti di recupero segnalati dall'arbitro, secondo me pochi, perché due si sono persi solamente per il fumogeno che è stato fermo, erano almeno tre, il fumogeno fermo e l'intervento di prima per il gol e per il VAR. Vabbè, comunque due minuti a partire da adesso. per l'Ascoli per riequilibrare una partita che si è messa male con l'errore difensivo dell'Ascoli che ha spalancato la porta a Russo al 18° minuto. L'Ascoli che prova in questi ultimi minuti con Silipo sulla sinistra, Bolsius troppo leggero in questo primo tempo, troppi errori di leggerezza li chiamerei di Don Bolsius.
1: Sì, tanti errori, in confusione, non riesce a trovare l'intesa giusta con i compagni, anche Brunori si è lamentato un paio di volte e quella è una posizione nevralgica perché da lui devono passare tanti palloni e serve la precisione.
0: Avellino che al termine del primo minuto del recupero del primo tempo ha il possesso della palla, vorrà forse, non so se cercano di addormentare la partita, no, semplicemente vanno in avanti e c'è un fallo di Rizzo che gli costa uno stupido cartellino giallo perché sulla tre quarti poteva fare un fallo un po' più tattico invece che trattenere con due mani la maglia dell'avversario, un'ammonizione che si poteva benissimo risparmiare Nicolas Rizzo, anche perché mancano poco più di 30 secondi al termine del primo tempo, l'Avellino avrebbe perso tempo, non sarebbe certo andato a cercare un barrage al centro dell'area assolutamente, e invece gli regaliamo la possibilità di mettere un cross che sarebbe sicuramente l'ultima azione di questo primo tempo con tutto l'Avellino nella nostra metà campo. 15 secondi al termine, calcio di punizione, lo batte Russo, vediamo dove va a finire questa palla, forse sul secondo palo dove si muovono molti giocatori bianco-verdi, la palla resta lì, un ultimo tocco, la palla sul fondo e termina qui sicuramente il primo tempo. L'arbitro sta dicendo a Vitale che può battere ma non può battere perché il primo tempo finisce qui, 1-0 per l'Avellino quando siamo al termine del primo tempo. Edoardo Ciriaci, un primo commento veloce.
1: Ma l'Avellino sblocca la partita e poi si chiude, lo fa con qualità, l'Ascoli con un po' di frenesia cerca linee di passaggio ma è difficile trovarle, Bolsius deve dare di più, sicuramente Tomei farà delle riflessioni, peccato perché l'atteggiamento è giusto.

0: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Farotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
1: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
3: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
4: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
5: Ti aspettiamo al mercato!
4: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
6: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
7: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
8: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
7: Io sono ancora qua!
9: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info chiocciola powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
10: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lana.
11: Se il tuo veicolo ha bisogno di attenzioni speciali, se vuoi farlo tornare come nuovo, c'è solo un nome su cui puoi contare. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini ad Ascoli Piceno. In via Piceno a Prutina 33, l'autocarrozzeria 2003 è il punto di riferimento per riparazioni di alta qualità e restauro impeccabile. Il nostro team di esperti qualificati è pronto a prendersi cura del tuo veicolo con competenza e dedizione. Chiama subito al numero 0736 34 15 42 e prenota il tuo appuntamento. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini. La scelta giusta per il tuo veicolo.
12: Gioca come te, sogna come te.

0: latte miele. Somiglia a te. Latte miele.
1: Di nuovo collegati con lo stadio del Duca di Ascoli per il secondo tempo di Ascoli-Avellino, partita valevole come quinta giornata di andata del campionato di Serie B KT. Il risultato dei primi 45 minuti vede l'Avellino in vantaggio per 1-0, il gol al 18° minuto da parte di Russo. La novità di questa ripresa è la sostituzione effettuata dall'allenatore dell'Avellino Nesta. Esce il numero 27 Brando Moruzzi, entra con il numero 3 Marco Sala, invariato l'11 di Tomei. Invece noi avevamo paventato una sostituzione di Bolsius, che è parso abbastanza in difficoltà nel primo tempo, o perlomeno non con quella precisione che pretende il gioco dell'Ascoli di Tomei, e quindi forse questo cambio avverrà più avanti o ce ne sarà qualche altro, perché l'Ascoli deve un po' migliorare nella zona sia di copertura in certi momenti, ma anche per la pericolosità offensiva, che è un po' il tallone d'Achille, sappiamo, del tipo di gioco del nostro allenatore Tomei. Gli spettatori sono oggi 13.933 come finale, 3.890 biglietti venduti, di cui 900 nel settore ospiti, 10.043 il record assoluto per gli abbonati bianconeri nella storia dell'Ascoli, l'incasso totale di 110.727,71 euro. Intanto c'è un lamento del giocatore dell'Avellino.
2: Ha perso la scarpa,
1: ok, ma l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione, quindi qual è il problema? Che gliela tolta per tirare di
2: forse deve uscire?
1: No, non credo.
2: Sì, no.
1: No, manca una fascia di capitano, cosa è successo? Ah, lo scotch, il nastro, forse addirittura si è rotta. Qualcosa è successo, insomma, a questa scarpa, perché chiedono una specie di nastro. Fatto sta che resta in campo che dire, che era per terra con la scarpa in mano e ha chiamato l'arbitro. Cominciamo bene, dicevamo, vedrai che adesso l'Avellino farà di tutto a perdere tempo. Ha cominciato subito. Intanto Vitale esce dall'area, anzi no, proprio al vertice sinistro della propria area di porta, anticipa con le mani la discesa dei giocatori dell'Avellino, discesa che invece propone sulla destra Milanese, costretto a fermarsi per il ripiegamento del numero 39 avellinese Besaggio, che gli va a chiudere il corridoio. Quindi l'Ascoli riparte da dietro con Damiani, che ha molto spazio davanti a sé, sceglie Bolsius all'indietro per Rizzo. Rizzo alza la testa, vede l'arrivo di Ghiebre, di Brunori, che tocca di prima con l'esterno, guadagna una rimessa laterale battuta immediatamente. Oggi l'Ascoli batte con velocità inaudita tutte le rimesse laterali e i falli di fondo, proprio perché è in svantaggio fin dal 18° minuto del primo tempo. Siripo raddoppiato, cerca lo spazio che non trova, riesce però a scambiare ugualmente con Milanese, che gli ha dato supporto. Palla sul sinistro ora per Corradini ancora per Siripo, palla in mezzo sul secondo palo, molto lunga questa palla, non riesce D'Uffizi a impedire la schermatura di Di Maggio, che gli si è messo con il fisico davanti a coprire ogni centimetro, e quindi palla che finisce sul fondo. Effettuato la rimessa dal fondo da parte di Avellino, che poi butta via una palla recuperata da Milanese immediatamente sulla tre quarti. Siripo scambia con lui, raddoppio su Milanese, è entrata decisissima per mettere la palla in corner, una scivolata senza alcun complimento da parte di Missori, mette la palla in calcio d'angolo. Milanese è stato colpito, anche Milanese oltre alla palla, questo è un dettaglio irrilevante evidentemente.
2: No, ma credo che anche battuto la testa, per quello era rimasto. Okay.
1: Terzo corner per l'Ascoli, stiamo attaccando sotto la curva sud in questo momento. La palla finisce in mezzo all'area, attenzione, saltano in tanti, palo, rete, colpo di testa e rete, è andato a realizzare il capitano dell'Ascoli, se non sbaglio, Curado probabilmente, o forse un autogol. Qualcosa è successo perché Curado esulta, ma fino a un certo punto non avevamo mai segnato sotto la curva sud, o è un autorete, come penso, perché c'è stato un'esultanza molto molto contenuta da parte del capitano. che poi è andata ad abbracciare Silipo, quindi non vorrei che la palla sia ballonzolata lì sulla linea. Non sappiamo a che attribuire il gol, ma in questi casi la frase è: non ce ne frega niente, l'importante è che la palla sia entrata. 50° minuto, quindi quinto della ripresa, pareggia l'Ascoli ed è un risultato importantissimo ottenuto a inizio ripresa, ossia nel momento, in uno dei momenti cruciali, cioè l'inizio della ripresa, per impedire che l'Avellino prendesse le distanze da noi. E finalmente il primo gol nel nuovo stadio sotto la nuova curva.
2: È bellissimo che qui in tribuna tutti stiamo cercando di capire chi abbia fatto gol, ma soprattutto Matteo Piconi, il nostro speaker,
1: che
2: vaga come una mina. Però insomma, l'ottima reazione dell'Ascoli, che se l'è andato a prendere questo gol. Adesso la partita si sblocca con l'Ascoli che è ripartito, ma l'arbitro fischia un fallo
1: molto più indietro, che non era il caso di fischiare. Sono quei momenti in cui gli arbitri ammettono di aver sbagliato. Non ha visto che la palla era nostra, stavamo andando in un corridoio verso la porta di Martinelli, un 1-2 che avrebbe fatto malissimo all'Avellino. Però ancora adesso non riusciamo a darvi il nome del marcatore, purtroppo con la diretta così l'area era piena di gente e noi dobbiamo arrenderci all'evidenza dell'incapacità di poter stabilire il marcatore. Aspetteremo quindi notizie certe da qualche fonte, da qualcuno che magari...
2: Ok, autogol pieno, ci autogol, dicono, quindi... Okay.
1: La mancanza di esultanza di Curado e dei compagni di squadra mi aveva spinto a dire autogol, in effetti, però non sappiamo chi sia stato a toccare per ultimo questa palla, che comunque si è intaccata. Probabilmente Enrici, secondo alcuni social, ma noi prendiamo per buono questo autogol e la partita è di nuovo in equilibrio, con l'inerzia che però era passata dalla parte dell'Ascoli, ovviamente, dopo il vantaggio dell'Avellino. Ora Damiani rovescia una palla per cercare di attaccare sulla tre quarti. Corradini apre sulla destra, dove Milanese ha costruito questo gol con l'aiuto di Silipo, guadagnando un calcio d'angolo che è stato decisivo, no? Come il triangolo Milanese-Silipo-Corradini si è messo sulla destra offensiva, costringendo l'Avellino a non raddoppiare Silipo. La palla di Silipo in profondità ha portato una scivolata su Milanese, mentre Brunori si libera con un gran numero di un avversario, poi però non ha la scaltrezza, non ha più lo sprint dei 20 anni e quindi viene anticipato. Palla respinta dall'Avellino, che prova a metà campo a ricostruire l'azione. Protegge la palla un giocatore dell'Avellino, attaccato da Corradini, trattenuto per la maglia. Fallo giusto su Besaggio, è stato rimproverato dall'arbitro Corradini. Dicevamo dell'azione precedente, il corner guadagnato da Milanese è stato poi capitalizzato dal cross pericolosissimo di Silipo in mezzo all'area. Non sappiamo come sia successo, ma un giocatore dell'Avellino ha toccato per ultimo la palla, che si è insaccata. Mi sembrava addirittura in un primo momento prendere il palo, ed invece la palla è finita in fondo al sacco per l'1-1, partita riaperta. Ora è una mini partita, Edoardo, che durerà una 40 di minuti.
2: Sì, bisogna approfittare del momento, credo che l'Ascoli lo stia facendo aumentando i giri del motore. Mi sorprende oggi, passano a dirlo, la partita di Brunori, forse la migliore da quando è qui in Ascoli, lo stanno cercando tantissimo, si vede che più allenamenti fa e più entra nelle rotazioni.
1: Beh, l'esperienza che ha lui in Serie B non l'hanno né Gore né Chakir, e con tutto il rispetto, vedi come anche adesso è andato a recuperare un pallone guadagnato e conquistato col piede destro, una palla in mezzo di Duffizzi, che ha provato il suo tiro però troppo da lontano e troppo decentrato, si è piegato spalla e l'ha recuperata molto bene il portiere Martinelli, che ha rilanciato poi in attacco, ma Russo non è riuscito a mantenerla in campo. Nesta ha già effettuato una sostituzione, come abbiamo detto, è entrato Sala al posto di Moruzzi. L'Ascoli ora ha il possesso della palla, 8° minuto concluso del secondo tempo, 1-1 qui al Del Duca, con Capitan Curado che alza la testa. Serve Rizzo, che però pressato da un avversario non trova lo spunto giusto e butta la palla in fallo laterale.
2: Sì, è con un Ascoli che adesso deve tenere un po' il pallone, rischia però di perderlo al centrocampo. Allora l'occasione è per l'Avellino che cerca lo spazio sulla corsia di sinistra, ma il pallone è abbondantemente uscito e adesso aumenta anche il pressing dell'Ascoli che vuole recuperare il pallone, lo vuole giocare, vuole la spinta dei tifosi e riesce ad ottenerla ripartendo di dietro, perché questo ti permette di ritrovare fiducia e soprattutto abbassare un po' l'adrenalina che adesso dopo il gol è altissima e bisogna mantenerlo il pallone e non cadere nelle provocazioni, anzi portare i giocatori dell'Avellino ad uscire fuori dall'area per aprire nuovi spazi.
1: Sopra la metà campo milanese con Damiani che chiede palla in posta, aprirà possesso da sinistra, esattamente perché Ghiebre era libero, avevamo visto noi, l'ha visto ovviamente lui, ancora per Duffizzi, cerca l'uno contro uno, non è raddoppiato, va quindi sulla linea di fondo, mette una palla in mezzo sul secondo palo, Bruno ha ritrattenuto, l'Avellino deve difendersi, mette una palla forse in corner, no, c'è un salvataggio all'ultimo secondo della difesa irpina che butta poi una palla un po' alla cieca in avanti, la recupera di testa Curado, interviene bene Borsius, questa volta serve Corradini, milanese, l'Ascoli comincia ad aumentare i ritmi della pressione offensiva, Rizzo viene chiamato a superare la metà campo, alza la testa, salta un passaggio, sbaglia perché in questo caso mette un po' fuori giri Ghiebre e l'Avellino riparte in contropiede, attenzione che queste sono le voragini che nel primo tempo ci sono costate il gol di Russo, Corradini costringe l'Avellino a girare al largo, va sulla destra, converge verso il centro, poi recupera Duffizzi, la palla per Rizzo che butta, la butta un po' alla cieca in avanti, non voleva rischiare forse per il fatto che Duffizzi era arrivato così tanto all'indietro, e palla che è recuperata invece dalla squadra di Nesta, ora attaccano loro sulla sinistra, Matteo Sala, palla sul primo palo, intervento della difesa bianconera, ottimo con Curado che serve Milanese, Milanese fa carambolare la palla sui piedi del numero 56 Enrici, che probabilmente è l'autore dell'autogol, vi daremo conferma entro la fine della partita. Rimessa in gioco per l'Ascoli, Milanese in avanti per Brunori, trattenuto da un avversario, l'arbitro lascia correre, colpo di testa poi dell'Avellino in avanti, palla che giunge innocua fra le braccia di Samuele Vitale che immediatamente apre per Ghiebre che ha spazio sulla sinistra, l'Ascoli ha l'ordine di far stancare l'Avellino visto che hanno prestato tanto e forsennatamente nel primo tempo, non possono reggere così 90 minuti. No,
2: infatti si parla tanto in panchina, credo che stiano valutando qualche cambio, parlo della nostra di panchina, vedevo Tomei che continuava a guardare i ragazzi che si riscaldavano, le soluzioni ci sono tutte e le conosciamo.
1: Intanto perde palla in un doppio scambio Milanese, cerca di recuperare cerca di recuperare, ha coperto invece Milanese la posizione impedendo all'Avellino di evoluire sulla fascia sinistra con un contropiede e così Avellino costretto ora al lancio lungo verso Khedira che sta litigando con Rizzo, Rizzo lo trattiene ma il fallo viene attribuito a Khedira, deve stare molto attento Rizzo, molto attento perché Khedira se ne va in contropiede, se lo supera Rizzo è già ammonito ed è un problema non da poco, no?
2: Bel duello, comunque bel duello lì, mi stanno piacendo, diciamo che Rizzo il rischio se lo vuole prendere, quindi
1: ma se lo deve
2: no, ma deve stare attento anche perché come hai detto tu con il cartellino che pesa è normale che l'attaccante ti punta, cerca proprio di farti cadere in errore,
1: si appoggeranno molto su di lui perché nel momento in cui magari con una spizzata riesce a prendere il largo va bene che fisicamente si equivalgono, però il fallo di Rizzo deve essere furbo e in anticipo, non deve aspettare che Khedira riesca a prendere la posizione, sennò è finita. Intanto butta fuori la palla l'Avellino con poca precisione, Izzo non riesce ad appoggiare sui suoi laterali, rimessa in gioco già effettuata per l'Ascoli che ora però è nella propria metà campo, deve superare la metà campo, lo fa adesso, c'è un saluto degli Ultras a un neo arrivo, benvenuto Lucio, evidentemente un nuovo nato tra i tifosi della curva sud, Sidipo questa volta ha raddoppiato, non c'è nessuno che lo appoggia, va verso il centro, prova lui a mettere la palla sul secondo palo, sbaglia però la forza del cross, qui abbiamo sbagliato a non sovrapporci o comunque non eravamo pronti perché Milanese non era ancora arrivato e Corradini stava coprendo la tre quarti, forse troppa precipitazione di Sidipo nel cercare il fondo e non è riuscito poi rientrando sul sinistro a trovare la misura giusta per il cross.
2: giocato un po' a memoria. Questa nello scorso campionato l'abbiamo fatta tante volte, ci sta, presi anche un po' dal momento, diciamo.
1: Sì. Di Maggio sulla destra ha portato avanti una palla con l'aiuto di Missori. Ora l'Avellino trova un corridoio sempre sulla destra, il fallo e il cartellino giallo questa volta è per Corradini, che aveva lasciato andare via e poi ha dovuto trattenere alle spalle Besaggio. Quindi secondo cartellino giallo, terzo della partita, due nelle file bianconere. Corradini adesso, che siamo al 60° minuto, quindi al 16° della ripresa, 15° e Nicolas Rizzo nel primo tempo. L'Avellino, il primo ammonito della gara era stato Luca Di Maggio, il numero 8. Posizione interessante per l'Avellino per scodellare una palla in mezzo all'area con Izzo pronto sul secondo palo a intervenire. Corradini lo guarda adesso, mentre De Pieri viene catechizzato dal nostro allenatore, quindi è pronto a entrare in campo De Pieri.
2: Anche Oliveri.
1: Assieme ad Oliveri saranno i primi due cambi di questa partita. Probabilmente a De Pieri verrà chiesto di puntare gli uomini e creare spazi sulla destra. Probabilmente è proprio la fascia che cambierà radicalmente, no?
2: Sì.
1: Intanto l'arbitro Marchetti ha il fischietto in bocca, calcio di punizione per l'Avellino, vanno a calciare ora i giocatori, la palla direttamente in porta con Vitale che non si fa ingannare dal tentativo di Russo, che ha fatto una finta di metterla ai piedi di un cross e poi invece l'ha buttata verso il piede, ma con poca convinzione. Ora un doppio dribbling, se la cava egregiamente in questo caso Bolsius per uscire dall'area, palla che viene letteralmente trascinata da Corradini al di là della metà campo, chiede aiuto a Silipo. Silipo se la porta sul sinistro, poi sul destro, grande finta di Milanese che apre un corridoio per Silipo che supera un altro avversario, poi però nulla può sull'ultimo che lo va a chiudere. Attenzione, Lascoli recupera una palla con Milanese e guadagna un calcio d'angolo. C'era stato un fallo su un giocatore dell'Avellino, è piuttosto evidente.
2: Sì, ero convinto,
1: però l'arbitro ha lasciato correre perché quel giocatore poi ha passato la palla a un compagno.
2: Sì.
1: Il vantaggio effettivamente non si è concretizzato, se avesse fischiato non sarebbe stato scandaloso. Ma c'è un corner per l'Ascoli, azione identica a quella che ci ha portato al pareggio, è sempre sotto la curva sud, corner numero 4, Silipo lo batterà probabilmente nello stesso modo, palla scodellata in mezzo dove c'è Curado pronto come un falco, sul primo palo questa volta l'Avellino la palla la butta nella direzione giusta, cioè fuori dall'area, Milanese si gira, mette giù il pallone, Curado lo alza tanto per Silipo che di prima prova a metterlo in area, non riesce e allora Corradini decide di mettere ordine. Cioè all'interno del cerchio di centrocampo niente proprio di meno che il nostro portiere Vitale che gigioneggia un po' e in questo caso i brividi sono tanti, anche perché Bolsius nel girarsi perde l'equilibrio e Vitale non è rientrando in porta, Vitale ha allargato le braccia come dire non fate scherzi, se io vi do la palla non la perdete perché devo farmi 90 metri.
2: Ok, la fiducia ma non troppo.
1: Esatto. Fatto sta che stavolta per Borsius c'è stato il fallo e... pronto a entrare anche Gori.
2: Esatto, sì. Comunque quest'anno Tomei ha la strana mania dei tre cambi, cioè ne fa o non li fa o ne fa tre.
1: Non vuole perdere tempo.
2: Sì.
1: E soprattutto vuole tenersi probabilmente degli slot.
2: La domanda adesso è: toglie Bolsius e mette Brunori trequartista con Gori di punta?
1: Potrebbe farlo per farlo riposare un po', potrebbe chiedere a Gori di giocare un po' più indietro, oppure semplicemente dopo 60 minuti di alta qualità potrebbe togliere Gori. Damiani fuori dall'area recupera un pallone importante, vediamo se Lascoli ha la forza per andare verso la porta, Bolsius finta il tiro, siamo ai 25 metri, serve Ghiebre che il tiro di sinistra ce l'ha, ma ha anche vicino Duffizzi, il raddoppio su lui, la palla per Bolsius, a tirare carambola sulla schiena di un difensore che respinge, la difesa era di Palumbo, la palla rimane lì con la palla che entra in area, si gira e mette un pallone in mezzo per un cross Brunori, palla respinta con i pugni dal portiere Martinelli, attacco un po' confuso dell'arbitro dell'Ascoli ma altrettanto confusa la difesa dell'Avellino, quindi insistiamo su questo lato con Curado che riceve la palla da Ghiebre, riusciamo a cambiare lato con Corradini che chiama in causa e poi segue il pallone che non gli viene però consegnato da Sidipo, si cambia ancora con il passaggio verso il centro con Ghiebre che sta dappertutto, prima a sinistra, adesso al centro, cerca la verticalizzazione su di lui e la trova Bolsius, poi Duffizzi se ne va sul sinistro, prova a mettere in mezzo un pallone, si ferma sul destro, due su di lui, prova a metterla sul destro, converge verso il centro, cerca la sua mattonella, non la trova, Damiani in sovrapposizione per Bolsius, la palla finisce finalmente in mezzo, un colpo di testa che non arriva, Ascoli ancora arrembante con il fallo subito, ma l'arbitro lascia correre perché c'è la norma del vantaggio, il fallo lo aveva subito Rizzo, la palla all'indietro ancora con Curado che chiama Damiani, l'Ascoli viene applaudito dai tifosi perché palleggia bene e non perde il pallone e cerca trame offensive libere, la palla ora ancora una volta sulla sinistra, peccato questa volta Damiani ha sbagliato la misura, potevamo continuare con il pressing che invece ricomincia perché Curado recupera il pallone, ha spazio Duffizzi, Duffizzi al limite dell'area, palla sul destro, prova la conclusione, viene contrastato fallosamente, bello. E Duffizzi chiede addirittura l'ammonizione per il proprio avversario, era pronto al tiro, veramente un po' lontano dalla sua mattonella, però intanto ha portato a un fallo il fatto che non abbiamo un calciatore di punizione dai 25 metri.
2: Ma sì, Lipo, volendo anche Gori da lì, potrebbe... non fanno il cambio...
1: Vediamo se il cambio viene effettuato adesso, il triplice cambio di cui abbiamo parlato.
2: Teoricamente potrebbe.
1: A quel punto perdi Silipo come calciatore, però.
2: Oddio, però lì un mancino dice di entrare.
1: Il mancino deve trovare l'angolino, se no niente. Deve scavalcare la barriera lì il mancino, ecco.
2: Sì, potrebbe.
1: Alla destra, me
2: no, il cambio lo fanno. Bolsius.
1: Tanto sta che esce Bolsius ed entra De Pieri.
2: Bolsius De Pieri.
1: Entra con il numero 14 Oliveri ed esce Corradini.
2: Me l'aspettavo.
1: Perché ammonito.
2: Me l'aspettavo.
1: E Gori per Brunori. Brunori Gori.
2: E quindi.
1: Quindi.
2: No, Bolsius è rimasto. No, scusami.
1: No. Oliveri, De Pieri e Gori per Bolsius, Brunori e Corradini.
2: E quindi Silipo. Silipo D'Uffizio e De Pieri trequartista?
1: Oliveri a sinistra.
2: Ma, a meno che non metta. No, Oliveri però. Ah, c'è Milanese.
1: C'è Milanese.
2: Allora no, allora Milanese.
1: Milanese trova il suo posto a centrocampo.
2: Sì, accanto a Damiani.
1: Va a fare l'incursore.
2: Sì, sì.
1: Un cambio che conosciamo, che è il cambio che facevamo l'anno scorso, solo che l'anno scorso al 70esimo, adesso siamo al 67esimo, Milanese entrava fresco,
2: sì.
1: Adesso entra spompato dalle discese sulla destra.
2: Beh,
1: però...
2: quest'anno di solito è sempre uscito, Milanese quando sì, entrava sì. Oliveri.
1: Adesso invece gli ha detto vai a fare il gol che facevi l'anno scorso.
2: Esatto.
1: Calcio di punizione per l'Ascoli, quindi essendo rimasto Silipo, ci aspettiamo il tiro mancino di Silipo, che dici?
2: O D'Uffizio col destro.
1: O D'Uffizio col destro, vediamo un po'. Siamo al 67esimo minuto, va Silipo con il sinistro, proverà a scavalcare la barriera, palla verso la porta, traversa piena, incrocio dei pali, incredibile come questa palla non abbia voluto entrare, poi calcio a Milanese, punizione meravigliosa di Silipo che è andata a infrangersi all'incrocio dei pali alla destra di Martinelli che non poteva intervenire, ha scavalcato la barriera con il suo sinistro ma la palla non ha voluto saperne di entrare, che sfortuna questa.
2: È stato bravo perché preciso, lì ci vuole potenza, lì la devi sparare dritta.
1: Ho capito,
2: sotto l'incrocio,
1: ma
2: è stato bravo il portiere perché comunque mi sa che ci è arrivato,
1: Sì, ma l'ha preso, non penso che l'abbia parata. Non mi sembra.
2: No, però secondo me la manda lui sul palo.
1: Vedremo. Intanto entra Sunas col 24, esce Di Maggio col numero 8, anche Nesta toglie l'ammonito.
2: Però va calciato bene Silipo da lì.
1: Del resto Martinelli vedendo Silipo in quella posizione, essendo mancino,
2: te l'aspetti.
1: Poteva aspettarsi solo un tiro da quella parte, avrà fatto un passo per guadagnare i metri decisivi per provare il tuffo l'ha fatto, non sappiamo se abbia toccato o meno la porta, intanto Rizzo ferma un contropiede dell'Avellino con maestria, del resto era solo Russo in avanti, che dire, mi sembra piuttosto stanco, fiaccato diciamo dalla battaglia fisica con il nostro Rizzo che è stato ammonito però ha tenuto botta fino a questo momento non concedendo niente al numero 9 avellinese. Ascoli che prova sulla destra, Gori si fa scavalcare dalla rimessa in gioco effettuata da De Pieri. De Pieri che poi deve recuperare la palla dal conetto perché la prima è uscita sopra la panchina. trova in mezzo Milanese, Milanese di prima prova a lanciare Gori ma è troppo indietro il nostro bomber rispetto a dove è finita la palla, in fallo laterale per l'Avellino a metà strada fra la panchina di Nesta e la bandierina del calcio d'angolo. Ora Khedira si appoggia su Damiani che lo trascina in terra, si rialza, il 9 riesce ad aprire molto bene sulla destra dove siamo un po' scoperti, 2 contro 1 con la sovrapposizione di Izzo, però è pronto Ghiebre e recupera soprattutto De Pieri. Izzo trova lo spazio forse per mettere la palla in mezzo, no, affida l'incarico a Missori, poi ancora una discesa dell'Avellino, la palla però è dritta sul nostro portiere Vitale che aspettava il cross sul primo palo, si chiede di aspettare non perché c'è un giocatore fuori ma perché butti fuori la palla?
2: È perché mi sa sbattuto la testa contro i cartelloni,
1: forse
2: vedevo che lo segnalavano pure Missori.
1: Ah, forse ha battuto la testa, io non l'ho
2: sì,
1: visto.
2: Sì, no, vedevo pure, lo chiamavano, vedi, i fotografi da là.
1: Dettaglio che c'era, che mi era sfuggito, quindi io non ho capito perché veniva buttata la palla fuori. Vedevo che la panchina si agitava dicendo di aspettare a effettuare il rinvio e mi mancava un dato.
3: Una scena inedita, sei notato? Tomei e Agostinone stavano discutendo di qualcosa, poi Tomei ha preso la testa di Agostinone e l'ha scossa come per dire dai dai che la vinciamo, cioè è stato, non me l'aspettavo, non so perché, però mi ha colpito come
1: strani
3: come
1: riti magici sulla panchina bianconera.
3: Sì, infatti strano.
2: Comunque quanto parlano, Tomei e Agostinone, può sembrare scontato ma è una cosa, c'è una collaborazione continua.
1: Nonostante il giocatore dell'Avellino fosse fuori dal campo, deve rientrare comunque perché c'è stato l'intervento dei sanitari. Lascoli ha buttato la palla in fallo laterale, deve battere l'Avellino e deve ridarcela, forse questo non hanno capito, non hanno visto, è Tomei che la consegna direttamente agli avellinesi che la dovranno restituire, vedremo in che modo. Sala la offre a Besaggio che poi la passa a Rizzo, è pronto intanto a rientrare in campo ma dovrà stare fuori un minuto. Missori si avvicina verso il quarto ufficiale per potergli dire, per poter sapere quando rientrare, e infatti il quarto ufficiale gli dice di aspettare. Intanto Lascoli sulla destra con Duffizzi va al cross rapido e poi difende la palla che va in corner. Altro calcio d'angolo per Lascoli, è il quinto della gara, terzo della ripresa. Non è ancora passato il minuto per far rientrare Missori, quindi l'Avellino avrà un uomo in meno in questa azione di calcio d'angolo. Non so se poi l'ok oltre che dal quarto ufficiale deve arrivare anche dall'arbitro, non mi ricordo. Intanto palla battuta in mezzo, si impenna a candela come si dice in mezzo all'area, questa sfera che resta lì in possesso di Sinipo. Sinipo può concludere, una deviazione, rete, rete! Si è alzato il piede del difensore, la palla è passata e Andrea Sinipo ha trafitto la difesa avellinese con il gol che è arrivato al 73esimo, anzi 72esimo al momento del gol. Quindi Ascoli 2, Avellino 1, rimonta completata da questo tiro dal limite dell'area di Sinipo con il portiere Martinelli ingannato da un suo difensore che invece di tenere il piede basso lo ha alzato, l'abbiamo visto chiaramente, permettendo a Sinipo di centrare l'angolino alla sua destra. 2-1 per l'Ascoli.
3: L'arte di calciare in porta dalla distanza, ci vuole coraggio, ci vuole attenzione, ci vuole la voglia di farlo. E adesso abbiamo preso gusto a segnare sotto la sud, è un altro Ascoli, era entrato in campo con il giusto atteggiamento, però che bravo Sinipo, quanto gli serviva quel gol, quanto gli serviva una prestazione del genere.
1: Esattamente, l'Ascoli ha recuperato una palla importantissima ed è stata difesa benissimo da Duffizzi che ha guadagnato un corner.
3: Che è finita.
1: Attenzione che l'Ascoli adesso se ne va ancora sulla sinistra, prova a mettere una palla in mezzo, non ci riesce per l'intervento della difesa avellinese, però la palla finisce sul fondo adesso e verrà rimessa dal portiere Martinelli. È caos totale qui al Den Duca, potete immaginare quanto stiano facendo festa i 13.000 tifosi bianconeri. Come abbiamo detto, oggi si sfiorano le 14.000 presenze, anzi sicuramente le raggiungiamo con gli accreditati e i biglietti, gli sponsor eccetera. A livello fisico siamo più di 14.000 oggi al Del Duca, ma per quanto riguarda i biglietti venduti e il totale si parla di 13.933, quindi togliendo i 900 avellinesi, 13.033 sono sicuramente tutti ascolani. Avellino prova una reazione stoppata subito dalla difesa dell'Ascoli, mancano 16 minuti più recupero al termine. L'Ascoli sta conducendo per 2-1, ha ribaltato completamente la partita grazie a due azioni nate entrambi da calcio d'angolo. Edoardo,
2: è una novità, una novità.
1: Sì,
2: grande,
1: ma mai il calcio d'angolo diretto.
2: No,
1: l'autogol,
2: certo.
1: L'autogol è stato diretto, infatti è un autogol, ma sì, che segniamo noi direttamente su corner,
2: no.
1: Aspetta,
2: no, una partita nel segno di Silipo comunque,
1: questo è sicuro.
2: È lui che mette il cross per il primo gol e lui che cerca il tiro per il secondo, anche un pizzico di fortuna perché lì secondo me c'è stato un incrocio di gambe che ha colto impreparato il portiere, però è stato bravo perché la traiettoria è stata perfetta.
1: De Pieri prova ad andarsene sulla destra, però è lui l'ultimo a toccare dopo il tackle col 56 Enrici, e quindi palla in fallo di fondo. Adesso Martinelli affretta ovviamente la rimessa per la sua squadra, ma Gori è lì pronto ad andare a pressare e a chiudergli la fascia sinistra dell'Avellino, a chiuderla per cercare il pressing. Invece è Curado che la recupera molto bene, palla messa giù in attacco dall'Ascoli con Duffizzi scatenato che cerca assolutamente di dare una soddisfazione ai propri tifosi. Si è spostato adesso sulla destra, abbiamo De Pieri che torna all'indietro con molta calma. L'Ascoli sta gestendo la partita, Oliveri arretra per Curado che non è pressato, quindi abbassa il ritmo della partita. 76esimo minuto, Oliveri avanti, serve il milanese che trova spazio. Adesso c'è Silipo che può ricevere e andare in uno contro uno, e così milanese porta via l'uomo, però Silipo sceglie di andare indietro ancora su Oliveri. Oliveri per Damiani, Damiani alza la testa, trova spazio sulla sinistra dove si è spostato sicuramente De Pieri, visto che in questa fase c'era Duffizzi sulla destra. L'Ascoli adesso fa risalire l'Avellino con la palla tra i piedi di Vitale. Vitale aspetta l'arrivo dell'altro Samuele che è Damiani, scambia con Milanese, e questa è l'Ascoli dell'anno scorso che abbassa il ritmo e cerca di gestire con il centrocampo che scende a scambiare con il portiere. Qualche rischio di troppo, infatti Vitale è costretto a buttare la palla in fallo laterale, fulminato con lo sguardo
2: da Tomei
1: che l'ha guardato, si è visto da qui proprio come abbia, si sia piantato un attimo come una sfinge, e sono usciti due fulmini dagli occhi di Tomei che sono arrivati dritti a Samuele Vitale che ha alzato il braccio per dire non lo faccio più. Palla adesso tra i piedi dell'altro portiere Martinelli, che però è costretto per il pressing di Gori molto molto alto a andare in avanti di testa alla meglio Oliveri, che però serve un giocatore dell'Avellino. Chedira all'indietro, esce Rizzo dalla marcatura su Chedira e lascia un po' sguarnito il centrodestra difensivo, recupera ora la posizione, attenzione all'Avellino sulla destra, scende con Venturi, lo scambio ancora l'Avellino che cerca il cross dalla fascia difensiva, entra in area, attenzione libero e cerca la conclusione Besaggio, forse tocca con la mano, forse no, fatto sta che l'Ascoli può ripartire in contropiede con una di quelle discese di Duffizzi, preso letteralmente per il collo. Questo è da cartellino giallo, signore, come dicono i giocatori, signore, se non è da cartellino giallo l'ha preso per il collo. Vabbè, è stato graziato Enrici per questo fallo e Duffizzi è stato invece bravissimo a portare la palla al di là della metà campo. 78esimo minuto in corso, 12 più recupero al termine di questa partita che l'Ascoli ha ribaltato e ora conduce per 2-1. I marcatori, primo tempo Russo al 18esimo, secondo tempo quinto minuto, autorete probabilmente di, non siamo ancora sicuri, di Enrici, rete del 2-1 di Silipo al 26esimo, quindi a poco meno di un quarto d'ora, poco più di un quarto d'ora dal termine. Ora la palla è all'indietro, l'Ascoli cerca di addormentare questa partita o comunque di giocarla a ritmi sicuramente più bassi, alza le braccia Damiani proprio per far capire ai giocatori in attacco che è il momento di fare scelte oculate. Silipo all'indietro per Oliveri, Oliveri un po' in difficoltà, viene attaccato, costretto a dare la palla all'indietro per Curado che non si è accorto che che il portiere non era proprio di fianco a lui, e poi con un po' di fortuna un rimpallo favorisce Curado e l'Ascoli può ripartire cambiando zona. Andiamo a sinistra che stiamo più tranquilli,
4: sì, sì.
1: Anche perché a sinistra viene in aiuto Duffizzi, quindi Damiani sulla tre quarti difensiva per fallo subito sicuramente in questo caso da Oliveri,
4: giallo,
1: cartellino giallo. Fallo in questo caso io lo chiamerei di frustrazione, si può, vero? Perché il giocatore dell'Avellino che ha cercato in questo caso di recuperare la palla è Michele Besaggio, e già due volte gli era stata era stato costretto a un po' di torello con i giocatori ascolani bravi in questa disposizione, mentre vedo in campo che Gori e Damiani dialogano per capire come essere lanciato il nostro bomber entrato nella ripresa numero 35. Sostituzione per l'Avellino, doppia. Entra con il numero 14 Tommaso Biasci, giocatore molto pericoloso in zona offensiva, e anche Pandolfi col numero 7. È uscito Kedira invece, che aveva il numero 9, ed è uscito Enrici con il numero 56. Nesta quindi ha effettuato 4 sostituzioni, l'Ascoli solamente 3. Vediamo che qualcuno però è pronto a entrare,
4: a Campora,
1: ed è a Campora per dare manforte al centrocampo. Probabilmente Damiani verrà chiamato,
4: ma forse Milanese
1: o Duffizzi.
4: Ma oddio, però ti metti a 3 a centrocampo. Dopo però come
1: vediamo un attimo la lavagnetta che viene portata da Mirko Evangelista al quarto ufficiale per capire quale sarà la sostituzione. Ottimo l'intervento di Silipo anche per recuperare questo pallone. C'è una sostituzione che non viene effettuata perché Mirko Evangelista protesta con il quarto ufficiale. Il bigliettino era pronto, la lavagna era pronta, è stata concessa una rimessa in gioco che poteva essere pericolosa per l'Ascoli. Esce Milanese con il numero 62, applaudito sicuramente, ha disputato una signora partita oggi Tommaso Milanese. Applausi di tutta la tribuna centrale per l'uscita a campo di Tommaso Milanese, che ricordiamolo all'inizio del campionato si sta sacrificando in un ruolo non suo. C'è un'ovazione letterale della tribuna per lui, fa molto piacere. E a Campora va in mezzo al campo al undicesimo, a 11 minuti dal termine. A Campora è l'Ondoi di questa stagione,
4: sì sì, con molta più qualità, però
1: con molta più qualità l'hai detto tu.
4: Nah, vabbè, sì, dai, almeno dell'Ondoi dell'anno scorso entra con più qualità, entra per abbassare un po' il ritmo, per tenere il pallone. Ondoi entrava per tirare qualche bel cazzottone.
1: 9 minuti al termine, Rizzo ancora una volta anticipa di testa le punte avversarie, che questa volta però sono cambiate. Adesso la prima punta si chiama Luca Pandolfi, che è un giocatore giovane, classe 98, ed è pronto a dare, giovane fino a un certo punto, ha 28 anni, comunque è un giocatore di categoria anche lui, e quindi con in Serie B non si scherza con nessuno, neanche con i subentrati, lo sappiamo molto bene. Palla ora che con qualche brivido viene passata, grande errore dell'Ascoli. Attenzione all'Avellino che si libera sulla destra, un passaggio con la palla che finisce in mezzo all'area, la ribattuta per fortuna di Damiani, che in estirada, come si dice, riesce a impedire all'Avellino di andare sulla linea di fondo a mettere una palla in mezzo. Forse potrebbe anche averla toccata con un braccio, ma era sdraiato per terra. L'arbitro non ha nessun dubbio nel far proseguire il gioco e nel non sentire neanche il silent check del VAR, che potrebbe anche esserci stato. Intanto un raso terra da fuori area da parte di Venturi, che nel calciare ha colpito in pieno, o è stato colpito in pieno, bisogna stabilirlo. Questa cosa, un po' quello che è successo in primo tempo a Brunori, no? Quando sì, ha calciato e ha colpito un piede avversario, però il calcio c'è stato, lui la palla è riuscita a metterla sul fondo a pochi centimetri dal palo di Vitale, che però mi sembrava in pieno controllo. Ora vengono chiamati i sanitari dell'Avellino, che non sono pronti perché non hanno visto questa azione, probabilmente rimane a terra dolorante. Sicuramente il dolore c'è, il fallo
4: è una bella botta.
1: Sì, perché non rimarrebbe a terra, no, tutto questo tempo in un momento cruciale della partita Venturi.
2: No, consapevole che poi è costretto a uscire. Quindi...
1: Esatto, deve uscire e siamo comunque all'84esimo minuto. Ricordiamo che l'avevamo sottolineato, noi abbiamo segnato il gol del 2-1 in superiorità numerica. Sembra una barzelletta o comunque sembra poco importante,
2: ah, sì, sì.
1: Ma eravamo 11 contro 10 e magari quel giocatore lì, hai visto mai, avrebbe potuto essere sulla traiettoria di una palla che invece si è insaccata. Come direbbe Catalano, è sempre meglio giocare 11 contro 10 che certo. 10 contro 11.
2: Sì, sì, no, questo è verissimo. Sono tanti fattori che poi fanno la differenza, diciamo, bisogna essere bravi ad approfittare, perché poi
1: cogliere l'attimo.
2: Sì, no, ma in queste partite spesso si gioca sugli episodi. Comunque io approfitterei di questo momento per fare gli auguri a Pietro Zaini, che oggi è il compleanno, visto
1: ma
2: che
1: certo.
2: È un grande amico di Latte e Miele, lo
1: e
2: salutiamo.
1: E soprattutto è un ex bianconero. Beh. Che tutti ricordano molto bene e che è in curva a vedere,
2: esatto,
1: la partita.
2: Esatto.
1: Quindi gli auguri a Pietro sono doverosi. Intanto Tomei viene invitato dal quarto uomo a ritornare non solo nella linea, ma praticamente al di là della metà campo.
2: Sì.
1: Per farvi capire come sta vivendo questi ultimi sei minuti l'allenatore dell'Ascoli.
2: Sì, diciamo che soprattutto De Pieri e Gori hanno un po' di difficoltà a capire dove devono mettersi. Vedevo De Pieri dirlo, chiederlo 3-4 volte.
1: Entro a tona di Acampora alla Acampora. Praticamente non ha concesso scelte all'avversario se fare finta, simulare o meno, perché l'ha steso proprio dritto per dritto. È il primo intervento di Acampora e non è sul pallone.
2: Quando si dice sei il nuovo Ondoi, no, io sono Acampora e basta.
1: Acamporator.
2: Esatto.
1: È entrato intanto. Intanto abbiamo ancora l'Avellino che cerca di recuperare il pallone, cerca di imbastire un'azione partendo da dietro, ma non ci riesce perché in questo momento l'Ascoli fa buona guardia e si è chiuso nella propria difesa. No. Vediamo Silipo sulla destra, recupera un pallone, cerca il contropiede che Duffizzi
5: va.
1: Recupera, però la palla è per Acampora, la palla per Gori all'ingresso dell'area di rigore, palla sul sinistro, Gori poi sul destro, l'infilata e la rete dell'Ascoli, 3-1 con l'ultimo assist che è andato a liberare ancora una volta Andrea Silipo, la doppietta di Silipo. Ascoli, azione di contropiede magistrale, 3-1 per i bianconeri, 86esimo minuto, 41esimo della ripresa, 3-1, doppietta di Silipo, azione magistrale, dove si dice cosa vuol dire giocare di squadra, non essere egoisti. Si sono passati la palla ravvicinatissimi i giocatori di Tomei perché sono abituati a farlo, e l'arbitro ha lasciato anche magistralmente correre un fallaccio su Duffizzi a centrocampo, e la partita a due minuti o poco più dal termine potrebbe, a tre minuti e mezzo scusate dal termine, potrebbe aver preso la piega definitiva. Tre gol dell'Ascoli sotto la curva sud nuova. Edoardo, abbiamo voluto esagerare.
2: Due cose: bravissimo Duffizzi, come recupera quel pallone e come se ne libera, con la sua qualità che si vede in questi momenti. Bravo Acampora, ad aspettare il momento giusto,
1: Gori,
2: per poi servire il pallone, e lì si può, deve soltanto metterla in porta, e lo fa nel migliore dei modi. Un gol simile a quello di Verona, sostanzialmente eravamo più vicini, però che si aspetta all'ultimo minuto per poi dare il pallone sulla destra, e lo segna proprio Silipo come lì a Verona.
1: Entra comunque con il numero 32 Gattoni ed esce proprio Andrea Silipo, e vi lascio immaginare il delirio per questi ultimi minuti. Bisogna difendere il 3-1, bisogna evitare e tutelare Silipo, mentre 77 Sebastiano Di Paolo.
2: Ma come Silipo?
1: E Besaggio, questo è l'ultimo cambio. Cos'è che ti meraviglia?
2: Ma come? Ah no, è vero, sì. Ah no. Eh sì, Silipo c'era dall'inizio. Ma è vero, non ero più abituato a Silipo titolare. È vero, ero convinto fosse entrato dopo, non so perché.
1: Non si sa cosa sta combinando.
2: Ero convinto fosse entrato dopo.
1: Silipo ha giocato oggi ed è stato il premio di questa partita giocata in maniera splendida, con una doppietta addirittura, 88esimo minuto. Attenzione, l'Avellino entra in area, può essere ancora pericoloso, sbroglia tutto Gori, ma non libera con abbastanza cattiveria. 88 i minuti sul cronometro, 2 più recupero. I cambi di Nesta sono finiti, i cambi di Tomei sono finiti, non ci saranno più interruzioni, prevedo almeno 5 minuti di recupero e saranno 5 minuti di fuoco, anche se il risultato dice 3-1 per l'Ascoli, non solo 2-1. Palla in mezzo, attenzione, Curado libera sul dischetto, interviene poi male Damiani perché fa rimbalzare la palla all'interno dell'area, allora recupera Missori sulla destra, raddoppiato proprio da Damiani, aiutato da Ghiebre. L'Avellino è costretto a tornare all'indietro e si ritrova a metà campo per l'ottima difesa dell'Ascoli. Venturi gira la palla dalla parte opposta, adesso è Sunes che è entrato nel secondo tempo.

0: davanti al portiere, lo scavalca, viene steso, ma secondo l'arbitro non c'è fallo. Dice ad Uffizi di rialzarsi. Gol sprecato, forse Duffizi poteva calciare subito, invece ha atteso che il portiere gli fosse forse un po' troppo vicino, no, in quest'ultima azione.
1: Lì poteva tentare il pallonetto, però che giocata incredibile.
0: Attenzione, adesso manca, siamo a 30 secondi dalla conclusione e ci saranno probabilmente 5 minuti di recupero, come abbiamo detto prima, come mi conferma anche Edoardo Ciriaci. Attenzione, è la tua ipotesi, no?
1: No, perché l'ho visto sulla lavagna che si illuminava, però ho visto che hanno cambiato, quindi non so. Occhio.
0: A campo ha recuperato un pallone, l'Ascoli adesso ha delle praterie, le prova a sfruttare sulla sinistra. Il passaggio in verticale non arriva, si ferma De Pieri. Attenzione per Diebre, 5 minuti di recupero, come detto. Alzata adesso la lavagnetta, il 3-1 ci fa stare tranquilli. Rimessa in gioco per l'Ascoli, che sta per guadagnare un'altra vittoria casalinga dopo quella con il Benevento, con un'altra squadra campana, ossia l'Avellino. Che secondo tempo questo dell'Ascoli,
1: mamma mia, mia ragazzi, come rientra questa squadra con il giusto atteggiamento, con la qualità, la precisione negli ultimi metri, che è quello che diciamo sempre. Però bene, bravi.
0: Aia. Attenzione che c'è stato un fallo forse dell'Ascoli, prova l'Avellino, il recupero di Gattoni che non commette fallo, va a coprire l'avversario uno contro uno all'interno dell'area. Capitan Grado fa una scivolata mostruosa. Abbiamo un duo argentino che oggi ha dominato la difesa, a parte il gol che non è colpa del duo argentino, ma veramente adesso De Pieri ha cercato addirittura un numero a metà campo, fortuna era girato dall'altra parte l'allenatore Tomei e non ha visto questo tentativo. Intanto si può lanciare Gori, si può lanciare Duffizi, Damiani preferisce però il gioco a terra. 1:20, Tomei chiede di giocare la palla.
1: Tomei crocifisso.
0: Sì, ha le braccia, però quello che mi fa temere è che ha una bottiglietta nella mano destra.
1: Togliete subito.
0: Avellino penso che abbia gettato la spugna perché non pressa più, non ha neanche più le forze. Gattoni, lo scambio di De Pieri con Damiani per Gori, l'Ascoli Accademia. Accademia dell'Ascoli gioca sereno, gioca tranquillo. Duffizi tutto spostato sulla sinistra, il 90° è scaduto, siamo al secondo minuto di recupero all'interno dell'area, passaggio troppo all'indietro, Damiani che non tira, porta avanti ancora la palla, Ghiebre prova lui, la conclusione è troppo alta sopra la traversa. Scrosciano gli applausi dai 13.000 tifosi bianconeri al Del Duca per questo 3-1 che sta punendo un Avellino che nel secondo tempo non ha fatto praticamente niente al di là della metà campo, ma perché l'Ascoli non gliel'ha concesso.
1: Io comunque sigo una clausola nel contratto di Damiani: se non calcia almeno 3 volte in porta dalla distanza non prende lo stipendio.
0: 3 volte in campionato?
1: Sì.
0: 3 volte a partita sarebbe...
1: Beh guarda, le occasioni ce l'avrebbe.
0: Facciamo 3 volte a girone almeno, dai. Per quest'anno siamo ancora a 0.
1: Ce l'avrebbe.
0: L'Ascoli giostra molto bene la palla, anche Gattoni partecipa al torello. Oramai la partita è in cassaforte, lo possiamo dire senza tema di smentita, perché vediamo come l'Avellino abbia tirato i remi in barca, anche se Nesta passeggia nervosamente davanti alla propria panchina. Ma a 2 minuti dal termine del recupero l'Ascoli cerca forse un altro corridoio per il qualche bomber che ha bisogno di un gol. Gattoni ha un uomo alle spalle, lascia la palla a De Pieri. De Pieri,
1: bravo,
0: doppio passo, palla sul sinistro, poi sbaglia il passaggio ad Acampora che da buon napoletano ci mette la cazzimma giusta anche all'ultimo minuto.
1: Bello, così mi piace.
0: Mette
1: cattivo sulle gambe.
0: E siamo a 1:45 dal mettere in cassaforte 3 punti che ci portano in doppia cifra in classifica molto ben prima del previsto, Edoardo.
1: Sì, veramente erano importantissimi anche in virtù degli altri risultati che potevano farci un po' paura: la vittoria del Benevento, la caduta del Padova che invece diciamo è un assist in tal senso, però quello che mi prendo oggi è la reazione.
0: Ghiebre falciato da dietro, l'arbitro si mette una mano sulla coscienza e non estrae il cartellino giallo che ci stava tutto. L'Ascoli non si lamenta. Ultimo minuto di gioco al Del Duca con tutta la curva in festa, anche la curva nord gremita in festa, la tribuna Mazzone in piedi, la tribuna centrale che applaude i beniamini. Una gran partita dell'Ascoli, un 3-1 che ci porta veramente ai vecchi tempi di quando l'Ascoli in Serie A dava spettacolo, e questo secondo tempo

0: tempo, dopo un primo tempo che non lasciava presagire nulla di buono. Questo secondo tempo, siamo a 45 secondi, ha dimostrato che l'Ascoli in questa categoria non solo ci sta, ma ci sta bene. E l'Avellino adesso ci prova ancora. Recupera un'altra palla l'Ascoli in difesa con Curado, che dà la palla a Vitale, che fino alla fine non la butta via dall'area e regala la rimessa in gioco per questi ultimi 15 secondi all'Avellino. Palla rimessa in gioco da Sala, Curado interviene, l'arbitro lascia correre, doppio sandwich di Acampora e Curado, l'arbitro è meglio che fischi la fine perché il cronometro dice 4:55, si mette invece in mezzo alla strada, se ne va ad Uffizi, recupera la palla l'Avellino, ma arriva il triplice fischio, Ascoli batte Avellino 3-1, 10 punti in classifica dopo 5 giornate, significa che abbiamo una media di 2 punti a partita nel campionato di Serie B. Si stringo la mano Nesta, che ha ammirato l'allenatore dell'Ascoli precedentemente, aveva detto ammiro l'allenatore dell'Ascoli, non lo conosco personalmente, adesso lo conosce personalmente e lo ammirerà ancora di più, e lo dico senza ironia, lo dico perché Nesta ha avuto il coraggio di dirlo prima, che questa partita per lui sarebbe stata difficilissima, e infatti esce con una sconfitta per 3-1. Edoardo Ciriaci al commento.
1: No, comunque su questo filone del discorso Nesta, un buon primo tempo dell'Avellino, io credo che il loro gol gli abbia fatto credere che la partita fosse finita, come nel senso, andiamo là, la sblocchiamo e se passiamo in vantaggio noi vedrai che la partita finisce così. E invece l'Ascoli poi ha avuto la forza della reazione, ma oggi soprattutto la precisione, l'avevamo detto a fine primo tempo, mancava negli ultimi metri, l'Ascoli è stato bravo a trovarla con Silipo, che fa la differenza, quando è in forma Silipo fa la differenza, ritroviamo quel giocatore che aveva portato la carretta ad inizio stagione, e sono 3 punti importantissimi. Oggi vi dico la verità, avrei firmato per 1, riportarne addirittura 3 mi fa essere veramente soddisfatto.
0: Ci sono fischi per gli insulti dei tifosi della curva avellinese, che avendo perso non trovano di meglio che insultare i tifosi avversari, ma questo fa parte del gioco.
1: Ma credo anche per un po' di
0: scaramucce
1: a centrocampo, c'è un po' di tensione tra i veri giocatori. Comunque, l'Ascoli vince una partita che non era per niente scontata, lo fa con la qualità dei 6 uomini, Tomei contentissimo, può godersi la festa, tifosi dell'Avellino che aspettano i suoi giocatori, mentre l'Ascoli ancora a centrocampo deve insomma ancora andare a prendersi l'applauso della sua tifoseria.
0: L'Avellino va sotto la curva e applaudito dai propri tifosi, che nel primo tempo avevano forse creato un po' di eccessi per quanto riguarda le intemperanze dai tifosi, 3 fumogeni in campo, 2 bombe carta o petardi che dir si voglia, che hanno dato fastidio allo svolgimento della gara. Ed ora è il momento più bello di queste partite, quando la curva accoglie la squadra, soprattutto dopo una vittoria così franca come questo 3-1, che certifica, come ho già detto prima, che l'Ascoli non solo può stare in Serie B ma ci sta benissimo. C'è il coro "siamo fieri di voi", e poi sicuramente a seguire l'altro coro con il quale festeggiamo le vittorie in Curva Sud tutta la settimana. Aspettare, vediamo se sarà così. Aspettiamo ancora un attimo prima di concludere. Che voto daresti alla gestione della partita di Tomei in questa partita?
1: Ma oggi un 8 pieno. Oggi un 8 pieno per come viene gestita nei momenti. Capisce forse chi era più in difficoltà come Don Bolzius. Per carità, non voglio dare a lui la responsabilità del primo tempo, però serviva aria nuova, il mister lo capisce e manda in campo chi poteva dargli di più. Faccio i complimenti ad Oliveri, perché devo essere sincero, sono stato molto severo con lui nelle ultime partite, oggi mi è piaciuto, è entrato bene. Gattoni è una garanzia.
0: Io mi sto innamorando di Gattoni.
1: Gattoni, ragazzi,
0: l'intervento che ha fatto lì nel finale,
1: mamma mia.
0: E poi con quanta forza è andato a centrocampo e con quanta scioltezza ha partecipato al torello quando l'Ascoli aveva bisogno di guadagnare minuti. Grandissima festa in curva sud, si fermano tutti i tifosi anche in tribuna, non vanno via per ammirare lo spettacolo di una sciarpata fantastica sulle note del coro tutta la settimana da aspettare. È una bolgia il Del Duca con questi 10.000 abbonati, con i 13.000 spettatori che sono quasi 14.000 oggi a vedere la partita, e con la risposta sul campo di un ottimo Ascoli, con un secondo tempo che ricorderemo per uno dei più belli visti sicuramente per quest'anno, è ovvio, ma per la calma dei forti che ha contraddistinto l'Ascoli di Francesco Tomei. Ritorna anche il nostro regista, finalmente, dopo essere andato a festeggiare giustamente questa vittoria. Noi siamo in conclusione, vi diamo appuntamento lunedì per Radio Gol. Vi giunge il saluto da Alberto Crementi,
1: Edoardo Ciriaci
0: e dal regista Eugenio Gaspari. Ascoli batte Avellino 3-1, 10 punti in classifica in 5 giornate. Continuiamo così. Complimenti ai bianconeri.
2: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
3: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
4: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
5: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
6: Da 50 anni solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo, la crosta scrocchia, il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
7: Ti aspettiamo al mercato!
6: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
8: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
9: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
10: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
11: Io sono ancora qua!
12: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
13: La
11: passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lama.
13: Se il tuo veicolo ha bisogno di attenzioni speciali, se vuoi farlo tornare come nuovo, c'è solo un nome su cui puoi contare. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini ad Ascoli Piceno. In via Piceno a Prutina 33, l'autocarrozzeria 2003 è il punto di riferimento per riparazioni di alta qualità e restauro impeccabile. Il nostro team di esperti qualificati è pronto a prendersi cura del tuo veicolo con competenza e dedizione. Chiama subito al numero 0736 34 15 42 e prenota il tuo appuntamento. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini, la scelta giusta per il tuo veicolo.
14: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te.
15: Latte Miele.
16: Quindi ho avuto una bella risposta. Non l'ho sbloccato pagando, però vuol dire che scaricavano.
17: Perché in tanti l'hanno chiesto.
16: Sì, perché io ho detto: se mi invitano a un anniversario e faccio il regalo e ci guadagno, ma che regalo è? Quindi io l'ho regalato a tutti, l'ho inviato anche alla redazione dei Può Dire Vero. Tutti, ecco. Perché volevo semplicemente che l'Italia dicesse auguri ai Può, cioè il senso era questo, e ti posso dire che io ho avuto una bella risposta.
17: Beh, sono molto contento. Anzi, ti propongo, mandalo qui a Radio Latte Miele 5 coppie, che le facciamo avere direttamente ai Può, così sono sicuri di averlo ricevuto. Tra l'altro, la cosa che io ho sempre molto apprezzato dei Può, che anche se mi tiro la zappa sui piedi perché io faccio il giornalista, i panni sporchi si lavano in casa. Io so che ogni tanto anche tra di loro litigano, perché uno vuole fare una data, uno la vuole spostare, uno vuole andare in ferie, invece c'è un lavoro in ballo da fare, e uno vorrebbe andare sulla Rai, l'altro dice ma no, è meglio Canale 5. Insomma, però non si sono mai parlati male tra di loro in pubblico, e questo io l'apprezzo molto,
16: Sì, si vogliono bene, si vede.
17: Si rispettano soprattutto, sì. Oltre che volersi bene, sicuramente si vogliono bene. Però pensa che non è che si frequenti, non lo sai questo?
16: Sì, lo dicono che loro al di fuori.
17: Cioè, nel senso, loro lavorano, stanno insieme, però ognuno per sé, Dio per tutti. Mi ricordo che io li ho incrociati più di una volta nei vari tour che facevano, li ho trovati anche recentemente, non mi ricordo più in che, forse, non mi ricordo in questo momento. E a me sembrava normale che, perché mi avevano invitato a cena, io pensavo di trovarli tutti quanti. E invece uno è andato a destra, uno è andato a sinistra, uno è andato sopra, uno è andato sotto. Io mi sono ritrovato invece con Dodi c'era anche Francesco Facchinetti, che adesso lavora per loro, dovete sapere. E insomma, e lì è finita la serata e io sono rimasto stupito, perché davo per scontato che avrebbero mangiato tutti insieme.
18: Up and down con Roberto Alessi.

BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 21 e 59. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down. In salita.
1: Sabato sera, sempre qui su Radio Latte e Miele, sono sempre con Daniela Bombaccia, che ha scritto questo libro sui Pooh, un libro che regali a chiunque te lo chieda sul tuo sito.
2: Sì.
1: Come si chiama questo sito? Così
2: no, è una dalla pagina Facebook di Anemue Bombaccia, che è la il mio nome da scrittrice. Vai al sito.
1: Già, perché per fare le cose facile, Daniela, che ha un bellissimo sì. nome, si chiama Anemue. Che vuol dire, ripetilo?
2: Amare non è mai un errore.
1: Amare non è mai un errore, per cui ha fatto questa crasi di nome, una specie
2: cosa
1: di
2: semplice.
1: Ecco, e rimane Bombaccia, insomma, Bombaccia sì. mi rimane in testa, Nemue un po' meno, però adesso comincio già, diciamo, a sciogliere, un po' uno scioglilingua per me. Ecco, e questo libro appunto lo regala chi lo richiede attraverso la tua pagina di Facebook. Prima ho citato Francesco Facchinetti, no? Il figlio di Roby Facchinetti, che adesso si occupa dell'immagine dei Pooh, anche la questione dei siti e del, come si dice, dei vari social, Instagram, eccetera. E la cosa che mi diverte molto è che ha coinvolto anche questa cosa anche Daniele Battaglia, che tra l'altro lui lavora tanto sia per la televisione ma anche nelle radio. E la cosa che mi fa ridere è che ancora oggi loro si presentano quando arrivano e dico: siamo i figli dei Pooh, come se la loro madre li avesse concepiti con tutti i Pooh messi insieme in una volta sola. Tu li hai mai conosciuti, Francesco Facchinetti e Daniele?
2: No, di presenza no, però li seguiamo. Ma questa battuta anche i Pooh lo dicono, tipo che l'hanno fatti insieme
1: e li hanno fatti
2: perché
1: tutti.
2: Sono cresciuti.
1: Ma infatti, quando tu dici appunto sono famiglia, e anche questa è la dimostrazione che sono famiglia, nel senso che inseriscono i vari, per dire, il figlio di Beatrice del suo primo matrimonio, parlando di Red, è arrivato alla batteria, il figlio di Roby Facchinetti è stato coinvolto, anche se lui è stato abbastanza

0: latte e miele.
1: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
0: Latte e miele.
2: Sai, le canzoni non vanno mai via.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Continuiamo a parlare dei Pooh insieme a Daniela Bombacci, che ha scritto appunto questo libro, Cara Sconosciuta, ripeto per la centesima volta, che è il titolo di una canzone importante dei Pooh. Però i Pooh a volte passano per essere molto buoni, molto discreti, molto per bene, assolutamente sì. Però quando si girano, non te lo dimenticare. E perché prima io ho citato appunto Francesco Facchinetti, che durante una trasmissione, non mi ricordo più dove, credo da Fabio Fazio forse, ha fatto il verso a suo papà, che era presente, di Robby Facchinetti, per fargli il verso quando lui canta Dio delle città, cos'è? Uomini soli.
2: Uomini soli.
1: Ecco, uomini soli. E il padre si è girato perché Francesco Facchinetti diceva che dice città, no? A parte che io trovo che certi difetti, che non so se è un difetto dire città, a parte che dice città, tranne che lo nella vocalità e nell'aprire, diciamo, le scorde vocali non esce una accentata così precisa, però io trovo che certi difetti rendano più unica l'interpretazione, come certe, per esempio la Bertè, che forse aveva una voce più squillante quando era ragazza. A me la voce della Bertè oggi, così grattata, cioè con capisci, con questo problema quasi di corde vocali, la sento più viva, no? Però mi piace questo fatto qua di difendere il proprio lavoro. Tu ci sei rimasta male quando hai sentito Robby Facchinetti che cazziava Francesco, suo figlio?
2: Tocchi un tasto, cioè Dio delle città, a noi dà fastidio quando toccano, no veramente, nei social ai fan dà fastidio quando toccano questa peculiarità, quando c'è, cioè, giusto di Facchinetti, il maestro Facchinetti canta come vuole, che neanche umano sembra.
1: Ma come dici quando lo tolgono? In che senso?
2: No, quando toccano, no? Alcuni gli hanno fatto il verso nei social, è scoppiato, cioè non lo vogliamo toccato ovviamente, ma poi è meraviglioso così.
1: Ah, in quel senso, come lo... ho capito che magari in qualche
2: può cantare come vuole.
1: Può fare la qualsiasi.
2: Lui è il maestro, cioè.
1: Robby, io ti mando la registrazione di questa trasmissione. Praticamente puoi cantare come

0: in salita.
1: Up and Down, sono sempre qui con Daniela Bombace, con il suo libro sui Pooh. E sai Daniela, che molto spesso i Pooh compresi mi hanno sempre detto che in fondo da certi dolori loro poi hanno tirato fuori anche delle grandi emozioni che le hanno tradotte poi in musica. E appunto c'è questa canzone, Tanta voglia di lei, ecco, è proprio quello il titolo, perché sai, io sono un po' più un pecoraro sul fronte della memoria, quella la...
2: Però sei un buon gustaio, perché sì, è quello il titolo, però
1: ecco,
2: ha
1: quella
2: una
1: è una canzone che è nata su una storia d'amore sofferta da uno dei quattro. Non diciamo chi è dei quattro, perché così non stiamo a rivangare, c'hanno figli, mogli, eccetera, lasciamo perdere. E com'è che nasce questa canzone?
2: Quando ero piccolina, avevo 14 anni, erano alla Sicilia, un giornale storico
1: sì,
2: di Catania.
1: Sì, lo conosco benissimo, c'è ancora oggi. Ci mancherebbe. Ed è un ottimo quotidiano.
2: Ed eravamo lì ad ascoltare, ero proprio fuori gli studi, e lui hanno raccontato, uno di loro ha raccontato, che il titolo originale era all'inizio La mia croce è lei, quindi devo tornare a casa, però è una croce tornare a casa. Meno male che hanno cambiato.
1: Soprattutto meno male che hanno divorziato. Tra l'altro devo dire che adesso non so bene la storia di tutti, però diciamo hanno avuto prime mogli, seconde mogli, quarte mogli, insomma ognuno ci ha avuto la sua. Quello che forse ha sofferto più di tutti è stato forse invece Riccardo Fogli, che tra l'altro ha avuto una prima moglie che appunto Viola Valentino, lasciata mentre poi si è messo con Patti Pravo, e poi ha lasciato Patti Pravo e tornato con Viola Valentino, e poi alla fine vabbè si sono mollati e si sono ritrovati. Adesso c'ha una nuova moglie molto giovane, molto bella, ma pure lì c'è stata molta sofferenza. Aspettavo una nuova canzone anche su questa storia, ma non se ne parla.
2: E chissà.
1: Tu dici?
2: Sì, io spero.
1: Io spero invece che tu torni presto a ritrovarci col tuo libro, e non solo con questo, perché sei stata un ospite molto molto carina. Noi adesso
2: Grazie.
1: Continuiamo con altre notizie.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: Abbiamo lasciato la nostra ospite Daniela Bombacci, che ha scritto questo libro sui Puma. Adesso volevo parlare di la mostra di Venezia del cinema, che si è conclusa sabato scorso e che mi ha lasciato un po' perplesso su due notizie. Una ne parlo subito. Praticamente c'è stato un atteggiamento da parte di quelli che vengono chiamati il circolo del cinema d'autore, il circolino del cinema italiano, che è comunque un circolo di elite, perché purtroppo, a parte che Cozzalone o pochi altri che peraltro non vengono mai menzionati da questi grandi attori che attraversano il red carpet della mostra del cinema di Venezia, parlo di Checco Zalone o altri, insomma, non è che proprio il cinema siano presi d'assalto, infatti continuano a chiudere. Detto questo, comunque, sono rimasto colpito perché ho citato Michele Morrone, che è un bellissimo ragazzo, l'abbiamo visto anche a Ballando con le Stelle ed è protagonista di film che assolutamente sono a livello internazionale, e praticamente ho detto, ma Michele Morrone in pratica è l'unico attore giovane che è conosciuto all'estero e che a Hollywood, quando entra in un ristorante, la gente si guarda e non deve neanche prenotare il tavolo perché glielo trovano comunque, perché è una celebrità. Apriti cielo, ragazzi, cioè questi qui si sono messi, mentre parlo, non dico i nomi per pietà, si sono messi il dito in gola per vomitare, eccetera. Poi dico, ho scritto un articolo proprio che è uscito venerdì sul Giornale, e appunto che parla di Michele Morrone, perché mi sono un po' informato. Praticamente lui adesso è l'attore più gettonato su Netflix, perché è protagonista di The Gentleman, che è diretto da un regista internazionale come Guy Ritchie, l'ex marito di Madonna, peraltro, e lui è il protagonista. C'è anche Sergio Castellitto, che tra l'altro è un altro gigantesco e bravissimo attore, ma nelle locandine della promozione non hanno messo Sergio Castellitto, ma hanno messo Michele Morrone. La cosa mi colpisce molto. E in più adesso inizia un film con Kirsten Dunst, che peraltro ha avuto anche una nomination all'Oscar, cioè proprio non è proprio pizza e fichi, ecco, che si chiama The Housemaid Secret, che è il seguito di Houseman, che è un thriller che già era nel cast. Perché lo dico questa notizia? A parte che mi è pure simpatico Michele Morrone, ma la dico, che lo vediamo tra l'altro, ricordo, nelle pubblicità di Dolce Gabbana insieme a Irina Shayk, e prima lo abbiamo visto anche con Katy Perry, sempre della serie Non frequento bene. Ecco, lo dico perché è un consiglio che do agli attori giovani, meno giovani, di successo, di meno successo, donne e uomini: non siate snob, perché poi una volta che ve la tirate come ve la state tirando, arriverete a Lugano, Svizzera, e già da lì nessuno sa chi sia.

0: in discesa.
1: Prima ho parlato della mostra del cinema di Venezia, appunto con Michele Morrone, che non era tra quelli più applauditi, ma non importa perché tanto lo applaudono anche a Hollywood, a differenza di tanti nostri interpreti. E un'altra nostra grande, bravissima interprete, che si chiama Jansine Trinca, è andata al festival per parlare del suo film, che tra l'altro mi dicono pure che è un film pure bello, dell'Estranea di Paolo Strippoli, che è stato giudicato il miglior film secondo Arca Giovani, l'associazione ricreativa dei dipendenti Enel, che non è come prendere il Leone di Venezia, il Leone d'Oro, ma insomma, piuttosto che una gotta, si dice a Milano, piuttosto che niente è meglio piuttosto, e questo è quanto. Cosa è successo? È successo che però Jasmine, che è molto brava, molto bella, molto talentuosa, e spero che prima o poi abbia anche una carriera all'estero, ecco, Jasmine durante un'intervista ha detto che lei è contro il capitalismo, per me la produttività è un film horror. Allora, a parte che credo che siano in pochi quelli che dicono no, io sono per il capitalismo, voglio che ci siano pochi ricchi, ma molto molto molto ricchi, e poi tanti tanti tanti poveri che vengono sfruttati e che li rendono ancora più ricchi ricchi ricchi. Bene, detto questo, però tu cosa c'entrava con parlare di questo quando si parla di cinema? Vabbè, non importa. Poi è ovvio che ci sono quelli della destra, ma anche quelli della sinistra, che le hanno fatto un sedere a mazzetto, nel senso che indossava una maglietta mentre faceva questa intervista di Prada. Naturalmente, cosa fa un giornalista? Va a vedere quanto costa, perché si vedeva che era di Prada, perché aveva il triangolino del logo proprio davanti. E scopriamo che questa maglietta viene venduta a più di 1.000 euro, che è lo stipendio di, credo che ho pure guardato, uno stipendio del settore tessile, cioè uno stipendio medio di tipo di 1.200-1.400 euro netti. Insomma, la maglietta di Prada non la compra. Però alla fine della fiera mi faceva anche pena, perché tutti gli hanno fatto, oltretutto ha indossato 6 outfit tutti di Prada, tra cui abiti da 8.000 euro, ma non importa. Ma quando tutti sono contro, alla fine insomma io mi metto una mano sul cuore e l'ho difesa, ho detto beh, alla fine della fiera ha scelto Prada, e in fondo è anche, diciamo, coerente, perché Miuccia Prada, prima di entrare nella ditta di famiglia che era stata fondata dal nonno, quando era studentessa era iscritta alla sezione del PC Carlo Marx, quella di Porta Romana, che tra l'altro era anche comoda perché era vicina, era nella zona dove lei, dove la sua famiglia aveva appunto il palazzo dei Prada, per cui diciamo casa e bottega, come si può dire. Dopodiché adesso io non so se ha cambiato idea o meno Miuccia Prada, io dico sempre Praga ma sbaglio, Miuccia Prada, sul fronte politico, se adesso si sente capitalista o meno, anche se fattura credo qualcosa tipo 5,7 miliardi di euro all'anno, non lo so, però forse ha cambiato idea, forse, magari, che ne so, magari potrebbe cambiare idea anche Jasmine Trinca.
0: Up and down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 22 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona domenica 20 settembre con le stelle di latte e miele. Ariete, avevo parlato di un fine settimana un po' rallentatore, anche questa giornata mi sembra più che altro di riflessione. Lo faccio o non lo faccio? Torno in scena oppure no? Sappiamo che c'è stato un nuvolone nero durante l'estate che ha coinvolto molti nati Ariete, possibili dubbi, tensioni recenti nei rapporti. Meglio evitare reazioni impulsive. Da domani torna sicurezza, chiarezza. Toro, domenica positiva e più serena con possibili soluzioni e piccole soddisfazioni. Evita decisioni prese per rivalzo per dimostrare qualcosa agli altri, soprattutto se riguardano scelte per la vita. Gemelli, periodo favorevole per i progetti, cambiamenti e lavoro. Hai bisogno di novità e stimoli. Importante dedicare più attenzione anche all'amore. Cancro, umore basso, ma attenzione, solo perché ti sei dato talmente tanto da fare ed arrivare al fine settimana stanco, esausto. Perché se guardo il lavoro, hai mantenuto ciò che volevi, addirittura chi ha cambiato progetto o programma è soddisfatto. Si tratta solo di trascorrere questa domenica lontano da qualsiasi tipo di ripensamento e tensione inutile. Da domani si riparte. Leone, sai che ti piacciono i rapporti vivaci dove c'è mordente, però attenzione, perché se rimangono alcuni nodi, Venere in quadratura non è che li scioglie, quindi problematiche legate a distanza o rapporti altalenanti andranno affrontate con chiarezza. Serve equilibrio e attenzione anche a livello fisico. Vergine, giornata intuitiva e sensibile. Venere è in aspetto buono, non è una Venere eclatante, quindi non penso che in questo periodo i Vergine vivano un amore sfolgorante, un'emozione incredibile. Diciamo che chi ha una storia la prosegue. Quello che in questo momento è importante è capire cosa fare nell'ambito del lavoro, dove bisogna cercare di razionalizzare anche un ritardo. Insomma, non devi fasciarti la testa prima di cadere. Bilancia, periodo favorevole grazie a Mercurio e Giove, possibili recuperi e nuove opportunità anche sentimentali. Oggi però serve riposo, recupero di energie in vista di una settimana, quella che sta per iniziare da domani, estremamente ricca di impegni. Scorpione, perché ti trovo leader in questo periodo? Perché magari puoi ricevere una buona proposta. È vero, Giove dissonante rappresenta sempre un dubbio del lavoro, quindi chi lavora per un'azienda pensa: sto in mani sicure? Posso contare sulla persona che magari è un capo o un collega per portare avanti alcuni progetti? Possibili notizie su contratti o pagamenti positive, quindi ottobre e novembre saranno importanti anche per recuperare soldi e stare meglio. Sagittario, i cambiamenti sono all'ordine del giorno e quando non avvengono nella tua vita rischi di stare male, perché vorresti cambiare tutto, iniziare nuovi progetti, persino città. Calma e sangue freddo, una cosa alla volta. Le stelle incoraggiano nuovi progetti e nuove conoscenze, ma nel tempo. Capricorno, giornata favorevole soprattutto per l'amore. Cerca di alleggerire il peso delle responsabilità, concedi più spazio alle emozioni. La prossima settimana porta anche buone risposte di lavoro. E per chi ha dei problemi, magari si chiede: ma il 2027 sarà un anno importante, devo affrontare un esame, devo superare alcuni avversari, vi dico subito: grandi notizie per voi. L'acquario in questo fine settimana spero abbia riposato un po', perché i transiti di Giove e Venere dissonante rappresentano qualche dubbio di lavoro, qualche ritardo sia in amore che a livello pratico. Ci vuole un po' di pazienza in più. Pesci, se c'è una persona di riferimento sappi che lo sarà per sempre. Se vuoi cercare qualcuno da amare, sei single da molte settimane o mesi, non essere diffidente. Questo periodo incita all'azione. È una domenica valida per gli incontri. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Palermo sembra Los Angeles, e questa era Los Angeles di Giuse Delizia. Noi in realtà siamo a Milano, qui tra l'altro una giornata abbastanza grigia che è cominciata questa mattina, solito, classico, però vorremmo essere anche noi a Los Angeles. Devo dire, un brano che è uscito di recente, tra l'altro scritto con due autori fantastici che mi piacciono moltissimo, che sono Fulminacci, molti di voi lo conosceranno sicuramente, e Golden Ears. Giuse Delizia è un po' uno di quegli artisti che stanno costruendo pian piano una fanbase molto solida, infatti non è mainstream, ma comunque vedo dei live che sono pieni, intasati di persone molto affezionate, e quindi questo fa capire che qualcosa si sta smuovendo anche in quel genere lì, un po' underground, ecco.

0: Christmas.
1: Miss Italia di Dito nella Piaga. E adesso è arrivato invece il momento del mio format preferito, posso dirlo? Che abbiamo qui l'ospite di oggi, il mio amico Mattia.
2: Ben trovato.
3: Ciao Ri.
1: Un giovane creator fortissimo che è già passato in realtà altre volte in questo programma, ma per me è la prima.
2: Esatto, quindi, buona la prima.
1: Esatto, quindi possiamo lanciare questo Gimme 5. Dimmi che sei, dimmi che hai, dimmi che sogni te, dimmi il

0: mano.
1: Dunque, allora, la prima canzone che ci hai portato?
2: Ci siamo, allora, tra l'altro si chiama Prima.
1: Esatto, prima è la prima, giustamente non poteva chiamarsi in un altro modo.
2: Direi perfetto, è un ragazzo che abbiamo già passato qui su Radio Latte Miele, giovane fuori classe l'anno scorso. Lui si chiama Goodbye Marco.
1: Ok, lo conosci personalmente?
2: Lo conosco personalmente e... è un pezzo di cuore, come dicono a Napoli.
1: Ok,
2: proprio bravo ragazzo, ha una visione della musica molto, secondo me, interessante, perché comunque fa questa cosa da tanto tempo. Questo Prima fa parte di una trilogia, il suo primo disco che si chiama Fantasmi, e adesso uscirà la terza parte che si chiama Milano, per cui insomma...
1: Ha una bella penna, posso dire, ma adesso lo ascolteranno molto anche appunto i nostri ascoltatori. Lanciamo Prima.
3: Mi mancano i giorni in cui AI

0: in studio.
1: Mi mancano i giorni in cui AI stava per Allen Iverson, prima di chat GPT, dei relay ghosting tattico, quando pensavo che MI fosse un posto magico, prima che

0: Abbiamo appena ascoltato Goodbye Marco su Radio Latte Miele. Siamo qui con Mattia Liverani per,
1: bentrovati,
0: per questo Gimme 5. Una bella scoperta, devo dire. Una bella scoperta, una bella penna, anche profonda,
1: sì,
0: forse per la superficialità che
1: sì,
0: c'è,
1: bravo,
0: un po' oggi, magari,
1: sì,
0: nel genere, che insomma è diventato molto la formula e non tanto la sostanza.
1: Un po' più formula TikTok.
0: Come diciamo, diceva Jake LaFurie anche,
1: esatto,
0: ultimamente in un'intervista.
1: Sì, si distingue, secondo me. Ma anche il prossimo ragazzo, secondo
0: il
1: me.
0: Il prossimo ragazzo io lo conosco bene, devo dire. È anche amico mio,
1: Datione di Trento,
0: quindi lo conosco, non mi trovi impreparato. Vai, ti lascio parlare anche di lui. Prego.
1: Lui si chiama Affanno, devo dire che merita. Direi che

0: prendo il mondo con la wet girl. Avevamo solo un sogno ma mai stati illusi. Non ci cagava nessuno, ora lo sanno tutti.
1: White Girl Music di Affanno qui su Radio Latte Miele, uno dei brani consigliati dal buon Mattia Liverani che è con noi. E bravo, esatto. Molto bravo, lo conoscevo già ovviamente, ha un timbro uno dei più profondi direi.
2: Sì, si riconosce subito secondo me.
1: Assolutamente, sì, assolutamente sì, sì. Mentre il prossimo brano non lo conoscevo, no, però meglio. Mi sono sbirciato un po' il suo profilo, devo dire che ha un'estetica anche molto particolare.
2: Sì, passiamo un po' via dal rap ora. Ci togliamo un po' dal rap, andiamo più sul pop, un po' R&B. Lui si chiama Tome, voglio chiamare alla latino con Littongo.
1: Ok, perché si scrive Tomae. Sì, però effettivamente Tome.
2: Ci sta. Il suo pezzo si chiama La Collina, che è un po' una canzone di chiusura estate, direi. Che
1: quindi c'è quella nostalgia,
2: sì, bravo,
1: che stiamo vivendo tutti.
2: Sì, sì, sì, io ce l'ho trovata molto.
1: E allora ascoltiamo La Collina di Tome.

Ciao a tutti e a tutte, io sono Dane e questo è Giovane Fuori Classe su Radio Latte Miele. Abbiamo appena ascoltato 3 delle 5 canzoni di Mattia Liverani, ne mancano altre 2, ma prima ascoltiamo È meglio se te ne vai di Mary Tartaglione.

0: le mie.
1: È meglio se te ne vai di Mary Tartaglione qui su Radio Latte Miele. Siamo ancora con il nostro Mattia Liverani.
2: Io è meglio se rimango.
1: Tu è meglio se rimani, stavo giusto per dirlo, perché hai altre canzoni da farci sentire.
2: Sì, questa è un po' quella del giorno, la prossima che arriva direi.
1: Oggi siamo freschi freschi di release di 22 Simba con il nuovo album. Ieri sera mi sono
2: sei andato all'evento?
1: Mi

0: E questo era Provinciali di 22 Simba, l'ultimo estratto del nuovo album che è appena uscito, che si chiama Miria. E qui abbiamo Mattia Liverani ancora su, su Gimme Five, appunto, con le sue canzoni che ci ha portato. La prossima, devo dire che io la conosco da quando è uscita, ce l'ho in playlist, ti dico solo questo.
1: Sì, abbiamo una bella chiusura, abbiamo fatto.
0: Potente.
1: È stato, posso dire, un po' un tormentone dell'estate appena conclusa.
0: Assolutamente. Quasi. Sì, lui è uno dei nomi più freschi della nuova scena e anche lei, devo dire che è da un po' di tempo che gira e che
1: presente,
0: la conosciamo.
1: Sì, anche nello scorso Players Club di Night Skinny, nell'ultimo.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: sì.
1: E da lui mi aspetto grandi cose, non voglio gufargliela adesso, ma da Young Peeps.
0: Si sta muovendo molto bene, sì. Young Peeps, dalla scena di Torino.
1: Esatto, classe 2002, ho visto. Poi porta questo genere di cui ora, insomma, cioè, molto di moda.
0: Questa Eurosheet, come la chiama lui, questo
1: bravo
0: movimento. Quindi
1: ma
0: direi di
1: annunciarla,
0: di ascoltare I Haters di Young Peeps e NEP. Yeah.

0: Hi Haters di Young Peeps con NP qui su Radio Latte Miele. Era l'ultimo brano consigliato da Mattia Liverani che purtroppo sono già finiti.
1: Sono volati
0: sì. Ma sono stati assolutamente degli ottimi consigli.
1: Abbiamo spaziato un po' almeno.
0: Abbiamo spaziato molto, sì. Ma qual è quella che ti gasa di più tra queste?
1: Beh, allora, questa ultima giochiamo facile se dico Hi Haters. Però
0: questa qua
1: posso dire, quella che ho canticchiato più spesso rimane prima di Goodbye Marco.

0: perché la sento da più tempo delle altre, quindi.
1: Eppure sembrava spesso quella un pochino più complessa, più elaborata.
0: Sì, infatti quando sono un po' più triste, diciamo, o quella. Quando sono felice, I haters.
1: I haters, sì, tutta la vita. E ti faccio una domanda così, vai, random, vai, ma bene, se ci gli altri emergenti, un altro emergente che ti piace in questo momento, che potresti consigliare, qual è?
0: Ti dico Angelo.
1: Angelo, ma c'è Angelo, lo conosco.
0: Sì, immaginavo. Sì, ma cioè, sì, mio, proprio lui, anche vabbè, lui ha fatto
1: il pezzo. Eravamo insieme, al corso della SAE.
0: Davvero?
1: Te lo giuro, grande. Compagni di classe.
0: Vedi? Ti dico Angelo allora, sì.
1: Grande, anche lui si sta muovendo.
0: Lo riporteremo, dai.
1: Molto bene, allora io ti ringrazio per essere passato, ovviamente.
0: Grazie a te, Dani, in bocca al lupo per questa nuova avventura anche.
1: Grazie mille, ovviamente ci sentiremo altre volte. Volentieri. Con altri consigli stupendi.
0: Quando vuoi.
1: Gimme 5, giovane fuori classe.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Carmela di Cioffi, un brano che ci ha messo decisamente di buon umore. Io sono Dane, siamo su Radio Latte Miele, è ripartita finalmente la stagione di Giovane Fuori Classe con me come conduttore, come starete sentendo in questo momento. Ne approfitto anche per annunciare che partirà a breve la collaborazione con At Music, che abbiamo già avuto in passato, non con me direttamente, ma comunque ascolteremo tanti artisti emergenti, si potranno proporre attraverso la loro app, la loro piattaforma, e poi li passeremo appunto in radio qui su Giovane Fuori Classe. La prossima canzone invece è di Mazby, anche lui un artista che passerà a trovarci nelle prossime settimane, che ha un progetto molto interessante in uscita, quindi si chiama Muay Thai, l'ascoltiamo. È così.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: È così vuota da mesi la mia galleria senza la tua faccia. Ci starebbe, sai, vincere alla lotteria e stare un anno in Francia.

Mezzanotte e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ci dividerà
1: Genova e Napoli, la nuova collaborazione tra Alfa e Gigi D'Alessio, il disco Weekend. Nel frattempo ci hanno raggiunto in studio le altre due ospiti di oggi, che sono appunto Dea Culpa e Ciao Sono Vale.
2: Eccoci.
1: Tutto a posto? Come state vivendo questo periodo di scrittura, penso?
2: Allora, abbiamo bisogno già di un'altra vacanza.
1: Già, dopo le vacanze.
3: Sì, ma 100%, sì. Non sono state abbastanza e dico che quando vai in ferie poi hai bisogno di altri 2 mesi per riprenderti dalle ferie.
1: Per riprenderti dalle ferie, mi sembra assolutamente giusto. Tra l'altro mi ha stupito un po' la vostra reazione quando siete entrate, che non vi aspettavate la mia presenza.
2: No,
1: ma
2: sì,
1: oggi è tutta una novità qua, Giovane Fuori Classe, perché effettivamente è la mia prima diretta e tra l'altro noi ci eravamo conosciuti tempo fa,
2: in qualche release
1: di Milano. Sì. Tutte le persone che conosco, tutti gli artisti, sono sempre in qualche release di Milano, incredibile.
3: Assurdo.
1: Cioè tutto questo network serale che si può fare in giro per questa città.
3: Davvero.
1: E voi tra l'altro siete, ricordiamo anche gli ascoltatori, una coppia nella vita oltre che nella musica, no?
3: Esattamente, una coppia a tutti gli effetti, letteralmente
2: 24 ore su 24 insieme.
1: Incredibile questa cosa.
3: O siamo insieme a cucinare, a pulire, a fare i mestieri in casa.
1: Ma non
3: insieme.
2: Però di che cucino di più io, eh?
3: Sì, è vero, cucina lei, dai.
1: C'è sempre qualcuno nella coppia che cucina.
3: Lei cucina,
1: meglio.
3: Io pulisco i piatti, però. No, c'è la lavastoviglie, scherzo. Vabbè, fa niente, non
1: e
3: faccio
1: non,
3: niente.
1: Non vi scannate mai su qualsiasi cosa?
3: Vabbè, devo dire di no. Abbiamo un buon equilibrio tra noi due, chiaramente abbiamo spesso
2: delle discussioni
3: magari per, non lo so, pensieri diversi, contrastanti, ma troviamo sempre l'equilibrio giusto.
2: Ma
3: per...
2: sono discussioni che fanno bene
3: al
2: rapporto.
1: Esatto. Ok.
3: Cioè, mai litigate.
1: Costruttive.
3: Sì, esatto. Ora mi tocco, però mai litigate.
1: Fa sempre bene, un po' di scaramanzia.
3: Esatto.
1: Ma direi di ascoltare il primo brano di oggi, che è Ombra al Sole. Dea Culpa, Ciao Sono Vale.

0: Latte Miele.
1: Piccola anima.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Fotografie.
0: Latte Miele.
1: Fotografando Bianco e Nero.
0: Latte Miele.
1: Come una fotografia. Come una fotografia.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Ombra al sole di Dea Culpa. Ciao, sono Vale, che sono qui in studio a Radio Latte Miele, sono passata a trovarci. È un brano che è abbastanza recente anche questo?
1: Sì, la hit estiva, sì, diciamo, ecco,
2: uscito
1: del
2: 19 giugno, esatto.
1: 19 sì. giugno, tra l'altro siamo molto contente perché in 3 mesi ha fatto 100.000 ascolti.
0: Ma infatti ho visto prima.
1: È stata una roba assurda perché non ci eravamo mai arrivate noi a così tanti ascolti, quindi siamo molto contente, molto gasate e speriamo che, insomma, che continui sempre così tutto il flusso creativo e tutto quello che condividiamo, ecco.
0: Una bella soddisfazione. E è nato da tutte e due sempre? Voi
1: sì.
0: vi mettete insieme
1: sì.
0: proprio
1: sì.
0: anche per fare i singoli o c'è magari un'idea di una e poi l'altra che
1: no
0: canta.
1: Diciamo, allora già lo sappiamo come funzionano.
2: Allora io inizio diciamo a mettere su un po' la produzione,
0: okay.
2: lei inizia a scrivere e mi dice, dopo che ho fatto la prima strofa, mi dice: ho la strofa. Allora registra e da lì nasce il tutto, il proseguo. Di solito io faccio la seconda strofa e ritorno all'insieme, però diciamo che stiamo anche facendo pezzi con strutture diverse.
1: Sì, sperimentando un
2: però
1: po'.
2: Però ecco un po' il modus operandi è questo.
1: Assolutamente.
0: Ma perché voi tra l'altro avete anche dei progetti singoli, no? Quindi
1: sì.
0: tu hai il tuo singolo, tu il tuo.
1: Sì.
0: Ma riuscite a gestire bene questo duo e poi anche i progetti singoli?
2: Allora adesso siamo 100% concentrate su il nostro insieme.
1: Esatto.
0: Okay.
2: Quindi tutte le energie stanno andando su quello.
1: E il resto diciamo che è in pausa. Esiste, sì. ma è in pausa in questo sì. momento. Cioè stiamo veramente lavorando a tantissimi brani insieme, per cui non abbiamo intenzione di fermarci. Credo che ci sia una fortissima alchimia tra noi due a livello vocale, a livello artistico, per cui è giusto sfruttarla e portarla avanti il più
2: cioè,
1: possibile.
2: Faccio un esempio: mia mamma è più fan di noi due piuttosto che di me da sola, quindi vabbè.
0: Vabbè, questo è il classico,
2: verità.
0: Come quando conosce il migliore amico, la migliore amica e subito van d'accordo.
2: Cioè, ma mi dice
0: più.
2: Tu sei brava e però insieme
0: è un'altra cosa.
1: È un'altra cosa. Ci
0: e
1: piace.
0: Tra l'altro, una delle collaborazioni che ho visto anche di recente, perché voi lavorate anche come autrici, forse per altri? O...
1: Allora, cioè, in realtà è una cosa piuttosto nuova, nel senso che a me piace scrivere molto e scrivere anche per altre persone. Però lo stiamo facendo da poco, nel
2: io
1: senso.
2: Io ho iniziato anche a produrre anche per altre
1: esatto.
2: persone.
1: Però relativamente da poco.
2: Sì.
0: Quindi date priorità, diciamo, al vostro progetto,
1: sì,
0: e
1: sempre.
0: Poi può capitare altre collaborazioni. Una di quelle che invece hanno fatto parlare anche molto è quella con Marco Masini.
1: Sì.
0: Che in particolare riguarda entrambe o.
1: Ma allora. Dipende da cosa parliamo. Perché
0: visto
1: se parliamo del
0: Ciao,
1: brano.
0: Male, appunto,
1: esatto.
0: Sei nel disco.
1: Esatto. Se parliamo di quello, è un brano fatto insieme a Marco da me. Se parliamo invece del Male Femmina, che è un brano mio e di Alessia, nell'autore c'è anche Marco, c'è anche lui, quindi diciamo che sì, la collaborazione con Marco va avanti da tempo. Io lo conosco dal 2019, abbiamo un legame
0: wow,
1: molto
0: da
1: forte,
0: così tanto.
1: Sì, da tantissimo. E il brano infatti era da tanto che l'avevamo fatto
2: sì.
1: però poi c'è fondamentalmente nessuno ci ha più pensato, lo riascoltavamo noi così giusto per dire oh, ma un brano con Marco Masini, lo ascoltavamo, diciamo vabbè, ok, ci sta, figo. Un certo giorno si sveglia, lui mi dice: ma te lo ricordi il brano? E beh, certo.
0: Beh, come cioè, dimenticare,
1: certo,
0: sai.
1: Che me lo uscirà nel mio disco a marzo.
2: Ottimo,
1: ah, bella, perfetto, ottimo.
0: Bella, ma vogliamo quindi, annunciarlo per caso?
1: Capito, nel senso, quindi io tipo sono crollata dal pero, ho detto bello, bellissimo, perché per me è stato un onore veramente.
0: Ma non riesco a immaginare come è nata questa conoscenza con Marco Masini. Mi
1: nel
0: sembrate
1: backstage
0: due mondi diversi.
1: Del concerto di Ultimo nel 2019, io ero nella
0: wow.
1: stessa etichetta di Ultimo, ero lì al concerto e nel backstage a Firenze c'era Masini, l'ho guardato e ho detto: ma che cosa ci fai qua? Mi sono avvicinata e io ho detto: guarda, io sono una tua fan, mi piace eccetera. Abbiamo iniziato a chiacchierare lì da quella serata lì e poi è nato il tutto, che è andato avanti nel corso del tempo, ecco.
0: E tu avevi già il tuo progetto singolo,
1: sì,
0: e poi lui ha scoperto anche questo mondo.
1: Esatto.
0: Beh, allora, per entrare sempre di più nel vostro mondo, direi di ascoltare il nuovo brano Piove sulla pioggia. Sì.

0: Piove sulla pioggia, Dea Culpa e Ciao Sono Vale, che sono qui in studio a Radio Latte Miele. Un brano che è l'ultimo uscito, nuovissimo,
1: freschissimo.
2: Settimana scorsa,
1: venerdì scorso.
0: Che ha anche un titolo molto particolare, molto forte, secondo me. Una metafora che di solito si usa anche nel detto piove sul bagnato.
1: Capito, sì, è proprio da lì.
0: Piove sulla pioggia. E in che momento della vostra vita arriva questo singolo, che mi sembra abbastanza intenso?
1: Allora, è un singolo molto pesante, sì. Inizio io perché...
2: Sì, anche perché... Sì.
1: Esatto, allora, diciamo che il brano è nato per parlare alla nostra generazione e comunicare quel lato, non lo so, di ansia, di depressione, di problemi che abbiamo, soprattutto sì, noi nella generazione Z,
2: sì,
1: fondamentalmente.
2: Perché abbiamo sempre di più...
1: Esatto.
2: Ma stiamo sempre peggio.
1: Esatto, per cui per comunicare un pochettino a tutti i ragazzi che non sono soli, cioè tutti noi, e parlo per tutti penso anche in questa stanza, cioè spesso magari cadiamo in depressione o comunque abbiamo dei problemi di ansia e tutto il resto
2: e ci sentiamo soli.
1: Soli, e questo brano vuole comunicare a tutti un'unione, quindi di sentirci meno soli e più un'unica entità, per cui diciamo che il messaggio è un po' questo. Vorremmo arrivare ai ragazzi, ma in realtà a chiunque magari ha passato dei periodi difficili eccetera, per farli sentire meno soli. Poi nell'ultimo periodo purtroppo una persona che conoscevo molto bene si è tolto la vita, e diciamo che questo brano ha preso ancora più
2: valore,
1: un valore molto pesante, e vogliamo veramente arrivare a tutte le persone, perché queste cose non devono accadere, e secondo me con la comunicazione c'è la cosa che salva le vite, letteralmente. È sbagliato tenersi tutto dentro, e quello che vorremmo fare è proprio questo, essere una voce per chi magari non ce l'ha, ecco.
0: Assolutamente. E quell'evento è stato anche di ispirazione in qualche modo per il brano, oppure l'avevate già scritto e poi è
1: l'avevamo
0: successo?
1: L'avevamo già scritto,
2: sì, è nato prima,
1: ma era nato già con questa concezione. Quando è successa questa cosa siamo rimaste un po' con le mani in mano,
0: è stata
1: detto,
0: proprio
1: sì,
0: una sì, coincidenza,
1: sì, sì. Sì, una
0: che
1: brutta
0: però
1: coincidenza.
0: È una dimostrazione anche che ce n'è bisogno.
1: Assolutamente,
0: che anche
1: sì,
0: di qualsiasi altra forma d'arte, però la musica soprattutto penso che sia di aiuto.
1: Esatto.
0: A voi che la fate.
2: A noi personalmente salva.
1: Esatto, perché per noi è uno sfogo.
2: Sì,
1: però se
2: sì,
1: riesce ad arrivare al pubblico come abbraccio, ancora meglio.
2: Esatto.
1: Cioè, che una persona non si senta sola è la cosa più importante, secondo me.
0: Beh, è un bellissimo messaggio che andrebbe anche portato forse nelle scuole, perché poi nel periodo magari dell'adolescenza, quello in cui si hanno più traumi di questo tipo.
2: Vero,
0: magari
2: verissimo.
0: Che le emozioni sono altalenanti
2: e che ti porti dietro poi anche dopo, perché i traumi,
0: esatto,
2: se non li risolvi,
0: sì,
2: sono traumi che rimangono.
1: Esatto.
0: E questo brano invece a livello proprio di produzione e scrittura avete fatto?
2: Allora, siamo
0: voi
2: molto contenti perché in questo brano ci siamo solo io e Valeria,
1: esatto,
2: cioè scrittura, testo, produzione, melodia, è tutto nostro.
0: Wow,
1: fatto da noi,
0: proprio
1: quindi, sì,
0: 100% indipendenti.
2: Il master di Filippo Passamonti,
1: sì,
2: che
1: esatto,
2: giusto,
1: il master,
2: ecco,
1: giusto citato.
2: Però a livello creativo è tutto fatto da noi.
1: Esattamente.
0: Wow, non è scontata questa cosa. Oggi cioè, è pieno quando leggo magari i crediti di autori, produttori, che va benissimo, però
1: sapersi certo,
0: fare anche tutto da soli, magari poi avete il vostro studio, ma
1: sì,
0: adesso,
1: sì,
0: quindi
1: esatto, c'è il nostro piccolo covo dove nascono tutte le idee.
2: Sì, questa cosa
0: fare tutto
2: ci aiuta tantissimo, perché comunque appena abbiamo un'idea andiamo in studio, abbiamo la possibilità proprio di essere libere completamente, di non avere orari,
1: esatto,
2: e quindi questa cosa alla creatività aiuta tantissimo.
1: Molto, assolutamente.
0: Allora direi di ascoltare un altro brano per approfondire ancora di più quello che sono Dea Culpa e Ciao Sono Vale, il Male è Femmina.

Il male è femmina, dea culpa, ciao, sono Vale, qui su Radio Latte Miele, questo è Giovane Fuori Classe e siamo qui in studio con Dea Culpa, ciao, sono Vale. E questa

0: escono anche,
1: salgono insieme. È le vero, donne sì, spesso sì, sì, purtroppo ahimè tra invidia, gelosia, tra non voglio, tra questa non la conosco, un po' di diffidenza eccetera, purtroppo spesso non collaborano, non, proprio non si intrecciano, a meno che sono già ad alti livelli,
2: molto
1: che
2: le, big,
1: esattamente
2: sì, sì, sì.
1: Nell'essere emergente sì, è una sì, cosa più difficile. Noi vogliamo smuovere questa situazione, collaboriamo, amiamoci tutte.
2: Mi sembra un messaggio giustissimo, ecco, e che speriamo possa passare al più presto.
1: Esatto.
2: E tra l'altro, ma voi avete dei progetti adesso in cantiere a cui state lavorando, sia tra live?
1: Assolutamente.
0: Sì, possiamo già dire che uscirà presto qualcosa di nuovo.
1: Sì, il nuovo singolo è pronto e non sarà un singolo normale, cioè sì, una roba esatto, nuova, cioè un qualcosa di molto interessante di mezzo, non possiamo sì, dire niente ora, però è pronto, stiamo lavorando già a tutto quello che c'è dietro, copertina, video eccetera eccetera, e non vediamo l'ora perché sì, è
2: allora,
1: una bella,
2: non spoileriamo troppo, ma ci basterà seguirvi sui canali social per scoprire tutto.
1: Assolutamente.
2: Ma vi piacerebbe fare Sanremo di nuovo? Saremo giovani?
1: Ma questa è una bella domanda, nel senso,
0: ovvio che Sanremo è Sanremo,
1: Sanremo e Sanremo è sempre una bella vetrina, bisogna vedere tante cose, noi i pezzi li abbiamo, vediamo cosa succede.
0: Vediamo.
2: È tutto in divenire.
0: Stiamo lasciando
2: vediamo,
0: tutti i punti di domanda.
1: Vediamo.
0: Giustamente.
2: Perfetto,
0: tutti i punti
2: così,
0: di domanda. Dovete seguirci.
1: Esatto.
2: E allora seguiamo Dea Culpa e Ciao Sono Vale. Noi vi ringraziamo per essere passati
1: grazie,
2: qui. È stato
1: grazie a voi.
2: Un piacere.
0: È sempre un piacere.
2: Grazie mille anche per me. Ci sentiamo prossimamente.
1: A presto.
0: A presto.

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Dea culpa e ciao, sono Valle, sono appena passata a trovarci, ma gli ospiti non sono finiti perché adesso sta per arrivare Cecilia La Rosa, ma prima ci ascoltiamo una bellissima canzone di settembre, nuovissima, che si chiama Due Settimane.

0: Questo era Settembre con Due settimane, l'ultimo singolo. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio la nostra ospite,
1: ciao,
0: Cecilia La Rosa.
1: Ciao a tutti.
0: Benvenuta. Benvenuta, è un piacere averti qui. Mi dicevi nel frattempo, perché io non ti ho fatto molte domande quando sei entrata, volevo conoscerti anche io in questa diretta, e c'è un certo feeling con i colori, hai detto, con il giallo, con il meteo anche, che insomma ti mette di buon umore o di cattivo umore a seconda.
1: Sì, assolutamente, adoro i colori. D'altra parte, se guardi i miei capelli lo capisci, perché anche lì faccio cromoterapia. E poi vabbè, la musica, come anche l'arte, tutto serve un po' a regolare il mio umore, devo dire. Lo utilizzo in quest'ottica.
0: Quindi si riflette un po' anche in quello che è la tua musica, no?
1: Sì, sì, assolutamente. E ci sono un sacco di sfumature nelle mie canzoni, e quindi questo mi piace molto, perché spesso ti dicono devi scegliere una direzione, seguire solo quella, ma io mi sento un uragano, come mi chiama mio padre, e quindi mi piace anche un po' sperimentare e raccontare tante emozioni, dalla più leggera a quella più profonda.
0: Tante sfumature, insomma.
1: Sì.
0: Tra l'altro io non so bene da dove nasce il tuo nome, Cecilia La Rosa, se effettivamente...
1: È il mio nome.
0: È il tuo nome, ok.
1: Sì.
0: Bellissimo, perché suona davvero bene. E tra l'altro mi ricordava una cantautrice portoricana che è De La Rosa, appena l'ho letto, non se la conoscevi, comunque a me piace molto e quindi mi ha ricordato subito questo.
1: Grazie.
0: Direi che per conoscerti ancora meglio forse potremmo andare con il primo singolo.
1: Yes.
0: Che appunto è Vivi, tra l'altro è il nome anche del tuo album.
1: Esatto, esatto. Vivi.

0: E questa era Vivi di Cecilia La Rosa, sempre qui su Radio Latte Miele, che ovviamente è nostra ospite in questo momento.
1: Sì,
0: tra l'altro, nel mentre che ascoltavamo questa bellissima canzone, c'è stato anche un discorso sull'astrologia,
1: sì,
0: e sui segni zodiacali.
1: Ho fatto una parentesi infinita astrologica.
0: Cosa che per me è arabo, perché io non conosco assolutamente, so solamente il mio segno, ma l'ascendente, per esempio, no. E quindi sei intrippata anche con tutto
1: ma
0: questo.
1: Ma guarda, mi diverte più che altro, mi diverte perché vedo sempre delle analogie tra la descrizione che c'è, poi facendo uno studio un po' più approfondito, no? Sul segno zodiacale e poi l'effettiva caratterialità di una persona, quindi mi interessa, mi incuriosisce,
0: okay,
1: però
0: sì,
1: niente di esagerato.
0: Spesso coincidono le cose?
1: Sì, e spesso mi capita anche di chiedere a una persona che non ho mai incontrato prima: ma senti, ma sei di questo segno? E la persona mi guarda un po' così strabiliata, ma come cacchio fai a sapere?
0: Lo zecchi?
1: Sì.
0: Ma funziona anche col Superenalotto, per esempio?
1: No, purtroppo quello no, e sarebbe molto più utile, ti dico la verità.
0: Capito, così chiediamo tutti qualche
1: ci
0: consiglio.
1: Ci devo lavorare un po'.
0: Comunque abbiamo sentito Vivi, che tra l'altro è il nome anche del tuo disco che è uscito quest'anno,
1: sì,
0: prima dell'estate.
1: Esatto.
0: Che racchiude questo brano e tante altre canzoni.
1: Assolutamente, oltretutto questo pezzo è per me molto molto importante, perché è stato scritto in un momento in cui avevo tanto bisogno di dire a me stessa quelle cose che poi racconto nella canzone. Soprattutto ricordati che questa è la tua vita, indipendentemente dal bianco, dal nero, da quello che succede, quindi vivi sempre al di là di tutto. E siccome fin da quando ero piccola ho sempre amato raccontarmi attraverso prima dei diari segreti, poi le canzoni, si sono trasformati questi diari in canzoni, è sempre stato tutto un po' un racchiudere nelle canzoni le mie emozioni, sprazzi di vita, quotidianità. E quindi penso che tutto, dalla situazione più superficiale, virgolettando, a quella più profonda e drammatica, sia ciò che poi compone la tua vita. Per questo vivi sempre al di là di tutto, perché tutto ha un senso.
0: Beh,
1: e quindi
0: un significato molto
1: titolo,
0: profondo, tra l'altro,
1: sì,
0: che può essere vivi, che dici a te stessa, ma anche vivi come noi che siamo vivi in qualche modo, quindi c'è questo doppio significato.
1: Esatto.
0: Non sapevo a cosa si riferisse, a quale dei due in realtà, appena l'ho letto.
1: Ma
0: però
1: infatti
0: poi
1: c'è una frase emblematica del testo, che dice: nessuno ha il potere all'infuori di te di dirti quanto puoi valere. Quindi è importantissimo questo, ce lo dimentichiamo sempre. E invece mi sono creata un promemoria personale, spero possa essere di aiuto a tutti.
0: Lo sarà sicuramente. E tra l'altro ho letto che questo brano è ispirato un po' a Seven Seconds,
1: una
0: hit di Yusundur, spero di averlo pronunciato bene.
1: Abbiamo tutti difficoltà, don't worry.
0: Okay. Che è un cantante senegalese.
1: Sì.
0: E come mai questa radice molto diversa, forse, ma che comunque magari hai trovato qualcosa in comune?
1: Allora, perché vabbè, io sono cresciuta con questa musica un po' particolare, questi classici intramontabili. Considera che la mia cantante preferita è Céline Dion, quindi
0: ok.
1: E in quel periodo in cui stavamo mettendo su il pezzo c'erano un po' delle idee, è passata alla radio questa canzone che già conoscevo e mi si è acceso un po' il lampo. Ho detto: ma sai che c'è? Perché non prendiamo questi giri armonici e proviamo a scrivere su una melodia totalmente diversa? Perché mi piaceva tanto lo stato di tensione che crea lui nelle strofe, perché poi si risolvono sul ritornello senza mai risolversi per davvero, ed era quello che volevo trasmettere io, era quello che sentivo io in quel momento. E quindi è partito un po' questo esperimento, che però poi si è trasformato in una canzone che mi è piaciuta tantissimo, è piaciuta tanto al mio produttore Piero Cassano, che salutiamo con affetto. E quindi da lì
0: infatti si sente anche poi ascoltando anche il brano, l'ho appunto riascoltato dopo, e si sente molto questa influenza.
1: Eh sì, assolutamente,
0: con ovviamente
1: lui è un sodalizio,
0: la tua personalità poi
1: sì,
0: all'interno.
1: Certo.
0: Allora passiamo alla prossima, che invece è Più forte di te.
1: Yes.
0: Cecilia La Rosa.

0: Più forte di te con Cecilia La Rosa, sempre qui su Radio Latte Miele. Tra l'altro ho notato, vedendo anche solamente la tracklist del tuo disco, che torna spesso questo rivolgerti a una persona. Quindi per esempio, più forte di te, fino a te, il meglio che ho di te, tu non mi basti mai. Cioè, come mai? È un concept che hai voluto, oppure
1: allora,
0: è nato
1: diciamo
0: un po'...
1: Allora, diciamo che, cioè, effettivamente questa è una bella domanda. Ho sempre utilizzato un po' l'amore per come ispirazione principale per le canzoni, però non solo l'amore relazionale. Molte volte quel te è una persona che non per forza
0: non è specifica,
1: interpretato un ruolo amoroso nella mia vita, oppure potrebbe essere quell'altra parte di me alla quale ho bisogno di dire qualcosa. Utilizzo sempre comunque una terza persona come riferimento, che spesso non è per forza una persona fisica.
0: Più forte è molto forte comunque, sì, rivolgersi direttamente a una persona che sia appunto una terza persona, oppure te stessa.
1: Sì, esatto. In questo specifico caso di più forte di te, in realtà appunto non si riferisce, per la mia esperienza personale, a una persona con cui io abbia avuto una storia, ma a una situazione nella quale mi sentivo soffocare e mi sono resa conto che fondamentalmente la forza di cui avevo bisogno era già dentro me stessa. Però il senso è quello, cioè, ed è un po' il concept dell'album, perché tutte le canzoni vanno a parare lì. Ci dimentichiamo sempre che la persona principale della quale abbiamo bisogno siamo noi stessi, e la forza che cerchiamo tante volte in un amore, in un familiare, in qualcun altro, in realtà quella forza è già dentro di noi, e spesso pensiamo di averne bisogno trovandola altrove fuori, ma in realtà no, non è così.
0: Dobbiamo scoprirla, trovarla.
1: Sì, ed è poi lì che in realtà costruisci le relazioni più sane, quando tu veramente comprendi la tua originalità e la tua forza.
0: Certo, assolutamente d'accordo. Tra l'altro abbiamo nominato prima, e lo risalutiamo, Piero Cassano.
1: Esatto, che tra l'altro è il mio coautore, soprattutto in questo pezzo, perché
0: ho visto
1: esatto,
0: un po' nei riconoscimenti. Mi piace andare nei riconoscimenti, nei crediti, per vedere anche qual è il team con cui hai lavorato. E come sei entrata in contatto con lui, che noi conosciamo, almeno io conoscevo come appunto tastierista dei Mattia Bazar.
1: Vabbè, lui è anche un grandissimo hitmaker che ha fatto veramente la musica italiana, ha scritto per Ramazzotti, per Mina, per Anna Oxa, e vabbè, possiamo andare all'infinito, non li cito tutti, però come l'ho conosciuto? Allora, io stavo studiando, ho sempre studiato musica ed ero in conservatorio, mi servivano i crediti per poter terminare la triennale. Mi ricordo che avevo un vocal coach che era Albertera, che saluto pure, mi ha aiutata molto in quel periodo, e c'era una masterclass che lui aveva organizzato a Modena. Mi ritrovo a Modena, un po' così, diciamo per caso. E eravamo 12 persone, eravamo pochissimi a studiare in quel contesto, c'erano delle personalità anche importanti, perché c'era Carlo Miori, c'era Franco Fussi che tenevano dei simposi, e a un certo punto mi ritrovo lì Piero Cassano, così
0: a caso.
1: Sì, e ci siamo conosciuti, e io non pensavo di fare questo lavoro, lo dico sempre, perché mi piaceva molto scrivere, avevo iniziato a fare dei provini, ma li facevo veramente come esigenza personale più che altro, e quindi parlando con lui gli chiesi se poteva darmi dei consigli su come migliorare alcuni provini che avevo. Poi da lì invece lui mi propose una collaborazione, quindi così inaspettatamente è partito tutto.
0: Beh, è andata a dire molto bene, ma anche il prossimo brano c'è, cioè, comunque la sua mano in qualche modo?
1: Allora sì, perché poi alla fine io magari porto delle idee in studio e poi le lavoriamo insieme, ma questo ultimo brano è un brano molto autobiografico, e Grafite lo presento io.
0: Adesso ci arriviamo, direi però di ascoltarlo.
1: Sì, lo ascoltiamo, poi ti dico di più.
0: Perfetto, con Grafite, Cecilia La Rosa.

0: Siamo su Radio Latte Miele, abbiamo appena ascoltato Grafite, qui c'è anche appunto la nostra cantautrice Cecilia La Rosa. Abbiamo parlato un po' anche delle tue influenze nel frattempo, ma io volevo approfondire un tema che ho visto vedendo i tuoi profili, che sono questi video che stai pubblicando appunto sui social con il paesaggio, che poi è della Calabria tendenzialmente,
1: sì, sì, sì.
0: In tutti i video.
1: Praticamente sì, vivo lì e quindi cerco di trovare anche gli scorci un po' più sconosciuti per dare risalto a quella che è la mia terra e a cui sono molto legata.
0: Beh, è bellissimo questo collegamento anche con la natura. Ti viene, come mai ti è venuta questa idea di fare proprio dei video in giro senza avere troppe sovrastrutture magari, o videomaker, proprio fatti
1: allora,
0: col telefono immagino?
1: Sì, ti dirò, ho capito che la semplicità di solito vince. Poi un po' per gioco è nata l'idea del tappeto, perché dicevamo che sono amante della Disney, mi piacciono un sacco i tappeti, non lo so, mi ricordano quelli di Aladdin,
0: tappeto
1: quello
0: volante,
1: di Aladdin, esatto.
0: Certo.
1: E quindi è nata un po' l'idea, ma sai che c'è, perché non fare i video cantati sul tappeto, vediamo un attimino, così abbiamo un po' quest'idea di me che mi sposto col tappeto. E la Calabria, vabbè, tra l'altro c'è anche in un singolo che è Duce Murimeo, fa parte dell'album, e quindi è un singolo
0: dove
1: dedicato,
0: hai cantato in dialetto, no?
1: Metà in italiano, metà in dialetto, quindi anche lì c'è una dedica alla mia terra, per cui sì, questa cosa è ridondante, ma mi piace. Tra l'altro sta raccogliendo veramente tanto affetto da parte dei miei conterranei che magari scoprono i video, scoprono anche dei posti nuovi, perché comunque la Calabria è grande, ci sono veramente tante cose.
0: Fai un po' da guida turistica anche.
1: Sì, esatto,
0: facendo vedere gli scorci più belli. Beh, molto utile,
1: esatto.
0: Direi.
1: Cioè, e con la scusa riscopro anche io stessa la mia terra e porto la musica che mi piace in giro, perché poi alla fine sono cresciuta con le cover, sono cresciuta con tanti cantanti anche italiani che ammiro, stimo e che sono stati per me un tassello importante, come per esempio Giorgia, lo devo dire.
0: Beh, mito indiscusso.
1: Esatto. E quindi insomma c'è questo format che mi sta portando in giro, ma mi piace tantissimo, e i commenti poi sono bellissimi anche delle persone che si ritrovano.
0: Bellissimo.
1: Nei posti, sì.
0: Ho visto un bel supporto. Allora ti faccio un'ultima domanda per capire un po' cosa ci dobbiamo aspettare da Cecilia La Rosa nei prossimi mesi, sia a livello magari discografico che di live, se ce ne sono in programma.
1: Allora, di tutto, io di solito però, siccome la vita di noi musicisti è praticamente un cambiamento continuo, invito tutti a seguirmi sui miei canali social, mi trovate come Cecilia La Rosa.
0: Certo, lo facciamo anche noi.
1: Esatto, soprattutto Instagram, così vedete questi video con il tappeto,
0: dei paesaggi,
1: scrivete,
0: esatto,
1: che ne pensate, e poi lì pubblico sempre tutti gli aggiornamenti. Adesso stiamo lavorando insomma alla promozione di quest'album, ma anche alla realizzazione dei live, ecco, con la mia band. E ci sono tante cose in calderone, quindi mi raccomando, seguitemi.
0: Allora ti seguiamo, così
1: info.
0: Poi scopriamo, yes, tutto. Grazie mille per essere passata.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, grazie a te.
0: Piacere nostro.

1 e 4. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Ed è malinconia a farti compagnia.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

21 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.